Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

possibilità di salvarvi, ma devo essere

0: Volete quindi impegnarvi in questo patto?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: guardami, toccami, stringimi.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
0: Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo, si trasforma.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: questo giro è rossa.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare, un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. E chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione della confusione qua è generale. Oggi va così, chissà domani.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola.

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: Ma in realtà ve lo stiamo per trasmettere. Eccolo qua la sigla, eccola qua. Allora,
0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Il direttore ci raggiungerà a breve. Noi intanto andiamo a leggere il giornale. Partiamo dal Messaggero. Oggi c'è anche il Centro, però aspettiamo il direttore per il Centro. Abruzzo, ti basterà mettere un like, ma perde oltre 100.000 euro. Giovane aquilana pensava di poter ottenere dei guadagni. Indagate 16 persone. Così ho aiutato la sedicenne che era stata violentata. Avezzano parla il soccorritore per lo stupro. Arrestato un egiziano. Poi Teramo, il Centro prova a cambiare. Niente macchine nelle ore serali. Il provvedimento fino alla fine di ottobre. Quattro agenti contro i rifiuti per strada a Pescara dopo l'avvento delle isole ecologiche computerizzate. Poi un consigliere condannato e polemica. La polemica è a Isola del Gran Sasso, l'Aquila, così rinasce la pensilina di Piazza Duomo e dopo la frana Lanciano Frisa riaperta ma vietata al camion. Claudia, solo la scherma, volevo essere Lady Oscar, il personaggio dello sport è Claudia Falcone. Di spalla l'amministrativa chiede al voto, oggi e domani sceglie il sindaco, poi la decisione agguato al bus del Chieti Calcio, i 12 tifosi sono estranei, nulla di fatto quindi. Andiamo sul soppalco, stabilimenti, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani, poi Eccellenza, Sant'Egidiese, primo atto col Grassina, vincere per la D. Pescara. Mercato, il nodo Bettella è in attacco, attesa per Merola e Insigne. Chieti ritorna alle urne, oggi e domani si sceglie il nuovo sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23, oggi è dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì. Si sfidano Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, ecco i loro apparentamenti. L'iniziativa via mozziconi dalle spiagge, ecco le iniziative della regione. In realtà è vietato, come sapete, fumare su tutta la battigia e da quest'anno l'ordinanza prevede che ogni ombrellone abbia un posacenere. Pescara, furti, spaccio, coltelli, scattano i controlli in centro e periferia, i carabinieri impegnati a garantire la sicurezza con servizi sul territorio. Fermato un 31enne con una lama di 20 cm è stato denunciato. Due feriti in un cantiere ACA, uno è grave a Francavilla, poi assalti ai filobus da condannare, nessuna strumentalizzazione. Il comitato strada parco, chi pensa di infangare la nostra azione ne risponderà. Gara di pesca alla plastica, la sfida tra barche per un mare pulito, sempre a Pescara. Poi quattro agenti appostati contro i rifiuti per strada, l'assessore Croce, l'abbandono dei sacchetti è la principale criticità. I vigili urbani in borghese monitorano anche i conferimenti fuori orario, multe. E sempre a Pescara, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani. La formula offerta da Luigi Iervese accontenta due segmenti di clientela: al Playa Privada, servizi per bambini, al Club 2 Sport, musica e aperitivi. Sulla Bolkestein c'è molta incertezza, abbiamo continuato a investire nelle due strutture, lavorano 55 persone. Parte il Welcome Center, informazione ai turisti e servizi estivi di accoglienza. L'Aquila, metti un like e guadagni, ma con l'ennesima truffa sono spariti 112.000 euro. Giovane aquilana attratta da un lavoro è convinta a effettuare i bonifici online. La procura ha indagato 16 persone, due italiani, gli altri sono tutti stranieri. Non si paga per lavorare, questo ve lo dovete ricordare sempre quando vi propongono corsi e compagnia andando per lavorare. Fiamme dal balcone, l'incendio provocato da una candela accesa. E andiamo ad Avezzano, dove c'è quella brutta storia, questa brutta storia dello stupro. Così ha aiutato la sedicenne vittima di violenza sessuale. Avezzano, il racconto di un residente, sanguinava e l'aggressore le stava accanto. In carcere un egiziano di 20 anni, in un video gli attimi shock di via Colbe. Sul Mona, il gastolano trovato con un telefono e numero per gestire gli affari criminali, sequestrati altri 4 cellulari. Sul Mona, 24 bovini nutriti con i rifiuti, 2 indagati, gli animali posti sotto sequestro, i carabinieri forestali allertati da un agricoltore. Bagno nel fiume Zittola e passeggiata fino alla Sangritana per un giovane orso, ma è il periodo. Esce da carcere per uccidere la moglie, questo permesso devono dare, e torna dentro dopo appena 2 ore. Chieti, agguato all'autobus del Chieti Calcio, estranei i 12 tifosi. Alla questura di Ancona c'è l'archiviazione del procedimento amministrativo per il DASPO. Si è rivelata decisiva la memoria difensiva presentata dall'avvocato Giacomo Belisario. Il fatto si verificò nel viaggio di ritorno della trasferta di Recanati, bilancio un vetro rotto e nessun ferito. Campagna elettorale, irrompe la satira che strappa un sorriso anche ai politici. E poi invecchiamento e genetica, cipollone, il nostro centro si basa sugli screening. Lanciano, Frisa riaperta ma off limits per i camion. Dopo 3 giorni di chiusura per una frana, venerdì sera l'ok alla circolazione parziale. Si viaggia in senso unico alternato, esclusi i mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Famiglia del Bosco, 20 giorni decisivi, i bimbi scoprono la dipendenza dalla TV. Entro fine mese gli esami finalizzati all'iscrizione alla scuola pubblica e la decisione finale del tribunale. Teramo, il centro cambia volto, niente macchine di sera fino alla fine di ottobre, più spazio a tavolini all'aperto e passeggio dalle 6 del pomeriggio alle 3 del mattino, area pedonale tutti i giorni su Corso dei Michetti, nel weekend in altre vie, l'ok dei commercianti. Riparte il premio Teramo, budget da 90.000 euro. Video antiviolenza, menzione speciale per gli studenti dell'Alessandrini Marino Pascal Comi Forti. Che miseria, quanti ne è? Più intitolazioni che studenti. Cioè. Passiamo allo sport. Pescara, mercato, il nodo Bettella, 26 anni, ha offerte da Padova e dall'estero. Con il suo agente si incontrerà con la società. Pellacani, Milan, il rientrante Giannini e Capellini saranno i perni della rinascita. Oliveri, il Delfino deve ripartire, chiarezza nei programmi del club. 13 anni da dirigente, dispiace per la retrocessione, la squadra ha sfiorato un'impresa clamorosa. La Sant a Grassina vuole la D, in Toscana va in scena il primo atto della finale playoff nazionale, grande mobilitazione anche sul fronte dei tifosi, la carica dei 500. Dal Cason affronteremo l'impegno con la solita concentrazione. Scognamiglio, sono una squadra giovane ma tecnicamente valida. Intanto in eccellenza l'Avezzano prepara il futuro, confermato lo staff tecnico. E l'Aquila, assemblea aperta ai tifosi, siamo all'anno zero, nessun proclama di vittoria dei dirigenti, il direttore sportivo Pelliccioni, per fare le cose bene bisogna remare tutti insieme. Bene, passiamo a una prima nazionale dal Messaggero, benzina sconto fino al 3 luglio. Taglio delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti. Per il diesel aiuto dimezzato, rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4.000 autorizzazioni e usare la flessibilità europea. Per cui anche questo è un problema spesso e volentieri sono gli enti locali che mettono i bastoni fra le ruote per attivare sia il solare che l'eolico, e soprattutto le sovrintendenze che si comportano da monarchi, e alla fine della fiera poi manca la corrente e il diesel. Rimane il taglio su diesel e benzina, il diesel viene dimezzato da 10 a 5, quindi entrambi i carburanti andranno con 5 centesimi di sconto, sconto ormai ampiamente recuperato dai prezzi. Roma ETS, Bruxelles ora accelera. Ucraina, Trump si defila, altri droni su San Pietroburgo, grido del Papa contro le guerre, Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev, Unione Europea, Paletti per il sì. Stati Uniti e Israele, crisi di fiducia, Spagna la ferita degli abusi. Gli Stati Uniti, è uscita notizia dalla NBC, pare che gli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, siano stati spiati da parte di Israele, così belli amici. Verdetti da Chieti ad Arezzo, ballottaggi in 6 comuni con l'incognita affluenza, e poi tragedia a Porto Sant'Elpidio, fuga di gas ed esplosione, crolla palazzo, 3 i morti. Fotonotizia, Adriano tifa Cobolli, prenditi Parigi. A Roland Garros la finale con Zverev alle 15 in TV sul 9. E ancora Roma capitale del rock, eventi da record per incassi, trasporti e turismo fino al 2027. Il giubileo di Rossi, villaggio per fan e 2 mostre per il Blasco. E con questo abbiamo chiuso il Messaggero, passiamo al centro in attesa che arrivi il direttore, dovrebbe arrivare a breve. Chieti sceglie il nuovo sindaco in 43.424 a voto per il ballottaggio tra Legnini del centro-sinistra e Sicari centrodestra. La grande incognita, astensionismo, oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani fino alle 15. L'orso si tuffa nel fiume e poi spunta davanti al bar, l'abbiamo detto, aggressione shock, superata in strada, la verità da un video. Diritti negati, violenza, spunta la legge bloccata da 2 anni. Invisibili, c'è un'inchiesta, in Abruzzo sono 60.000 i lavoratori in nero stimati, giro da 1,7 miliardi. Niente DASPO per 12 ultra, siamo a Chieti, indagine amministrativa archiviata, mancano i presupposti. Lanciano, rianimazione, l'opposizione a Paolini più personale. Nottata di paura, Francavilla prende a pugni commerciante 17enne nei guai. E poi adesso invece andiamo su Zoppalco. E senza soldi per le cure la politica si mobilita, non la lasceremo sola. Il caso della pensionata di Vasto. L'uomo disperso, Recanati, la prefettura riceve la moglie e dicono avrà giustizia. La nuova destra, transgender, entra in FN, Vannacci non è omofobo, no, è solo molto furbo. Andiamo avanti. In Abruzzo 60.000 invisibili, il lavoro nero vale 1,7 miliardi, badanti, agricoltura e ristorazione, tasso di irregolarità all'11,2%, peggio della media italiana. Focus della CNA su Europa e imprese, martedì a Pescara una lezione dedicata agli imprenditori sui sostegni comunitari. La sicurezza a rischio, il governo intervenga, mancano 6.000 ispettori. Il segretario della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, in agricoltura controlli diminuiti negli ultimi anni. Il caporalato no, abolire la Bossi Fini. Dei 200 milioni di fondi PNRR per la creazione di alloggi per i lavoratori stagionali, ne sono stati spesi 20. Il settore balneare preoccupa, sono stati rilevati irregolarità nel 75% dei contratti controllati. Rifiuti accanto alle colture di pregio, siamo alla discarica di Notaresco, stop alle discariche, bisogna bloccare le procedure. I contestatori dei 2 progetti a Grasciano protestano all'inaugurazione di un parco sui dinosauri. L'osservatorio Valtordino contro la regione e il comune, non c'è trasparenza, negati i documenti. E c'è il no di provincia e comune, il presidente D'Angelo colpe della regione, il sindaco zero discariche da noi. Uno ci sta. La nuova destra in Abruzzo, una transgender entra nel partito di Vannacci, lui non è omofobo, si chiama Francesca Riccitelli ed è originaria di Avezzano, l'orgoglio per la patria non è, non è contrapposto alle libertà individuali. E intanto, sempre a destra, Forza Italia si prepara al congresso unitario, sarà all'Aurum di Pescara, Pagano confermato coordinatore, Sant'Angelo vice segretario vicario. Castel del Monte, nuova eroica del Gran Sasso, in bicicletta anche Marsiglio, ecco, vabbè. Sciocca ad Avezzano, la sedicenne stuprata, decisivi i filmati, parla il marito della donna che ha girato il video, ho visto che il giovane la trascinava per un braccio, ora temo ritorsioni. Per il sindaco di Pangrazio, nessuna indulgenza verso un gesto tanto grave, lo Stato si assuma le responsabilità. Piovono intanto le reazioni, la città non è sicura, interviene Verrecchia, mi farò promotore in regione di un percorso di assistenza per la vittima. Tutela dei diritti in Abruzzo, la polemica, violenza e discriminazioni, un'altra legge ferma da 2 anni, bloccata in commissione, una seconda proposta del centrosinistra sulla prevenzione dei reati, Paolucci, gli ultimi episodi e l'aggressione al prof di Rereto si potevano evitare con la formazione. Radica regole per lanciare l'agroecologia, domani a Tollo un incontro per discutere l'idea su cibo e transizione green, vantaggi per il turismo. Camera di Commercio a Teramo, domani Teramo e L'Aquila eleggono il presidente, conto alla rovescia per l'insediamento del nuovo consiglio, ecco i 19 eletti, ballone verso la conferma. La vicepresidenza ha un componente aquilano. Il futuro degli enti locali, bene il regionalismo, ma si proceda per gradi, più poteri alle province. Caruso, sindaco di Castellisangro, rieletto vicepresidente dell'UPI. Depotenziare gli enti non ha funzionato, bisogna ridare competenze. L'avvistamento a Castel di Sangro, Orso fa il bagno e poi si presenta al bar, un giovane esemplare spunta sulle strade tra lo stupore dei passanti, immortalato il tuffo nelle acque del fiume Zittola. Strage all'alba, crolla una palazzina per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio, 3 morti e 2 feriti. E parliamo delle crisi internazionali, Zelensky a Londra con i volenterosi, il presidente ucraino incontrerà Starmer, Macron e Merz, Trump si defila, se la devono vedere direttamente lui e Putin. E intanto Crosetto si prepara per gli Stati Uniti, il ministro della difesa sarà coinvolto in una missione a Washington. Spionaggio, Pentagono in allerta, la Casa Bianca ha alzato il livello di attenzione, teme che Tel Aviv spii Witkoff. Il richiamo di Papa Leone in Spagna, basta polarizzazioni, il pontefice da Madrid lancia un messaggio chiaro sui tanti conflitti in corso, cooperazione, riconciliazione, i temi chiave, bagno di folla a Plaza de Lima. E intanto l'esercito israeliano spara a Hebron, ucciso un neonato, 2 raid a Gaza, ci sono 7 vittime. Alta attenzione, stazioni radar bersagliate in Iran, azioni in corso nonostante il cessate il fuoco, la rabbia di Teheran. Il nuovo partito, Vannacci pesca da Lega e Forza Italia e Marina Berlusconi attacca, i deputati fuoriusciti sono Forgiuele e Boff della Lega, da Forza Italia arrivano Pierro e Bergamini. Bergamini ha fatto un'operazione meravigliosa, è uscito dalla Lega dicendo che se ne andava perché la Lega stava diventando mannacciana ed è andato in Forza Italia e adesso da Forza Italia, ravveduto sulla via di Damasco, fulminato sulla via di Damasco, è andato con Vannacci, un'opera d'arte. E Rinaldi, il generale, il 6 giugno ricorre lo sbarco in Normandia, oggi celebriamo lo sbarco in futuro nazionale, vabbè. un nuovo vertice sulla giustizia, Nordo è contrario a introdurre la responsabilità civile per i giudici e poi, perché dice che poi pagherebbero le assicurazioni, proroga sulle accise lo sconto di 5 centesimi avanti fino al 3 luglio. E intanto ancora nel campo largo si cerca l'intesa, uniti contro la legge elettorale, divisi sull'ipotesi patrimoniale, dove pare invece che sia a centro, sia a destra che a sinistra la maggior parte degli italiani sia d'accordo. Quindi strano che non si mettano d'accordo fra di loro, però probabilmente sono tanti fra di loro che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio. Chieti, oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco, paura per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, seggi aperti dalle 7 fino alle 23. A Chieti, agguato nelle Marche, sassate contro il bus del Chieti, niente Daspo per 12 ultra, la polizia di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa sul raid organizzato dopo la partita di Recanati. Mancano i presupposti di fatto e giuridici per adottare il provvedimento di divieto di accesso agli stadi. Centri estivi a Chieti, partono le preiscrizioni e poi Guardia Grele riapre via San Donato dopo più di 12 anni. Subito. Francavilla, un 17enne tira un pugno al commerciante, lite nella notte nel locale kebab a Piazza Sant'Alfonso, il giovane aggredisce al volto il titolare, ferito al naso. Ortona, il cartellone, estate, ecco i primi appuntamenti, il comune sogna Melozzi al Tosti, spiagge piene, programmazione in cantiere, Di Nardo, frenati dal maltempo, siamo a buon punto, a fine mese l'approvazione del budget, l'obiettivo restano le prove della notte dei serpenti in città. Fatte così, le strisce sono inutili, sempre ad Ortona, i commercianti contro la nuova segnaletica pedonale di Corso Garibaldi. E ancora andiamo avanti a Lanciano, ospedale, riapertura tra le criticità, rianimazione senza personale, l'opposizione scrive al sindaco. Ponte crollato al lavoro, provincia e comune, Pierburg, altre 8 ore di sciopero. Vasto il caso di una pensionata e senza soldi per le medicine, la politica si mobilita per le cure. Pescara, la sfida della cultura, conti in rosso, EMP, estate con il budget ristretto, eventi garantiti, ma basta debiti. Tavolata in centro storico, gli esercenti ci riprovano. Cade dal letto, muore un 73enne dei Colli e in piazza Salotto, ora riapre l'infopoint. La denuncia davanti alla CUP, prima la sanità, poi le feste, appello per salvare l'ospedale, succede a Chieti e i cittadini protestano per le liste d'attesa. Teramo, accoglienza, storia di rinascita, Osama, fuga da Gaza all'Ateneo, sogno di diventare un medico, lo studente palestinese grazie ai canali umanitari dell'università è sfuggito dall'orrore delle bombe, qui accolto nel migliore dei modi, spero di tornare nel mio paese e vederlo finalmente libero. Nazir, gli scacchi oltre la guerra, il 17enne rifugiato ucraino parteciperà ai mondiali juniores di Montesilvano. Prati di Tivo, la cabinovia è ancora chiusa, turismo estivo a rischio, nessuna certezza sulla riapertura dell'impianto, gli operatori in allarme. Allora, andiamo alle pagine di Giulianova.

0: Ecco che ci arriviamo. Inaugurato il nuovo asilo a Teramo da 2 milioni di euro, taglio del nastro per la casetta sul fiume, struttura ampliata e riqualificata. Aprirà il 1 luglio e potrà ospitare fino a 48 bambini da 3 a 36 mesi. Centri estivi, via alle domande per i voucher, agevolazioni economiche messe a disposizione dal comune per le famiglie con figli da 4 a 12 anni. E ancora Prati di Tivo, stagione a rischio, la cabinovia è ancora ferma, provincia, l'autovelox approda in aula. Settore viaggi, operatori soddisfatti, vacanze in crescita all'Oriente, i teramani snobbano Trump, caro vita e tensioni internazionali non frenano la voglia di partire. L'estero attira più delle mete italiane, il fattore politico penalizza l'America, mentre prezzi alti di Giappone e Indonesia non scoraggiano. Statevi qua. Consigliere condannato, ora si dimetta, Isola del Gran Sasso, il sindaco, invito D'Agostino a un doloroso ma opportuno gesto di responsabilità. E intanto a Notaresco è inaugurato il parco Abruzzo Sauro, taglio del nastro nell'area del divertimento che ha per tema i dinosauri. Arrivato il direttore.
1: Tutto cambia, tutto cambia.
0: Cambia tutto.
1: In realtà i barangini?
0: Sì, stanno lì.
1: Perché stanno così per la farmacia, direttore?
0: Quello no.
1: Perché deve essere estivo?
0: Perché vado al mare, vorrei andare dopo.
1: Allora, questo qua consigliere condannato si deve rimettere. Invece, tu non la sentirò più parlare perché non si è ricandidato quello di Montorio.
0: Chi è?
1: Quello che era su...
0: Ah, il ginecologo, medico. Che
1: sì, ginecologo.
0: Vabbè, ci voleva la faccia proprio lui.
1: Non la fa, però è arrivato fino alla fine. Poi per i voti, per un sacco di voti. Quello che l'ha tenuto, ovviamente. Allora, dove stavamo?
0: L'avvertenza, assistenza a rischio. Intanto le vacanze in crescita all'Oriente, i teramani snobbano Trump. Case di riposo in crisi, i sindaci, un tavolo per salvare i servizi.
1: Che vuol dire che non,
0: che non si vogliono salvare, perché sennò il tavolo non serve. Spiaggia più ampia, pronta in estate, sopra il luogo di D'Annunzio con Vagnoni per le opere anti-erosione a Villa Rosa.
1: Ma sicura, sì, perché è a rischio a Villa Rosa.
0: Sì, hanno fatto le barriere apposta.
1: Come l'hanno fatto?
0: Tutte quelle camicie bianche l'hanno fatto. Non si è sporcato nessuno.
1: È vero.
0: Tutti puliti.
1: Tranne le donne, tutte quelle camicie bianche, sì, nella divisa.
0: Sì, tutti. Elisa Ariane.
1: Estate, ma... bianco.
0: Festival della Laga a Civitella, tradizioni e storie animano le rocche. Nel Parco Nazionale, sì, un orso ha fatto il bando e poi è andato al bar.
1: Sì, quello è diventato virale.
0: Martin Sicuro, oggi è invece...
1: Invece il parco non può essere parte civile.
0: No, ne hanno fatti fuori 35 di parte civile. Parlavano un po' di un'esecuzione. Martin Sicuro, oggi grande festa dello sport con i giovani sul lungomare. Ci sarà pure la notte dello sport a Giulianova, quando è domenica prossima?
1: Sarà 2 giorni.
0: Poi abbiamo ancora psichiatria e bufera sul trasferimento di Massimo Antonio di Nosnoi, ospedale penalizzato, e il sindaco tace. Gioculano del PD, l'arretramento va interrotto.
1: Ma c'è il De Febis che però dice si potrebbe fare della CISL e poi tutte le parole.
0: Infatti, giustamente. A favore c'è De Febis, è una soluzione che può offrire spazi adeguati per terapie e relazioni.
1: Vabbè, quindi
0: la malattia infettiva.
1: Non lo so, tutto Giuliano, tutto qua.
0: Tari 2018, battaglia legale in Cassazione.
1: Questa è Coba, sì. Che è vero, controllato, 2018.
0: Ne abbiamo vinte 86, ho fatto il conto.
1: Questo ha perso due volte.
0: Su 100.
1: Però sì. Insiste perché è convinto che in Cassazione...
0: Noi ne abbiamo perse...
1: Ma ne avete vinte altre in Cassazione?
0: Ne abbiamo vinte 86 su 100 in generale. In Cassazione non andavamo mai che
1: quindi
0: in giudizio.
1: Quindi sulla seconda magari.
0: Sì. Beh, quindi ne sono in Cassazione ne sono 6-7.
1: Sembrerebbe un accanimento terapeutico.
0: No, a me sembra ignoranza a un certo punto. Che poi se tu hai vinto
1: se continui a perdere, cioè,
0: troppo è una questione di numeri, se uno non li legge poi non mi capisce.
1: Va bene, allora
0: volontari di Plastic Free oggi raccolgono chicche chicche nel parco.
1: Quindi mi raccomando, non le buttare come se sono
0: all'annunziata. Sì. Io le tengo in tasca, lo sai, quindi sì, non le butto fuori. Mai per terra.
1: Oh, è nata c'è questa bella manifestazione da tutta Italia, vera in gara 47 giovani marinai, e di Genova non ne abbiamo visti, è Ortona, quello abruzzese con maggiore presenze. E anche oggi c'è la seconda giornata, è bello questo vedere tutte queste vele sul mare.
0: Meraviglioso. Estate e al mare, a Roseto.
1: Quello che si dovrebbe fare a Giulianova non lo fanno, guarda.
0: Soluzioni, te l'ho detto, trovo, soluzioni per la sosta, parcheggi, accordi con i privati, 500 posti auto nell'area Rastelli.
1: Ma non si fa. No. La gente disperatamente va cercando i posti, certo. Ma perché non vuole?
0: Ma perché credi che Colonia sia cresciuta così tanto negli ultimi anni? Perché c'hanno i parcheggi, vanno là e... Colonia c'ha solo Colonia, c'ha 15 campeggi.
1: E c'ha pure.
0: C'ha i ristoranti, c'ha gli stabilimenti balneari.
1: Ma Monte Fernandos. E poi ci sta il. Però c'è pure l'antierosione.
0: C'ha le barriere antierosione.
1: Ma non l'abbiamo, però ci va la gente perché trova il parcheggio che è fondamentale.
0: È cresciuta tantissimo. Il comune rinnova l'intesa con i proprietari per l'utilizzo gratuito dello spazio sul lungomare nord. Ci sono altri 4 terreni pronti ad accogliere i mezzi di residenti e turisti fino al 30 settembre.
1: Il problema non si pone qua.
0: No, no, ma noi togliamo.
1: Li togliamo perché noi abbiamo tolto, fatto un conto sul lungomare, quando
0: 98 sul lungomare. Poi ci stanno i 12, Marco diceva che erano 6, vabbè, 12 sono 12 macchine
1: di Via Tondereve.
0: E quindi siamo a 110 più poi togli quelli 17 che abbiamo tolto all'inizio, Piazza Dalmazia, perché si doveva fare la piazza là a volo per doveva essere il segno di questa amministrazione, 17, e quindi siamo a 127. Pervenuti 0. Ah, poi ci sta quelli a fianco alla chiesa, dove c'è la palazzina in costruzione, di parcheggio dimezzato, parzialmente recuperato in mezzo al fango dietro
1: mezzo
0: la chiesa.
1: Mezzo al fango, sì, venne inaugurato con la pioggia.
0: Ricordi,
1: ci salama, tu metta la macchia, poi scendi e te ne chiedi.
0: Oppure inarghisci con la macchia. La maggioranza apre a Recchiuti.
1: Ma questo vuole fare il sindaco, lo sappiamo, no?
0: Da 20 anni.
1: Lo so.
0: Piace l'idea lanciata da Progetto Roseto per riqualificare Piazza della Libertà.
1: Ah, non per candidare.
0: No. Borsacchio, 6.000 studenti per la riserva hanno partecipato a novembre all'attività delle guide. L'area deve essere protetta e valorizzata.
1: Poi
0: Silvi, il medico di base va in pensione, il borgo resta senza assistenza.
1: Quindi parliamo del paese, Silvi Alto.
0: Sì. Strada dissestata, azienda a rischio, la titolare, clientela in calo per le difficoltà di transito. Intervenga il comune.
1: Visto,
0: Che?
1: L'intervento.
0: Pescara, un 17enne tira un pugno al commerciante a Francavilla, lite nella notte nel locale kebab. Incidente nel cantiere, dimesso un operaio, l'altro resta ricoverato in rianimazione. Mamma mia, cade dal letto e muore a 73 anni.
1: Male.
0: Tragedia a Pescara, Mauro Nucciteri trovato senza vita in camera e l'allarme lanciato dalla compagna. Montesilvano, cura e decoro urbano, sfalci e manutenzioni, la proposta, usiamo i soldi del referendum. L'Aquila, il caso della palazzina spiata, quella delle telecamere
1: famosa,
0: Spycam, gli 80.000 euro restano al barista. Quindi, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per l'annullamento del dissequestro dei contanti trovati nell'auto di 56 anni.
1: Quindi la trovate,
0: che probabilmente non c'è correlazione con il reato, o meglio, non è dimostrabile.
1: Riuscite a dimostrare che non era cosa.
0: No, è il giudice che non ha dimostrato che c'era correlazione, lui non deve dimostrare niente.
1: Avrebbe dovuto venduta, la gente comprava tutto molto.
0: Beh, invece non hanno trovato prove, non hanno questo.
1: Comprava questi video e però lui ha incassato 80.000 e bel poi.
0: Morte in ospedale, chieste nuove indagini sul Mona. La famiglia di una novantenne vuole che si accerti la condotta dei medici dopo l'archiviazione per un infermiere. E andiamo avanti, siamo a Chieti.
1: Eccoli.
0: Oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco.
1: Qualcuno va al mare.
0: Paura, infatti, per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Quindi domattina sappiamo.
0: Sì. No.
1: Sì, lo sanno loro.
0: Ma domani stanno ancora aperti dalle 7 alle 15.
1: Non è solo
0: no,
1: oggi.
0: No.
1: Perché sveglia 23?
0: Aspetta, scrive, perché il messaggero porta 7:15. Sassate contro il pullman, nessun daspo, agguato a Chieti Calcio, la questura di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa su 12 ultra. Andiamo avanti.
1: una salita da Campo Felice, la riscoperta del Puzzillo.
0: Ah, cambio rigogliosi e panorami mozzafiato garantiscono un'esperienza unica.
1: Il gusto mozzafiato.
0: Vai, vai. Lo sport.
1: Formula... Ma dove stava quest'anno scorso? Chi è? Antonelli.
0: Antonelli, non lo so, mi ricordo. La Formula 1.
1: Non era famoso.
0: No.
1: Come ti si diventa famoso in un anno e poi si vince tutto in quell'anno, poi si riscompare con le crepe.
0: Vende la macchina. La Formula 1.
1: Grandi campioni, si chiama quello che gli cambiamo
0: Schumacher.
1: Gli cambiamo sempre l'accento sul cognome.
0: Schumacher. La Formula 1 nel Principato. Antonelli mette tutti in riga, polla storica a Monte Carlo. Kimi ha 19 anni.
1: Il circuito, sì, dentro la
0: cittadino.
1: E quello si affaccia il Principe Alberto e vede.
0: È il più giovane pilota a prendersi il primo posto dietro le Ferrari in seconda fila, al terzo e quarta. Marquez torna a ruggire in Ungheria a MotoGP, il pilota della Ducati vince la sprint. E poi tennis, Cobolli vuole continuare a sognare. Alle 15 l'azzurro sfida Zverev e spera nel colpo a Parigi, 50 anni dopo l'ultima volta Coppa Natta. Andrà in diretta dalle ore 15 sul canale 9. L'Italia alle 21 sfida la Grecia, D'Agasso scalpita, ultima amichevole con Baldini, che dice sono fortunato, il centrocampista pescarese può partire dall'inizio.
1: Quel suo ex
0: mi piace.
1: Poi in attesa dell'allenatore
0: Pescara e caccia al bomber, proposto un biennale a Parigi.
1: Fino a là sono andati.
0: L'attaccante del Latina, primo obiettivo, anche il Vicenza vuole Di Nardo. L'Aquila del Pinto entra in società, l'ex capitano e il nuovo club manager. Per la panchina si valuta anche Zironelli
1: e Cappellacci pure.
0: Eppure che si è uscito pure notizie Cappellacci ieri. Giulianova aspetta Boccanera e prova a convincere Martiniello.
1: Si parla.
0: E andiamo ai dilettanti. La Sante sfida il Grassina per ipotecare la D. Vibratiani in Toscana per l'andata della finale playoff con 300 tifosi al seguito. Prima categoria, Sport Lanzelano e Canosa Sannita si giocano una promozione.
1: Niente.
0: No.
1: Ha perso,
0: ho finito il messaggero.
1: Sì. L'hai fatto già?
0: Beh, sì, peccato, 9 e mezzo. Peccato. Vuoi leggere? Non c'era niente.
1: Niente.
0: Tre articoli, compreso l'occhiello, quindi due articoli sulla pagina e l'occhiello sopra. Perché?
1: E di calcio?
0: Di calcio ci sono
1: niente.
0: Allora, salutiamo i nostri amici, poi faccio qualche stacco pubblicitario, giusto direttore?
1: Ciao amici!
0: Allora, buongiorno, forse ce la faremo, buongiorno
1: Avvocato,
0: Antonella visto. Leonio, buongiorno e buona domenica. All'avvocato Umile, buongiorno e buona domenica. Sandro Magnoni, buongiorno e buona domenica. Betty Alma, buongiorno e buona domenica. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Gabriele, buona domenica a tutti. Bruno Geri, buongiorno e buona domenica. Ritranalli, buongiorno. Maria Elia Petrella, buongiorno e buona domenica. Valentina Campeti, buona domenica.
1: Stampatello, rigorosamente Stampatello. Come vedi, manca la domenica sempre Paolini, perché non si lavora, anche Gesù si riposò.
0: E Luigi qui... Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, buona domenica.
1: Regina.
0: Adriana Tondo,
1: eccola.
0: Buongiorno e buonissima domenica. Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
1: Guarda che ha fatto la Ciaffoni.
0: Loredana Ciaffoni, ben arrivato direttore.
1: Perché
0: buona
1: stava a dire, guarda, ma solo Gabriele l'ha messa. Invece ha rimediato a bocca. Certo. Che questi valgono, so ieri l'altro cigno, chi è? Chi gli ascoltatori è?
0: Dai.
1: Ovviamente a tutti quelli per radio, che sono tanti, che abbiamo appurato, eh? Che c'è qualcos'altro lì che ci guarda?
0: No.
1: Allora che, perché ti fermi?
0: Vai.
1: Beh, ti fermate, abbiamo letto tutto, quindi possiamo andare tranquillamente.
0: Tu sei il direttore.
1: Allora
0: possiamo.
1: vai a fumare. Vado? Sì.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giugliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Avanti Gabriele, andiamo avanti, c'è Casalena che ci dice
0: di Casalena.
1: Per sapere se è tutto mare, quello che vorremmo sapere
0: tutto
1: noi.
0: Tutto mare.
1: Con la R? Perché i cinesi direbbero tutto male.
0: Razzista.
1: Gruppo di treni.
0: Ah.
1: Locomotiva.
0: La mamma mia.
1: Le mettono.
0: No,
1: le mettono gli elettricisti quando tornano a casa. Ciabatte. È vero? Ma non ci state, aperte la parte di destra, ciabatte. Beh dai, Casale, su! Svegliati, Casale. Gabriele Rossi, tu ci sei? Ti abbiamo dato un po' di allegria oggi, io non chiami. Gabriele, sei già alla Santa Messa? Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Infatti alcuni che vanno a messa che conosco si è ritirato ormai e si pure incontrano allo splendore.
3: Buongiorno
0: a te.
1: Ma dov'eri a dormire tu e Edmondo?
0: Al mare.
1: Ah sì, già sta?
0: Sei al mare?
3: No, sono a casa.
0: È
3: ancora
0: a casa.
3: C'è allora sempre casino qua da me.
0: Che? Beh, sono i bimbi. La felicità.
3: I bimbi, sì, esatto.
0: Che ci dici?
3: Beh, bel tempo, il tempo soleggiato, stabile, che durerà ancora per i prossimi giorni. Ripeto, ci saranno sempre attentamente nuvolosi, nel pomeriggio si accendono delle nuvole.
0: Ieri pomeriggio a casa mia è piovuto.
3: A casa tua?
0: Sì, Giulianova Nord, è piovuto.
1: Poco.
3: Quattro gocce,
0: hanno fatto lo scroscio, e si è fermato.
3: C'è sempre questa nuvolaglia sparsa che nel pomeriggio si accende per via dei soliti focolai legati al calore, ma per il resto insomma le mattinate sono soleggiate, insomma il clima è gradevole, ce lo portiamo dietro, abbiamo detto, almeno fino a tutta la prossima settimana, ma poi il prossimo fine settimana potrebbe arrivare un guasto del tempo più importante, perché arriva una goccia fredda da nord che valicherà le Alpi e tra il 14, il 15 e il 16 porterà un cambiamento.
1: Ma la prossima settimana com'è? Però la prossima?
3: Ci arriviamo a quella data.
1: La prossima com'è? Buona. Tutta la prossima mi serve, soprattutto mercoledì, com'è?
3: No, mercoledì tranquillo.
1: A posto.
3: Possiamo andare tranquilli fino a venerdì. A venerdì non succede assolutamente niente.
0: Poi accenderemo le luci sul prossimo fine settimana, perché insomma 13-14.
3: Certamente c'è ancora del tempo, perché prima bisogna vedere cosa le dinamiche cambiano, però c'è questa prospettiva di diminuzione delle temperature e di arrivo di una perturbazione a carattere più fresco proveniente dal nord Atlantico. Vedremo.
0: Va bene, va bene.
3: Oggi si conclude lo sport prima dei mondiali, perché insomma abbiamo Zverev e Cobolli la finale di Roland Garros.
0: Vedremo bene.
3: Credo sia la partita più importante di oggi.
0: Poi c'è Monte Carlo.
3: Cioè, sì, esatto, Monte Carlo.
0: Bello pure.
3: E vabbè, per il calcio niente, vabbè, c'è Ascoli Brescia e poi ci sta Vado Scalatese, mi pare.
0: Sì, una cosa del genere.
3: La finale della
0: promozione.
3: Del CNT, insomma, sì, dello scudetto della Pool CNT.
0: Sì.
3: Per il resto non c'è nulla, il calciomercato ancora non si accende, quindi probabilmente ci sarà il mondiale quest'anno, si accenderà dopo il mondiale.
0: Ma secondo me bambole non ci sta una lira, quindi vedremo.
3: Ma questo sempre, che non c'è una lira, le società sono indebitate, quindi difficilmente succederà qualcosa di importante.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina, buon mare, grazie. Buona domenica, grazie. Se vai.
3: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Allora, sta a sentire le notizie.

0: ha scoperto una nota del Ministero della Cultura, addirittura, della Cultura, che racconta in effetti una realtà molto diversa da quella descritta nelle interviste trionfali del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza, Paolo Bonaduce, per esempio. Persistono criticità, persistono interferenze con aree tutelate, persistono problemi ambientali e paesaggistici tali da richiedere ulteriori approfondimenti e nuove soluzioni progettuali.
1: Capito?
0: Ora anche nel tratto terminale che interessa il territorio di Giulianova. Non esattamente il quadro di un'opera pronta a partire il giorno dopo. Ma il dato più significativo è forse un altro. Mentre altri enti discutono, osservano, chiedono modifiche e approfondimenti, l'amministrazione comunale di Giulianova continua a distinguersi per una singolare capacità. Arrivare sempre dopo, assente quando si svolgono i confronti decisivi, ad esempio la conferenza di servizi, non ce l'avamo, solo noi, loquace quando c'è da annunciare, muta quando in realtà presenta il conto. E così il copione si ripete, prima l'assicurazione, poi le smentite. È una città che viene informata a colpi di slogan. E poi qua c'è proprio la lettera del Ministero, ma perché della Cultura?
1: Sovrintendenza.
0: Ah, è forte quello? Non si capisce bene. Vabbè, insomma, che scrive al Ministero dell'Ambiente, quindi coinvolge ancora i ministeri, Ministero della Sicurezza Energetica, Commissario Straordinario per gli Interventi e l'ANAS, dicendo che ci sono appunto che c'è bisogno di approfondimenti progettuali e documentali finalizzati alla riduzione dell'interferenza sul quarto lotto della Teramo Mare. Questo vuol dire che, innanzitutto, una cosa che non lo faremo mai, ma che però questi problemi ci stanno. In realtà, come dice Di Massimo Antonio, abbiamo avuto un racconto diverso rispetto a com'era, che non c'erano problemi, poi che stavamo tranquilli perché il ministro dei trasporti è della Lega, cioè Salvini, che quindi dice a posto. E poi improvvisamente Roseto, che sta in una maggioranza ibrida, che non, anzi il centrodestra gli sta contro, potrebbe ottenere quello che vuole. Come si fanno a fare qui? Per quale motivo accade ciò? Poi non è finita, la gente chiede: buongiorno direttore, Casalena sta un po' indietro con il calcio, la gara Vado Scafatese è stata giocata ieri con la vittoria della Scafatese per 6-0.
1: Festeggiato?
0: 6-0 perché? Perché dopo mezz'ora il Vado era in 9 perché due cartellini rossi per fallo da ultimo uomo, l'arbitro.
1: Un eroe.
0: Quando iniziano i lavori al Fadini? Ecco la domanda, voleva arrivare.
1: Più o meno quando iniziano i lavori al Ponte su Sainello?
0: Noi avevamo detto che bisognava cominciare appena finito il campionato per fare in modo che distinguere, non proprio la curva in tubi innocenti, fossero pronti per l'anno, per il nuovo campionato, ma qua in effetti non dice niente. Io non te lo so dire, lo chiederemo. Va bene, Gabriele, abbiamo avuto notizie non belle. Quindi tutto a noi, ma non so che farà, perché la povera Tassoni ha fatto le ultime 37 comunicati, 10 ripresentazioni di libri, 27.000 sul Festival delle Bande, 12 su Basket Free, poi 14 su Raccolta di Mozziconi, 10 per gli alberi che vanno tutelati, ma non ha scritto più niente sugli argomenti attuali, perché c'è questa consegna dell'amministrazione comunale di non rispondere.
1: Quel bel tacere, come la chiamano?
0: Ma il contrario, no, quello si applica quando uno
1: non parla troppo.
0: Un bel tacere non fu mai, ci manca la parola, però quello era. Ragazzi, questa è la situazione, non vi nascondiamo niente, non è vero che vi diamo solo notizie negative, perché tutto il resto è bello, il mare è bello, la gente ci sta, è tutto pulito, la spiaggia.
1: Ci sono le rane, le canniole all'Arlecchino.
0: Però hanno ripulito davanti all'Arlecchino, che adesso sembra un campo di grano, perché ora l'assettate la devono dare, che pare brutto vedersi così. Vale tanto, per fare un'intervista, ci siamo fatti un'intervista a un professore famoso che viene a visitare Giulianova. Allora che si fa?
1: Che vuoi fare?
0: Abbiamo detto
1: è il momento della pagina,
0: sempre le cose negative, però voi
1: è il momento della pagina degli auguri.
0: Sennò che stiamo a fare? A proposito, voglio dare la mia solidarietà.
1: Buongiorno anche a Paola Cicconi. Vai.
0: Ciao Paola bella, c'è la mia solidarietà non solo, come abbiamo già fatto, a quelli che vengono con la macchina lungo via Gramsci, che arrivano fino al bar Lazio, tu sai quando è lontano il bar Lazio.
1: Sì.
0: Ma stamattina ho visto, va la mia solidarietà, stamattina era ancora presto, quindi c'era una piccolissima fila, a quelli che prendono la nazionale dall'Annunziata, che devono attendere in discesa, in salita con
1: la, arriva fino alla curva.
0: L'arriva fino alla curva.

0: a volte anche oltre, fino a quell'altra curva che poi porta verso il mare, dove poi si trova. Oh, solidarietà a tutti. Tutto questo perché l'assessore e il comandante dei vigili non vogliono cambiare i tempi delle lune. Noi glielo abbiamo detto, che ve lo diremo tutti i giorni, così è. Prego.
1: C'è un senso unico alternato, mo praticamente su Viale Orsini, perché stanno facendo i lavori. Che lavori so? Buchi hanno, no, di botte così.
0: Non abbiamo detto, però uno dovrebbe dire, guardate,
1: hanno
0: che chiuso,
1: hanno fatto delle recinzioni da cantiere, un punto hanno già scavato di davanti alla posta, praticamente lato opposto alla posta, già hanno fatto un bel bucone grande, e mo ce n'è un altro pronto da fare lì a dove sta Zipeppe, la fontanella davanti alla scuola, la vecchia scuola qua viva.
0: E io che facciamo noi? Ma noi lasciamo la gente, tu mi dirti il dubbio a me . E io rimango senza dubbio. Io provo a chiamare Matteo Francioni, che è l'assessore dei lavori pubblici, il quale avrà sicuramente una risposta.
1: Che per... sembra facciano il paio con i lavori che vanno avanti sul lungomare.
0: Per mettere i tubi.
1: Centrale,
0: per
1: lato.
0: Per mettere i tubi, di che?
1: Ma raggiungo.
0: Qualcuno ha proposto ieri, quindi passiamo con la mano, di mettere i nomi ai vari dossi che sono stati.
1: Io già gliel'ho dati.
0: Sì, lo so.
1: Già gliel'ho dati.
0: Lo
1: so. Dosso Costantini, che è quello al parco.
0: Esatto. Poi quello Forcellete, più un altro.
1: Più un altro che non lo diciamo.
0: Non lo diciamo.
1: Pilioso la persona.
0: Però si fanno dei dossi personalizzati, è stupendo. Quello del parco non si vende nulla, non era mai successo un incidente.
1: Già si è rotto, fra l'altro già c'è una pezza.
0: Due volte l'hanno accomodato. Per la serie che?
1: Vabbè,
0: a po'. Non risponde Frangioni, sta al mare a mostrare le chiappe chiare. Poi perché voi rispondi dopo il notiziario?
1: Con
0: calma, almeno vado in diretta e posso rispondere. Frangioni, dai, fa un gesto di coraggio, risponde al telefono, la gente vuole sapere che succede.
1: Due bei crateri ci sono su Viale Orsini.
0: Ve lo faccio sentire.
2: Due.
1: Il telefono no.
0: Se lo meriterebbe quello che lo chiamava.
1: Beh, vabbè, però tu, dai.
0: Però per dire che c'è la telefonia. Vabbè. Oh, gli auguri.
1: Gli auguri. E come sempre sono offerti.
0: Che ci mettiamo tranquilli con gli auguri.
1: Da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè!
0: Allora ragazzi, oggi è il 7
1: oggi è 7, non mi leggere quelle del giorno
0: dopo. Sant'Antonio Maria Gianelli, nato a Cerreto,
1: Liguria,
0: il 12 aprile del 1789, è famosa questa data, 1789,
1: la rivoluzione francese,
0: appunto, nacque quel giorno lì, da una famiglia modesta, compie gli studi e viene ordinato sacerdote, si mette in luce non solo per la sua predicazione, per l'insegnamento, ma anche per il suo impegno nell'aiutare i poveri di Genova. E qua va bene.
1: Bravo, bravo.
0: Fonda la Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto per un apostolato sociale femminile, in cui si muove con accortezza e intelligenza. Sprovvisto di mezzi, cerca l'aiuto di un ricco abitante di Chiavari, molto disponibile a operare in beneficenza. Lo sapeva. Nel 1838 diviene vescovo di Bobbio e si rivela un zelante pastore, riprendendo la tradizione delle visite pastorali alle parrocchie. Anche qua. Noi siamo per quelli che.
1: Ho capito, ma.
0: Muoiono martirizzati. Lui muore a Piacenza nel 1846. Fabio un po' di danni, e Marte nell'89, 1789. Te lo faccio fare tutte le mattine, tieniti pronto.
1: 56.
0: 1846.
1: 57 anni.
0: Quindi è morto giovane.
1: Sì, nonostante... sì. E per due anni non ha beccato l'altra rivoluzione, quella in Italia, in moto del 48.
0: Esatto, poteva... se no si beccava pure quella. Forse è morto per non vedere. Auguri, che si chiama Antonio Maria Gianelli.
1: Tutto insieme. E questo è sicuramente il vostro onomastico. E invece facciamo tanti auguri di buon... Lasciala, per favore, grazie. Buongiorno dal fratello di Federico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a...
0: A chi?
1: Stamattina ci ha riprovato il centro a farmi uno scherzo. Ma proprio in maniere forti, dure, cattive, si è aperto. Siamo. Eccoli qua.
0: Oggi è domenica.
1: No, oggi è domenica, quindi questa pagina è superata e andiamo a quest'altra.
0: Ecco, 7 giugno. a Giussi Sturba.
1: Auguri, buon compleanno.
0: A Nino Andreoni.
1: Auguri.
0: A Franco Maraessa.
1: Auguri.
0: Alex Centinaro.
1: Auguri.
0: Emanuela Di Francesco.
1: Auguri.
0: E Giulia Silano.
1: Auguri. Tanti auguri,
0: auguri a tutti,
1: di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66, e noi vi inseriamo oppure correggiamo, facciamo tutto, noi qua ci diamo da fare. Allora,
0: se siamo pronti,
1: ma fa che?
0: Salutiamo con molto affetto Luigi Anni, che ci segue sempre con attenzione,
1: no?
0: Che ci dà dei
1: come
0: suggerimenti, che vuole sapere quando cominciano i lavori del Fadini, ma non soltanto.
1: Ho detto,
0: lui,
1: quando cominceranno i lavori del ponte, uguale.
0: E poi Daniele, che ci dà questa notizia secondo cui ci sono delle criticità e non è che va tutto bene per il quarto lotto da Teramo Mare, che voi forse lo ricorderete, ma io con l'età che ho
1: non credo manco io.
0: I figli dei figli dei figli.
1: Allora, oggi è domenica 7 giugno.
0: È grave?
1: No, andiamo al Manacco, che devo fare?
0: Ma stai là già?
1: No, dicevo perché.
0: No, volevo sentire un po' di... come
1: è grave.
0: Ho letto poco stamattina, volevo vedere un po' di giornali nazionali.
1: Certo,
0: che
1: come
0: cosa
1: no
0: pubblica.
1: Certo, c'è l'opera d'arte che ha fatto Bergamini. L'hai visto?
0: Allora, Roma capitale rock del rock, perché sì. Ci va Rossi, Vasco Rossi.
1: Ultimo, no, sì, ultimo.
0: A proposito, qua ti volevo chiedere, mi fai capire nella pratica quanto pago di meno di benzina alla Vespa con quegli sconti?
1: No, paghi uguale, mo, perché
0: hai detto che ci stai
1: la benzina rimane uguale a 5 centesimi di sconto, quindi rimane uguale a quella che paghi mo.
0: Ma sta sto sconto?
1: Non ci sta, perché quando fai uno sconto generalizzato i prezzi si adeguano e reincorporano lo sconto già, e quindi vai a finire che aumenta. Queste sono manovre controproducenti, ma fa lo sapete, no? Poi dicono che sono...
0: Ma tu si chiude Giorgetti.
1: Il diesel che è stato dimezzato a 5 euro, ma lo supererai 2 euro.
0: Vedi? Cioè, quindi non ti andiamo a portare la macchina poi.
1: Allora, no, stavo dicendo, l'operazione meravigliosa che ha fatto il deputato Bergamini. Bergamini stava con la Lega. Quando Vannacci è diventato vicepresidente, si è arrabbiato perché la Lega veniva vannaccizzata e se n'è andato con Forza Italia. Ieri se n'è andato, forse è andato con Vannacci.
0: Questi vengono eletti.
1: No, questo fa col bilancino, sono bravissimi, voglio sapere dove che hanno le elezioni sicure, capito?
0: Ho detto in anteprima, prima il centro, che la transgender è andata e ha detto che non è omofobo.
1: No, è solo furbo, quello è furbo, quello non ne frega niente della patria, famiglia, quello è importante. Quello vuole essere eletto,
0: quello
1: ragazzi.
0: Vuole essere eletto.
1: Quello gli interessa solo quello,
0: preoccupare la destra.
1: Due spicci di potere.
0: Il centro-destra non si preoccupi affatto. Quei voti sono del centro-destra.
1: Sì, sì,
0: gli serviranno solo per prendere più deputati in carica. Da sempre è stato così.
1: Non
0: è
1: abbiate pietà, no? Non fate sempre gli sfruzzi, perché
0: grido del Papa contro le guerre. Quindi ha ridetto pace, mentre accade di tutto.
1: L'articolate un po' di più, però.
0: Però quello era Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev,
1: e Israele pare che stava spiando gli Stati Uniti, cioè gli inviati Witkoff e Kushner venivano spiati da Tel Aviv.
0: Invece
1: noi siamo amici.
0: Adriano, come se io spiassi a te, no? Siamo amici, però vedere che cosa cambia. Oh, a proposito, Adriano, che Sinner ne ha calato mai, però gli piace Cobolli. E quindi
1: Cobolli è romano come lui.
0: Romano.
1: Un po' diversi,
0: una
1: bella
0: allora,
1: faccia da ragazzo.
0: Adesso io vorrei andare a Repubblica.
1: Giornalone.
0: Ascoltateci ragazzi, che tanto non li comprate i giornali, quindi vi diciamo noi che cosa c'è.
1: Ricordo che tu scrivi sul giornale.
0: Che cosa c'è?
1: Allora,
0: dove sta?
1: Si ha il Corriere della Sera? Partiamo.
0: Aspetta che apriamo.
1: Allora.
0: Con calma, vedi se trovi qualcosa.
1: Questa è pubblicità per il momento, quindi.
0: Qualcosa di diverso rispetto ai titoli di tutti, qualcosa che possa in qualche modo. Eccolo. La sfida di Zelensky a Putin non è una novità.
1: Gestionare a Volvo ancora, ci riproviamo ancora una volta.
0: E qua.
1: E vediamo se riusciamo a leggere il Corriere. No. Però chi la dura la vince.
0: Terzo tentativo.
1: La sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini ancora su San Pietroburgo, taglio accise prorogato, perché sta qua.
0: Eccolo, vedi, a metà.
1: A metà per il gasolio.
0: Quindi?
1: Perché prima era 10 centesimi per il gasolio, perché sono arrabbiati gli autotrasportatori. Ma però i soldi finiscono e si è scesi a 5.
0: Oh, poi
1: fino al 6 luglio.
0: Facciamo un po' di polemica politica. Meloni, il vertice, dice: noi non ci andate per il francobollo dell'arma. Che noi isolati è una tesi della sinistra disperata.
1: Sembra che non ci stiamo,
0: nel senso che si spacca anche il PD al suo interno, e con Conte e la Schlein sono degli alleati, loro dicono di no, ma sono degli alleati preziosi di Giorgio. Fino a quando ci stanno quei due, Giorgio può
1: non stare corre alcun pericolo. Folgero, CEO di Fincantieri, così il nuovo nucleare con i mini reattori può partire dalle navi. Pure qua bisogna essere chiari, i mini reattori ancora non esistono. Vabbè, cioè, sta 10 anni.
0: Andiamo un argomento che tu sei esperto. Grazie a Minetti, la massaggiatrice dove lui
1: perché
0: va.
1: Perché sei esperto?
0: Perché fai spesso dalla massaggiatrice.
1: Una volta al mese ci vado. Ma massaggi normali, veri,
0: non sessuali,
1: no.
0: Perché tu ce la usi.
1: Non ce la usa.
0: Andò da un notaio.
1: Ma ce la usavo, ma ormai no.
0: La massaggiatrice andò da un notaio, mai visto festini. Quindi i giornali ovviamente attaccano il fatto che aveva sparato come la più grande esclusiva del mondo.
1: Travaglio se l'è presa tantissimo, sta nervosa, porta le fiamme.
0: Sempre dalla parte dei giudici, sì. Perché è stato famoso, è diventato famoso.
1: Però sì, essendo un bilioso.
0: Faceva gli articoli con
1: le veline che uscivano dalla porta.
0: Dei procuratori.
1: Stava seduto fuori la procura,
0: così
1: arrivava la velina.
0: Così si fa la giudiziaria, stai là, diventi famoso, ti vogliono bene, glielo apri, e mai invece morbidamente gli ha detto di no.
1: Ecco.
0: C'è un'intervista a Pezzali,
1: a Max Pezzali, vabbè, l'età è
0: Io un ragazzo inadeguato, è
1: nonostante
0: vero,
1: il successo.
0: In effetti, che dice il nostro amico? No, Aldo Glasso, i fuochi d'artificio che lasciano il buio dietro, puoi vedere almeno su che argomento?
1: Penso che sia riferito al fatto dei cavalli, sì, quello dei cavalli che sono scappati dopo il 2 giugno.
0: Dopo un po' di ritardo.
1: Si vede che c'erano.
0: Sono stati già puniti.
1: C'aveva un buco.
0: Va bene, questo l'abbiamo visto.
1: Dua Lipa Show a quella villa nella mia. E quella villa
0: bagheria,
1: nella mia bagheria.
0: Vabbè, non lo sai che non l'ho letto.
1: Matrimonio. No, matrimonio di Dua Lipa.
0: Quello che
1: ha
0: di Palermo, di polemica a Palermo.
1: Sì, capito, ma gliel'ha fatto fare.
0: Come quella a Roma.
1: Basta.
0: Vero?
1: Gliel'ha fatto fare, e quello è il problema. Quella Venezia di Bezos.
0: Ecco, quella Venezia. Repubblica.
1: Ucraina. Trump si sfila.
0: L'Europa.
1: Pensateci voi. L'Europa con Zelensky.
0: Sì, il fatto che si sfila è già una buona notizia.
1: Sì. Presidente americano lascia i negoziati a Londra, vertice con i volenterosi da Kiev, droni su San Pietroburgo e Mosca. Il Papa dice fermare subito le violenze.
0: E quindi credo che
1: non si fermerà. Non si fermerà.
0: La pace è fatta.
1: Crisi con Israele, il Pentagono, il Mossad spia i vertici americani. Bravo. Indagine sul senatore di Forza Italia, l'accusa violenza sessuale. Grazie a Minetti, la testimone uruguaiana dice: mai visto escort.
0: Vedi,
1: qualche fiesta lì.
0: I giornali, vedi? Non perdonano poi.
1: La madre di Stasi dice che con Alberto porterà un fiore a Chiara. E poi c'è Trump che dorme, narcolessia quando la politica si assopisce.
0: Cioè, questo è il presidente.
1: 80 anni, sì. Ragazzi, colpa più di no. E soprattutto degli americani che la votate. In democrazia funziona così, se la votate
0: non possiamo aspettare novembre.
1: Dobbiamo, non c'è altro mondo.
0: La Stampa.
1: Allora, vediamo, c'è un'apertura diversa. NATO e volenterosi il piano per l'Ucraina.
0: Diverso, no.
1: Accusa americana a Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa in Iran, guerra ingiusta.
0: Invece là a cosa? A Russia, Ucraina.
1: Pronti altri 70 miliardi di aiuti militari, oggi il vertice di Macron, Merz, Starmer con il leader di Kiev. Poi c'è Roland Garros, il torneo femminile vinto da una zarina, Mirra Andreeva, trionfa Roland Garros. Macca, ero pronta a carcere, la vicenda che è stata assolta della figlia che ha ucciso il padre perché
0: sì,
1: era tempo che
0: stava,
1: picchiava mamma e figlia
0: mamma.
1: E lei l'ha accoltellato. Era stata condannata a 9 anni in primo grado,
0: quindi poco, che è un omicidio.
1: In secondo grado è stata assolta per legittima difesa. È un po', diciamo che siamo un po' dalla sua parte, lo siamo, non dovrebbe arrivare a tanto, però quando uno sta così. Allora, dimmi.
0: Uno dei tre.
1: Ma ho visto dei titoli stamattina, secondo me quasi due se ne dovrebbero leggere. Che ho visto la rassegna stampa.
0: Libero.
1: Ecco.
0: Allora,
1: cioè, ricordiamo, c'è l'Ucraina, sì, c'è Israele, c'è l'Israele che...
0: Però perché vanno... Perché questo potrebbe, esatto, essere, potrebbe essere pericoloso. Infatti ignorano la Schlein, ignorano, esatto, Conte, e se la prendono col sindaco di Genova.
1: Ma chi crede di essere la reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate 3 giorni prima. E su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgio...
0: No, Giorgio lo fa.
1: Non va per niente le conferenze di stampa, Giorgio.
0: Si è adeguato, essere contenti. Oh, c'era una cosa pure. Dov'è? Risali, scendi. No, che Sallusti è tornato a essere il direttore.
1: Sì,
0: come
1: sì, tu, sì,
0: stava,
1: sì,
0: in parcheggio, perché sì, si rigirano tra di loro. Al posto di Segre, che ha fatto un'uscitaccio, cioè, proprio adesso che ho la scorta, cioè per quello che diceva, se arrivava ad avere la scorta Segis. Beh,
1: non solo patrimoniale, i progressisti vogliono colpire pure le case.
0: Infatti qua è molto negativo anche per quelli di sinistra che non gli piace, e questi continuano.
1: Ma patrimoniale in realtà piace a tutti, pure a destra e a sinistra, tutti quanti gli elettori. È stato fatto 2 sondaggi, sono stati fatti, uno è stato presentato di martedì. La vogliono, perché si tratta di colpire i patrimoni sopra i 2 milioni di euro. Che li dai i patrimoni sopra i 2 milioni di euro?
0: No. E quindi adesso giù le tasse, ceto medio giovane.
1: Addirittura il 53% del centro.
0: Oggi ci va la tua sorellina pure.
1: Che cosa?
0: A Pescara si vuole, per le Forze Italia.
1: Sì, l'ho letto.
0: Pagano, Sant'Angelo e quell'altro.
1: Ma sempre per vedere chi.
0: Sono tre, sempre si girano i posti.
1: In tre la bestia c'è.
0: Vorrei andare a Cronache di Napoli,
1: andiamo,
0: secondo tradizione, andiamo, ci mettiamo tranquilli.
1: Andiamo.
0: Ucciso per un sacchetto.
1: Due arresti.
0: Ma che c'era dentro?
1: Sottoposti a fermo i vicini del 47enne ammazzato a colpi di pistola nel garage del condominio.
0: Ho capito, ma che c'era nel sacchetto? Non lo dico.
1: Non lo so. Cioè, questa... Conferimento rifiuti.
0: Ha buttato e ha fatto...
1: Il raid, meno male che non stinga a Napoli,
0: Va bene.
1: Alcuni di una lite sul conferimento dei rifiuti.
0: Intanto si vota pure a Pompei.
1: In sei comuni.
0: Ballottaggio,
1: sì,
0: a Pompei.
1: Sì, sì.
0: Sverraio e ombrelloni alla rotonda Diaz.
1: Spiaggia libera attrezzata in via Caracciolo a disposizione dei bagnanti, anche una passerella e sedie job, che sono quelle per i disabili.
0: Perché tutte queste cose positive?
1: Per i diversamente abili.
0: No, andiamo di là, andiamo sotto. Eccolo.
1: Mugnano, 7 aziende controllate dai clan, interdette dalla prefettura di Napoli.
0: Giuliano, terre di fuochi, scatta l'allarme per un incendio al campo rom, vedete, fuochi.
1: Pozzuoli, delibera antibus al porto, 8 consiglieri ne chiedono con forza l'annullamento.
0: Portici, pistole, oltre 1 chilo di marijuana, nonostante
1: nascosto
0: in un terreno, e maxi sequestro.
1: Nola, sport e periferia, una pioggia di fondi dal governo, arrivano 3,5 milioni di euro.
0: E ogni tanto in quella zona non ci facevamo mancare. Torre Annunziata, l'amministrazione è stata sciolta per camorra, nominata alla commissione straordinaria. E infine...
1: A Gragnano, arrestato un pusher 23enne incensurato.
0: Infine, assalto dei banditi in farmacia e il terzo raid negli ultimi 6 mesi. E poi dai farmaci ai soldi, quali soldi?
1: Soldi falsi per i De Micco, Ponticelli. Trovate 80.000 euro contraffatti, scoperto il nuovo business dei Bodo.
0: Bene, dottor Albani, dopo tutte queste notizie positive che arrivano dalla campagna, possiamo passare all'almanacco del giorno.
1: Lo credo anch'io.
0: Ci mettiamo più tranquilli.
1: Oggi è la giornata nazionale per i diritti degli animali, National Animal Rights Day. E la giornata mondiale della sicurezza alimentare, ONU, FAO e OMS richiamano l'attenzione su cibo sicuro e prevenzione delle malattie alimentari. L'almanacco nel dettaglio, alle 9:09 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità 65%, il clima è piacevole, il vento a 4 orari, la massima di oggi sarà di 26, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:25, tramonta alle 20:42 e culmine alle 13:03, la durata del giorno è 15 ore e 17 minuti. La luna è sorta alle 00:54 e tramonta alle 11:51 e all'ultimo quarto visibile al 60%.
0: Ci fa un complimento, però non possiamo avere sempre le giorni, dobbiamo leggere
1: chi
0: i complimenti. È Luigi Anni.
1: Non dobbiamo fare sempre.
0: Direttore Gabriele, numeri uno, discussi, meglio di quelli che stanno in TV, Ficarra e Picone abruzzesi.
1: Ma
0: questo non ci aveva detto
1: nessuno. Non esagerate.
0: Andiamoci.
1: Vi ringraziamo, ma non esagerate.
0: Ma dobbiamo fare una trasmissione nazionale, sì.
1: Perché no?
0: Basta farla così.
1: Appunto.
0: Ci
1: cacci dopo
0: perché non c'era
1: il numero 0, credo.
0: Manca la 7,
1: no,
0: perché
1: noi
0: attacchiamo pure a sinistra, quindi manca la 7 ci terrebbe. Quindi vi dovete accontentare di quello che facciamo la mattina
1: radio.
0: Qui a Reggio G. Notizie.
1: 7 giugno 1931, 95 anni fa, Virginia McKenna, attrice britannica, ha partecipato ai film Nata libera, Prescelta, I leoni sono liberi e Simba. Il 7 giugno 1936, 90 anni fa, nasceva Pippo Baudo.
0: Bene.
1: Conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. La canzone più famosa scritta da Baudo,
0: L'amore è.
1: L'amore è, portata al successo da Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez.
0: La canta solo la Martinez, comunque la
1: ascolteremo. Nel 1985.
0: Fa una delle edizioni migliori di Fantastico.
1: Bene.
0: Tanto altro livello, Paolo, aspetta che ho giustamente detto l'artista che di musica se ne intendeva, ma invece quello che presenta Sanremo diventa subito, cioè si intende improvvisamente di canzoni.
1: Se ti hai fatto direttore sportivo dell'Aquila in 10 minuti.
0: Ma ho indovinato però, mi sembra non sarebbe stato confermato.
1: 7 giugno 1981, 45 anni fa, Anna Kournikova, tennista e modella.
0: Pelliccione.
1: Soprattutto modella. Fatti nella storia, 7 giugno 1926, 100 anni fa, a Barcellona, il 73enne Antonio Gaudí cammina verso la chiesa di San Filippo Neri. Un tram lo investe e l'architetto cade a terra privo di conoscenza. I passanti non lo riconoscono, viene portato all'ospital della Santa Creu, struttura per indigenti, dove riceve cure minime e resta in condizioni critiche.
0: E allora?
1: Ma
0: qual è la notizia?
1: Penso che non viene messo sotto.
0: Ma è guarito?
1: Non lo so. Perché.
0: Che resta in condizioni critiche e poi ti ritocca aggiornare domattina. Che fine ha
1: è
0: fatto
1: morto?
0: Antonio Gaudí?
1: Oppure è quando morto? È morto? Oppure.
0: Veda lei.
1: 50 anni fa, nel 1976, il 7 giugno, in Italia, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni avvia l'azione di contrasto contro le radio libere.
0: Chi è? Ah sì, è vero, Berlusconi.
1: 1976, che Berlusconi, 1976.
0: E Berlusconi poi fece la riforma con Gasparri.
1: Nel paese operano già circa 400 emittenti, tutte fuori dal monopolio RAI. Il governo tenta di riportare ordine nell'etere, mentre il fenomeno della radio privata esplode e cambia il panorama della comunicazione.
0: No, no, dopo, noi nel 77, quello è il fenomeno del 76. Poi siccome c'era questo boom, fece la legge Gasparri, con delle restrizioni.
1: Quello dopo fu, no, negli anni 90.
0: Sì,
1: 45 anni fa.
0: No, Gasparri, hai capito che ha detto la dottoressa, eccola, la dottoressa, come si chiama la figlia di Berlusconi, Marina, ha detto che quei tre se ne sono andati da Forza Italia per colpa di Gasparri e Borrelli, quelle che ci stavano prima, mm-hmm. Non per quelle che ci stanno mo, perché fino a quando c'è stato Gasparri pare che stavano là, ma dà la colpa sempre a Gasparri, che in effetti lo vedo, però... Una transgender nel partito Rivangarci, lui la vuole rileggere, lui non è omofobo. Francesca Riccitelli
1: è solo
0: furbo. L'orgoglio per la patria non è contrapposto al libertà. Cioè, fino a mo' ha detto tutto il contrario, Ma come ti vi là, pure tu dovevi fare legge, perché pure Cicciolina venne eletta. Una transgender ancora no?
1: Non lo so, può essere.
0: Potrebbe essere pure. Ad Avezzano.
1: 7 giugno 1900.
0: Proprio di Avezzano. È quello che stava a riprendere prima. Cioè, questo ha ripreso?
1: Papà ha chiamato subito i carabinieri.
0: Ma ha ripreso, la chiamava prima di riprendere, perché poi quello l'ha portato in un prato.
1: Ho capito.
0: Come dice la canzone?
1: L'ha chiamato subito. Subito. Per piacere. 7 giugno 1981, 45 anni fa.
0: La sorella la canzone.
1: Meno male. Aerei militari israeliani colpiscono e distruggono una centrale elettrica in Iraq.
0: La pastorella si addormentò. Cantoni popolari italiane.
1: Le autorità di Tel Aviv sostengono che nell'impianto si producono armi nucleari, giustificano così l'operazione. Il bombardamento apre un nuovo fronte di tensione nella regione. 25 anni fa, nel 2001, nel Regno Unito, il partito laburista guidato dal primo ministro Tony Blair ottiene la vittoria alle elezioni politiche. Il risultato conferma Blair and Downing Street e apre il suo secondo mandato alla guida del governo britannico.
0: Sta là, nel gruppo quello là, di Beard là.
1: Chi è Blair?
0: C'era andato un periodo.
1: Questo è quello che si inventò le armi chimiche in Iraq.
0: Chi ha chiamato? Nessuno.
1: Poi verifichiamo meglio di là. La televisione è una cosa seria.
0: Chi lo dice?
1: La Baudo? Frase di Baudo. Una delle sue frasi più ripetute nelle interviste, quasi un motto professionale. Il pubblico, dice, non si tradisce mai. Una delle sue massime più note, spesso citata nei suoi anniversari televisivi. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, nato il 7 giugno del 36.
0: Giuseppe Raimondo Vittorio, vieni, quello di Giorgio Nuova Paese.
1: Sì. Nato il 7 giugno del 1936 a Militello in Val di Catania, morto il 16 agosto 2025 a Roma.
0: L'anno scorso.
1: È stato un conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano, considerato uno dei volti più iconici della televisione italiana. Ha legato gran parte della sua carriera alla RAI, conducendo numerosi programmi di intrattenimento e 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui è stato
0: più volte dopo,
1: anche direttore artistico.
0: Dopo, vedi. Ha lanciato artisti come Beppe Grillo, me lo volevo risparmiare,
1: Tullio Solenghi,
0: Eder Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgio, Fabrizio Moro e tanti altri ancora.
1: Grazie al suo stile e al suo carisma è diventato un punto di riferimento per la cultura popolare italiana, capace di coniugare spettacolo, intrattenimento e approfondimento televisivo.
0: Buona giornata, ci dice Vincenzo.
1: Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
0: Però approfondire la fine di
1: Gaudì Cafatti, come si è rimesso, se si è rimesso.
0: No,
1: allora
0: sì. Perché se lo conoscevano l'avrebbero trattato meglio, va bene.
1: Allora, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su
0: anche
1: Facebook. Vediamo se
0: seguire Cronache Napoletane. Sì.
1: No, solo Federico, l'ultimo l'abbiamo salutato. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare.
0: Non ho l'età.
1: No.
0: Non è proprio quella.
1: No. Baudo.
0: Ah, l'amore è la Martinez.

0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito.
0: Bene, allora salutiamo ricchi e poveri.
1: Salutiamo tutti i nostri amici.
0: Ci sentiamo domani, i soliti canali.
1: E solita ora.
0: Grazie e buona giornata.
2: Radio G Notizie.
0: È andata la sigla, ciao ragazzi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: that man.
1: Radio G 085 800 33 66.
2: Poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: In realtà ve lo stiamo per trasmettere. Eccolo qua la sigla, eccola qua. Allora,
0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Il direttore ci raggiungerà a breve. Noi intanto andiamo a leggere il giornale. Partiamo dal Messaggero. Oggi c'è anche il Centro, però aspettiamo il direttore per il Centro. Abruzzo, ti basterà mettere un like, ma perde oltre 100.000 euro. Giovane aquilana pensava di poter ottenere dei guadagni. Indagate 16 persone. Così ho aiutato la sedicenne che era stata violentata. Avezzano parla il soccorritore per lo stupro, arrestato un egiziano. Poi Teramo, il Centro prova a cambiare, niente macchine nelle ore serali, il provvedimento fino alla fine di ottobre. Quattro agenti contro i rifiuti per strada a Pescara dopo l'avvento delle isole ecologiche computerizzate. Poi un consigliere condannato e polemica. La polemica è a Isola del Gran Sasso, L'Aquila, così rinasce la pensilina di Piazza Duomo e dopo la frana Lanciano Frisa riaperta ma vietata al camion. Claudia, solo la scherma, volevo essere Lady Oscar, il personaggio dello sport è Claudia Falcone. Di spalla l'amministrativa, chiede al voto oggi e domani, sceglie il sindaco, poi la decisione, agguato al bus del Chieti Calcio, i 12 tifosi sono estranei. Nulla di fatto quindi. Abbiamo sul soppalco stabilimenti, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani, poi Eccellenza, Sant'Egidiese, primo atto col Grassina, vincere per la D. Pescara. Mercato, il nodo Bettella è in attacco, attesa per Merola e Insigne. Chieti ritorna alle urne, oggi e domani si sceglie il nuovo sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23, oggi è dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì. Si sfidano Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, ecco i loro apparentamenti. L'iniziativa via mozziconi dalle spiagge, ecco le iniziative della regione. In realtà è vietato, come sapete, fumare su tutta la battigia e da quest'anno l'ordinanza prevede che ogni ombrellone abbia un posacenere. Pescara, furti, spaccio, coltelli, scattano i controlli in centro e periferia, i carabinieri impegnati a garantire la sicurezza con servizi sul territorio. Fermato un 31enne con una lama di 20 cm è stato denunciato. Due feriti in un cantiere ACA, uno è grave a Francavilla, poi assalti ai filobus da condannare, nessuna strumentalizzazione. Il comitato strada parco, chi pensa di infangare la nostra azione ne risponderà. Gara di pesca alla plastica, la sfida tra barche per un mare pulito, sempre a Pescara. Poi quattro agenti appostati contro i rifiuti per strada, l'assessore Croce, l'abbandono dei sacchetti è la principale criticità. I vigili urbani in borghese monitorano anche i conferimenti fuori orario, multe. E sempre a Pescara, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani. La formula offerta da Luigi Iervese accontenta due segmenti di clientela: al Playa Privada, servizi per bambini, al Club 2 Sport, musica e aperitivi. Sulla Bolkestein c'è molta incertezza, abbiamo continuato a investire nelle due strutture, lavorano 55 persone. Parte il Welcome Center, informazioni ai turisti e servizi estivi di accoglienza. L'Aquila, metti un like e guadagni, ma con l'ennesima truffa sono spariti 112.000 euro. Giovane aquilana attratta da un lavoro è convinta a effettuare i bonifici online. La procura ha indagato 16 persone, due italiani, gli altri sono tutti stranieri. Non si paga per lavorare, questo ve lo dovete ricordare sempre quando vi propongono corsi e compagnia cantando per lavorare. Fiamme dal balcone, l'incendio provocato da una candela accesa. E andiamo ad Avezzano, dove c'è quella brutta storia, questa brutta storia dello stupro. Così ha aiutato la sedicenne vittima di violenza sessuale. Avezzano, il racconto di un residente, sanguinava e l'aggressore le stava accanto. In carcere un egiziano di 20 anni, in un video gli attimi shock di via Colbe. Sul Mona, il gastolano trovato con un telefono e numero per gestire gli affari criminali, sequestrati altri 4 cellulari. Sul Mona, 24 bovini nutriti con i rifiuti, 2 indagati, gli animali posti sotto sequestro, i carabinieri forestali allertati da un agricoltore. Bagno nel fiume Zittola e passeggiata fino alla Sangritana per un giovane orso, ma è il periodo. Esce da carcere per uccidere la moglie, questo permesso, e torna dentro dopo appena 2 ore. Chieti, agguato all'autobus del Chieti Calcio, estranei i 12 tifosi. Alla questura di Ancona c'è l'archiviazione del procedimento amministrativo per il DASPO. Si è rivelata decisiva la memoria difensiva presentata dall'avvocato Giacomo Belisario. Il fatto si verificò nel viaggio di ritorno della trasferta di Recanati, bilancio un vetro rotto e nessun ferito. Campagna elettorale, irrompe la satira che strappa un sorriso anche ai politici, e poi invecchiamento e genetica, cipollone, il nostro centro si basa sugli screening. Lanciano, Frisa, riaperta ma off limits per i camion. Dopo 3 giorni di chiusura per una frana, venerdì sera l'ok alla circolazione parziale. Si viaggia in senso unico alternato, esclusi i mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Famiglia del Bosco, 20 giorni decisivi, i bimbi scoprono la dipendenza dalla TV. Entro fine mese gli esami finalizzati all'iscrizione alla scuola pubblica e la decisione finale del tribunale. Teramo, il centro cambia volto, niente macchine di sera fino alla fine di ottobre, più spazio a tavolini all'aperto e passeggio dalle 6 del pomeriggio alle 3 del mattino. Area pedonale tutti i giorni su Corso dei Michetti, nel weekend in altre vie, l'ok dei commercianti. Riparte il premio Teramo, budget da 90.000 euro. Video antiviolenza, menzione speciale per gli studenti dell'Alessandrini Marino Pascal Comi Forti. Che miseria, quanti ne è? Più intitolazioni che studenti. Cioè. Passiamo allo sport. Pescara, mercato, il nodo Bettella, 26 anni, ha offerte da Padova e dall'estero. Con il suo agente si incontrerà con la società. Pellacani, Milan, il rientrante Giannini e Capellini saranno i perni della rinascita. Oliveri, il Delfino deve ripartire, chiarezza nei programmi del club. 13 anni da dirigente, dispiace per la retrocessione, la squadra ha sfiorato un'impresa clamorosa. La Sant a Grassina vuole la D, in Toscana va in scena il primo atto della finale playoff nazionale, grande mobilitazione anche sul fronte dei tifosi, la carica dei 500. Dal Cason affronteremo l'impegno con la solita concentrazione. Scognamiglio, sono una squadra giovane ma tecnicamente valida. Intanto in eccellenza l'Avezzano prepara il futuro, confermato lo staff tecnico. E l'Aquila, assemblea aperta ai tifosi, siamo all'anno zero, nessun proclama di vittoria dei dirigenti, il direttore sportivo Pelliccioni, per fare le cose bene bisogna remare tutti insieme. Bene, passiamo a una prima nazionale dal Messaggero, benzina sconto fino al 3 luglio. Taglio delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti. Per il diesel aiuto dimezzato, rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4.000 autorizzazioni e usare la flessibilità europea, perché anche questo è un problema. spesso e volentieri sono gli enti locali che mettono i bastoni fra le ruote per attivare sia il solare che l'eolico, e soprattutto le sovrintendenze che si comportano da monarchi, e alla fine della fiera poi manca la corrente e il diesel. Rimane il taglio su diesel e benzina, il diesel viene dimezzato da 10 a 5, quindi entrambi i carburanti andranno con 5 centesimi di sconto, sconto ormai ampiamente recuperato dai prezzi. Roma ETS, Bruxelles ora accelera. Ucraina, Trump si defila, altri droni su San Pietroburgo, grido del Papa contro le guerre, Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev, Unione Europea, Paletti per il sì. Stati Uniti e Israele, crisi di fiducia, Spagna la ferita degli abusi. Gli Stati Uniti, è uscita notizia dalla NBC, pare che gli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, siano stati spiati da parte di Israele, così belli amici. Verdetti da Chieti ad Arezzo, ballottaggi in sei comuni con l'incognita affluenza, e poi tragedia a Porto Sant'Elpidio, fuga di gas ed esplosione, crolla palazzo, tre i morti. Fotonotizia, Adriano tifa Cobolli, prenditi Parigi, a Roland Garros la finale con Zverev alle 15 in TV sul 9. E ancora Roma capitale del rock, eventi da record per incassi, trasporti e turismo fino al 2027, il giubileo di Rossi, villaggio per fan e due mostre per il Blasco. E con questo abbiamo chiuso il Messaggero, passiamo al centro in attesa che arrivi il direttore, dovrebbe arrivare a breve. Chieti sceglie il nuovo sindaco in 43.424 a voto per il ballottaggio tra Legnini del centro-sinistra e Sicari centro-destra. La grande incognita, astensionismo, oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani fino alle 15. L'orso si tuffa nel fiume e poi spunta davanti al bar, l'abbiamo detto, aggressione shock, stuprata in strada, la verità da un video. Diritti negati, violenza, spunta la legge bloccata da 2 anni. Invisibili, c'è un'inchiesta, in Abruzzo sono 60.000 i lavoratori in nero stimati, giro da 1,7 miliardi. Niente DASPO per 12 ultra, siamo a Chieti, indagine amministrativa archiviata, mancano i presupposti. Lanciano, rianimazione, l'opposizione a Paolini più personale. Nottata di paura, Francavilla prende a pugni commerciante 17enne nei guai. E poi adesso invece andiamo su Zoppalco. E senza soldi per le cure la politica si mobilita, non la lasceremo sola. Il caso della pensionata di Vasto. L'uomo disperso, Recanati, la prefettura riceve la moglie e dicono avrà giustizia. La nuova destra, transgender, entra in FN, Vannacci non è omofobo, no, è solo molto furbo. Andiamo avanti. In Abruzzo 60.000 invisibili, il lavoro nero vale 1,7 miliardi, badanti, agricoltura e ristorazione, tasso di irregolarità all'11,2%, peggio della media italiana. Focus della CNA su Europa e imprese, martedì a Pescara una lezione dedicata agli imprenditori sui sostegni comunitari. La sicurezza a rischio, il governo intervenga, mancano 6.000 ispettori. Il segretario della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, in agricoltura controlli diminuiti negli ultimi anni. Il caporalato no, abolire la Bossi Fini. Dei 200 milioni di fondi PNRR per la creazione di alloggi per i lavoratori stagionali, ne sono stati spesi 20. Il settore balneare preoccupa, sono stati rilevati irregolarità nel 75% dei contratti controllati. Rifiuti accanto alle colture di pregio, siamo alla discarica di Notaresco, stop alle discariche, bisogna bloccare le procedure. I contestatori dei due progetti a Grasciano protestano all'inaugurazione di un parco sui dinosauri. L'osservatorio Valtordino contro la regione e il comune, non c'è trasparenza, negati i documenti. E c'è il no di provincia e comune, il presidente D'Angelo colpe della regione, il sindaco zero discariche da noi. Uno ci sta. La nuova destra in Abruzzo, una transgender entra nel partito di Vannacci, lui non è omofobo, si chiama Francesca Riccitelli ed è originaria di Avezzano, l'orgoglio per la patria non è, non è contrapposto alle libertà individuali. E intanto, sempre a destra, Forza Italia si prepara al congresso unitario, sarà all'Aurum di Pescara, Pagano confermato coordinatore, Sant'Angelo vice segretario vicario. Castel del Monte, nuova eroica del Gran Sasso, in bicicletta anche Marsiglio, ecco, vabbè. Sciocca ad Avezzano, la sedicenne stuprata, decisivi i filmati, parla il marito della donna che ha girato il video, ho visto che il giovane la trascinava per un braccio, ora temo ritorsioni. Per il sindaco di Pangrazio, nessuna indulgenza verso un gesto tanto grave, lo Stato si assuma le responsabilità. Piovono intanto le reazioni, la città non è sicura, interviene Verrecchia, mi farò promotore in regione di un percorso di assistenza per la vittima. Tutela dei diritti in Abruzzo, la polemica, violenza e discriminazioni, un'altra legge ferma da 2 anni, bloccata in commissione, una seconda proposta del centrosinistra sulla prevenzione dei reati, Paolucci, gli ultimi episodi e l'aggressione al prof di Nereto si potevano evitare con la formazione. Radica regole per lanciare l'agroecologia, domani a Tollo un incontro per discutere l'idea su cibo e transizione green, vantaggi per il turismo. Camera di Commercio a Teramo, domani Teramo e L'Aquila eleggono il presidente, conto alla rovescia per l'insediamento del nuovo consiglio, ecco i 19 eletti, ballone verso la conferma. La vicepresidenza ha un componente aquilano. Il futuro degli enti locali, bene il regionalismo, ma si proceda per gradi, più poteri alle province. Caruso, sindaco di Castellisangro, rieletto vicepresidente dell'UPI. Depotenziare gli enti non ha funzionato, bisogna ridare competenze. L'avvistamento a Castel di Sangro, Orso fa il bagno e poi si presenta al bar, un giovane esemplare spunta sulle strade tra lo stupore dei passanti, immortalato il tuffo nelle acque del fiume Zittola. Strage all'alba, crolla una palazzina per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio, 3 morti e 2 feriti.

Madrid lancia un messaggio chiaro sui tanti conflitti in corso, cooperazione, riconciliazione, i temi chiave, bagno di folla a Plaza de Lima. E intanto l'esercito israeliano spara a Hebron, ucciso un neonato, due raid a Gaza, ci sono 7 vittime. Alta attenzione, stazioni radar bersagliate in Iran, azioni in corso nonostante il cessate il fuoco, la rabbia di Teheran. Il nuovo partito, Vannacci pesca da Lega e Forza Italia e Marina Berlusconi attacca. I deputati fuoriusciti sono Forgiuele e Boff della Lega, da Forza Italia arrivano Pierro e Bergamini. Bergamini ha fatto un'operazione meravigliosa, è uscito dalla Lega dicendo che se ne andava perché la Lega stava diventando mannacciana ed è andato in Forza Italia. E adesso da Forza Italia, ravveduto sulla via di Damasco, è fulminato sulla via di Damasco, è andato con Vannacci, un'opera d'arte. E Rinaldi, il generale, il 6 giugno ricorre lo sbarco in Normandia, oggi celebriamo lo sbarco in futuro nazionale, vabbè. Un nuovo vertice sulla giustizia, Nordio è contrario a introdurre la responsabilità civile per i giudici e poi, perché dice che poi pagherebbero le assicurazioni, proroga sulle accise lo sconto di 5 centesimi avanti fino al 3 luglio. E intanto ancora nel campo largo si cerca l'intesa, uniti contro la legge elettorale, divisi sull'ipotesi patrimoniale, dove pare invece che sia a centro, sia a destra che a sinistra la maggior parte degli italiani sia d'accordo. Quindi strano che non si mettano d'accordo fra di loro, però probabilmente sono tanti fra di loro che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio. Chieti, oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco, paura per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, seggi aperti dalle 7 fino alle 23. A Chieti, agguato nelle Marche, sassate contro il bus del Chieti, niente Daspo per 12 ultra, la polizia di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa sul raid organizzato dopo la partita di Recanati. Mancano i presupposti di fatto e giuridici per adottare il provvedimento di divieto di accesso agli stadi. Centri estivi a Chieti, partono le preiscrizioni e poi Guardia Grele riapre via San Donato dopo più di 12 anni. Subito. Francavilla, 17enne, tira un pugno al commerciante, lite nella notte nel locale kebab a Piazza Sant'Alfonso, il giovane aggredisce al volto il titolare, ferito al naso. Ortona, il cartellone, estate, ecco i primi appuntamenti, il comune sogna Melozzi al Tosti, spiagge piene, programmazione in cantiere, Di Nardo, frenati dal maltempo, siamo a buon punto, a fine mese l'approvazione del budget, l'obiettivo restano le prove della notte dei serpenti in città. Fatte così, le strisce sono inutili, sempre ad Ortona, i commercianti contro la nuova segnaletica pedonale di Corso Garibaldi. E ancora andiamo avanti a Lanciano, ospedale, riapertura tra le criticità, rianimazione senza personale, l'opposizione scrive al sindaco. Ponte crollato al lavoro, provincia e comune, Pierburg, altre 8 ore di sciopero. Vasto il caso di una pensionata e senza soldi per le medicine, la politica si mobilita per le cure. Pescara, la sfida della cultura, conti in rosso, EMP, estate con il budget ristretto, eventi garantiti, ma basta debiti. Tavolata in centro storico, gli esercenti ci riprovano. Cade dal letto, muore un 73enne dei Colli e in piazza Salotto, ora riapre l'infopoint. La denuncia davanti alla CUP, prima la sanità, poi le feste, appello per salvare l'ospedale, succede a Chieti e i cittadini protestano per le liste d'attesa. Teramo, accoglienza, storia di rinascita, Osama, fuga da Gaza all'Ateneo, sogno di diventare un medico, lo studente palestinese, grazie ai canali umanitari dell'università, è sfuggito dall'orrore delle bombe, qui accolto nel migliore dei modi, spero di tornare nel mio paese e vederlo finalmente libero. Nazir, gli scacchi oltre la guerra, il 17enne rifugiato ucraino parteciperà ai mondiali juniores di Montesilvano. Prati di Tivo, la cabinovia è ancora chiusa, turismo estivo a rischio, nessuna certezza sulla riapertura dell'impianto, gli operatori

in allarme. Allora, andiamo alle pagine di Giulianova.

0: Ecco che ci arriviamo. Inaugurato il nuovo asilo a Teramo da 2 milioni di euro, taglio del nastro per la casetta sul fiume, struttura ampliata e riqualificata. Aprirà il 1 luglio e potrà ospitare fino a 48 bambini da 3 a 36 mesi. Centri estivi, via alle domande per i voucher, agevolazioni economiche messe a disposizione dal comune per le famiglie con figli da 4 a 12 anni. E ancora Prati di Tivo, stagione a rischio, la cabinovia è ancora ferma, provincia, l'autovelox approda in aula. Settore viaggi, operatori soddisfatti, vacanze in crescita all'Oriente, i teramani snobbano Trump, caro vita e tensioni internazionali non frenano la voglia di partire. L'estero attira più delle mete italiane, il fattore politico penalizza l'America, mentre prezzi alti di Giappone e Indonesia non scoraggiano. Statevi qua. Consigliere condannato, ora si dimetta, Isola del Gran Sasso, il sindaco, invito D'Agostino a un doloroso ma opportuno gesto di responsabilità. Intanto a Notaresco è inaugurato il parco Abruzzo Sauro, taglio del nastro nell'area del divertimento che ha per tema i dinosauri. Arriva il direttore.
1: Tutto cambia, tutto cambia.
0: Cambia tutto.
1: Guardate per i parangini?
0: Sì, stanno lì.
1: Perché una cosa di parafarmacia, direttore?
0: Quello tornava.
1: Perché deve essere estivo?
0: Perché vado al mare, vorrei andare dopo.
1: Allora, questo qua consigliere condannato si deve rimettere. Invece, tu non la sentirò più parlare perché non ti è ricandidato quello di Montorio.
0: Chi è?
1: Quello che era su.
0: Ah, il medico. Che
1: il ginecologo.
0: Vabbè, ci voleva la faccia proprio.
1: Non la fa, però è rimasto fino alla fine. Pure per i voti, per un sacco di voti. Quello che l'ha tenuto, ovviamente. Allora, dove stavamo?
0: L'avvertenza, assistenza a rischio. Le vacanze in crescita all'Oriente, Teramani snobbano Trump. Case di riposo in crisi, i sindaci, un tavolo per salvare i servizi.
1: Che vuol dire che non,
0: che non si vogliono salvare, perché sennò il tavolo non serve. Spiaggia più ampia, pronta in estate, sopra il luogo di D'Annunzio con Vagnoni per le opere antierosione a Villa Rosa.
1: Ma sicura, sì, perché è a rischio a Villa Rosa.
0: Sì, hanno fatto le barriere apposta.
1: Come l'hanno fatto?
0: Tutte quelle camicie bianche l'hanno fatto. Non si è sporcato nessuno.
1: È vero.
0: Tutti puliti.
1: Tranne le donne, tutte quelle camicie bianche, nella divisa.
0: Sì, tutti. Elisa Ariane.
1: Estate, bianco,
0: Festival della Laga a Civitella, tradizioni e storie animano le rocche. Nel Parco Nazionale, sì, un orso ha fatto il bando e poi è andato al bar.
1: Sì, quello è diventato virale.
0: Martin Sicuro, oggi è invece.
1: Invece il parco non può essere parte civile.
0: No, ne hanno fatti fuori 35 di parte civile. Parlavano un po' di un'esecuzione. Martin Sicuro, oggi grande festa dello sport con i giovani sul lungomare. Ci sarà pure la notte dello sport a Giuliano. Quando è domenica prossima?
1: Sarà 2 giorni.
0: Poi abbiamo ancora psichiatria e bufera sul trasferimento di Massimo Antonio di Nosnoi, ospedale penalizzato, e il sindaco tace. Gioculano del PD, l'arretramento va interrotto.
1: Ma c'è il De Febis che però dice si vorrebbe fare della CISL e poi tutte le parole.
0: E infatti, giustamente. A favore c'è il De Febis, è una soluzione che può offrire spazi adeguati per terapie e relazioni.
1: Vabbè, quindi. Vabbè.
0: La malattia infettiva.
1: Non lo so, tutto Giuliano, tutto qua.
0: Tari 2018, battaglia legale in Cassazione.
1: Sì, conosci questa vicenda,
0: è Coba,
1: sì, è vero, controllato 2018.
0: Ne abbiamo vinte 86, ho fatto il conto.
1: Questo ha perso 2 volte
0: su 100.
1: Però sì. Insiste perché è convinto che in Cassazione.
0: Noi ne abbiamo perse.
1: Ma ne avete vinte altre in Cassazione?
0: Ne abbiamo vinte 86 su 100 in generale. In Cassazione non andavamo mai che
1: quindi
0: in giudizio.
1: Sulla seconda magari.
0: Sì. Beh, quindi ne sono in Cassazione ne sono 6-7.
1: Sembrerebbe un accanimento terapeutico.
0: No, ma a me sembra ignoranza a un certo punto. Che poi se tu hai vinto
1: se continui a perdere, cioè,
0: troppo è una questione di numeri, se uno non li legge poi non mi capisce.
1: Va bene, allora
0: volontari di Plastic Free oggi raccolgono chicche chicche nel parco.
1: Quindi mi raccomando, non le buttare come se sono
0: all'Annunziata. Sì. Io le tengo in tasca, lo sai, quindi sì, non le butto fuori. Mai per terra.
1: Oh, in Nato c'è questa bella manifestazione da tutta Italia, vera in gara 47 giovani marinai, e di Genova non ne abbiamo visti, è Ortona, quello abruzzese con maggiore presenze. E anche oggi c'è la seconda giornata, è bello questo vedere tutte queste vele sul mare.
0: Meraviglioso. Estate e al mare, a Roseto.
1: Quello che si dovrebbe fare a Giulianova non lo fanno, guarda.
0: Soluzioni, te l'ho detto la trova, soluzioni per la sosta, parcheggi, accordi con i privati, 500 posti auto nell'area Rastelli.
1: Ma non si fa.
0: No.
1: La gente disperatamente va cercando i posti, certo. Ma perché non vuole.
0: Ma perché andare? Credi che Colonia sia cresciuta così tanto negli ultimi anni? Perché Gianni parcheggi vanno là e... Colonia c'ha solo Colonia, c'ha 15 campeggi.
1: E c'ha pure.
0: C'ha i ristoranti, c'ha i stabilimenti balneari.
1: Ma Fernandos.
0: E
1: poi ci sta il. Però c'è pure l'antierosione.
0: C'ha le barriere antierosione.
1: Ma non abbiamo, però ci va la gente perché trova il parcheggio che è fondamentale.
0: È cresciuta tantissimo comunque. Il comune rinnova l'intesa con i proprietari per l'utilizzo gratuito dello spazio sul lungomare nord. Ci sono altri 4 terreni pronti ad accogliere i mezzi di residenti e turisti fino al 30 settembre.
1: Il problema non si pone qua.
0: No, ma noi togliamo.
1: Li togliamo perché noi abbiamo tolto, hai fatto un conto tu, sul lungomare, quando?
0: 98 sul lungomare, poi ci stanno i 12, Marco diceva che erano 6, vabbè, 12, 12 macchine.
1: Di via Tondereve.
0: E quindi siamo a 110, più poi togli quelli 17 che abbiamo tolto all'inizio, piazza Dalmazia, perché si doveva fare la piazza là a volo, per dove essere il segno di questa amministrazione, 17, e quindi siamo a 127, pervenuti 0. Ah, poi ci sta quelli a fianco alla chiesa, dove c'è la palazzina in costruzione, di parcheggio dimezzato, parzialmente recuperato in mezzo al fango dietro
1: mezzo
0: la chiesa.
1: Mezzo al fango, sì, venne inaugurato con la pioggia.
0: Ricordi,
1: ci sallama, tu metta la macca, poi scendi e te le chiedi.
0: Oppure inarghisci con la macca. La maggioranza apre a Recchiuti.
1: Ma questo vuole fare il sindaco, lo sappiamo, no?
0: Da 20 anni.
1: Lo so.
0: Piace l'idea lanciata da Progetto Roseto per riqualificare Piazza della Libertà.
1: Ah, no, per candidare.
0: No. Borsacchio, 6.000 studenti per la riserva hanno partecipato a novembre all'attività delle guide. L'area deve essere protetta e valorizzata.
1: Poi
0: Silvi, il medico di base va in pensione, il borgo resta senza assistenza.
1: Quindi parliamo del paese, Silvi Alves.
0: Sì. Strada dissestata, azienda a rischio, la titolare, clientela in calo per le difficoltà di transito. Intervenga il comune.
1: Visto,
0: Pescara, un 17enne tira un pugno al commerciante a Francavilla, lite nella notte nel locale kebab. Incidente nel cantiere, dimesso un operaio, l'altro resta ricoverato in rianimazione. Mamma mia, cade dal letto e muore a 73 anni.
1: Male.
0: Tragedia a Pescara, Mauro Nucciteri trovato senza vita in camera e l'allarme lanciato dalla compagna. Montesilvano, cura e decoro urbano, sfalci e manutenzioni, la proposta, usiamo i soldi del referendum. L'Aquila, il caso della palazzina spiata, quella delle telecamere
1: famosa,
0: Spycam, gli 80.000 euro restano al barista.
1: Quindi,
0: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per l'annullamento del dissequestro dei contanti trovati nell'auto di 56 anni.
1: Quindi la trovate,
0: che probabilmente non c'è correlazione con il reato, o meglio, non è dimostrabile.
1: Riuscite a dimostrare che non era
0: No, è il giudice che non ha dimostrato che c'era correlazione, lui non deve dimostrare niente.
1: Avrebbe dovuto, l'avrebbe venduta, la gente comprava tutto molto.
0: Beh, invece
1: morbosa,
0: non hanno trovato prove, non hanno di questo.
1: Comprava questi video, e però lui ha incassato 80.000 per poi.
0: Morte in ospedale, chieste nuove indagini sul Mona. La famiglia di una novantenne vuole che si accerti la condotta dei medici dopo l'archiviazione per un infermiere. E andiamo avanti, siamo a Chieti.
1: Eccoli.
0: Oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco.
1: Qualcuno va al mare.
0: Paura, infatti, per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Quindi domattina sappiamo.
0: Sì. No.
1: Sì, lo sanno loro.
0: Ma domani stanno ancora aperte dalle 7 alle 15.
1: Non è solo
0: no,
1: oggi.
0: No.
1: Perché si era 23?
0: Aspetta, scrive, perché il messaggero porta 7:15. Sassate contro il pullman, nessun daspo, agguato a Chieti Calcio, la questura di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa su 12 ultra. Andiamo avanti.
1: una salita da Campo Felice, la riscoperta del Puzzillo.
0: Ah, campi rigogliosi e panorami mozzafiato garantiscono un'esperienza unica.
1: Il nostro mozzafiato.
0: Vai, vai. Lo sport.
1: Formula... Ma dove stava quest'anno scorso?
0: Chi è?
1: Antonelli.
0: Antonelli, non lo so, mi ricordo. La Formula 1.
1: Non era famoso.
0: No.
1: Come ti si diventa famoso in un anno e poi si vince tutto in quell'anno, poi si riscompare con le crepe.
0: Vende la macchina. La Formula 1.
1: Grandi campioni, si chiamava quello che gli cambiamo
0: Schumacher.
1: Gli cambiamo sempre l'accento sul cognome.
0: Schumacher. La Formula 1 nel Principato. Antonelli mette tutti in riga, Polla storica a Monte Carlo. Kimi ha 19 anni.
1: Il circuito sì. Dentro la città.
0: Cittadino.
1: E quello si affaccia il principe Alberto e vede.
0: E il più giovane pilota a prendersi il primo posto dietro le Ferrari in seconda fila, al terzo e quarta. Marquez torna a ruggire in Ungheria a MotoGP, il pilota della Ducati vince la sprint. E poi tennis, Cobolli vuole continuare a sognare. Alle 15 l'azzurro sfida Zverev e spera nel colpo a Parigi. 50 anni dopo l'ultima volta Coppa Natta, andrà in diretta dalle ore 15 sul canale 9. L'Italia alle 21 sfida la Grecia, D'Agasso scalpita, ultima amichevole con Baldini, che dice sono fortunato, il centrocampista pescarese può partire dall'inizio.
1: Quel suo ex
0: mi piace.
1: Poi in attesa dell'allenatore
0: Pescara e caccia al bomber, proposto un biennale a Parigi.
1: Fino a là sono andati.
0: L'attaccante del Latina, primo obiettivo, anche il Vicenza vuole Di Nardo. L'Aquila del Pinto entra in società, l'ex capitano e il nuovo club manager. Per la panchina si valuta anche Zironelli
1: e Cappellacci pure.
0: Eppure che sì, è uscito pure notizie Cappellacci ieri. Giulianova aspetta Boccanera e prova a convincere Martiniello.
1: Si parla.
0: E andiamo ai dilettanti. La Sante sfida il Grassina per ipotecare la D. Vibratiani in Toscana per l'andata della finale playoff con 300 tifosi al seguito. Prima categoria, Sport Lanzelano e Canosa Sannita si giocano una promozione.
1: Niente.
0: No.
1: Una persona.
0: Ho finito il messaggero.
1: Sì. L'hai fatto già?
0: Beh, c'è,
1: che peccato.
0: 9 e mezzo.
1: Peccato.
0: Vuoi leggere? Non c'era niente.
1: Niente.
0: Tre articoli, compreso l'occhiello, quindi due articoli sulla pagina e l'occhiello sopra. Perché?
1: E di calcio?
0: Di calcio ci sono niente.
1: Non ci stiamo. Due.
0: Allora, salutiamo i nostri amici, poi facciamo qualche stacco pubblicitario, giusto direttore?
1: Ciao amici!
0: Allora, buongiorno, forse ce la faremo. Buongiorno a
1: avvocato,
0: Antonella dice. Leonio, buongiorno e buona domenica. All'avvocato Umile, buongiorno e buona domenica. Sandro Magnoni, buongiorno e buona domenica. Betty Alma, buongiorno e buona domenica. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Gabriele, buona domenica a tutti. Bruno Geri, buongiorno e buona domenica. Rita Ranalli, buongiorno. Maria Elia Petrella, buongiorno e buona domenica. Valentina Campeti, buona domenica.
1: Stampatello, rigorosamente Stampatello. Come vedi, manca la domenica sempre Paolini, perché non si lavora, anche Gesù,
0: dal mare,
1: anche Gesù si riposò. E
0: Luigi qui... Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, buona domenica.
1: Regina.
0: Adriana Tondo,
1: eccola.
0: Buongiorno e buonissima domenica. Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
1: Guarda che ha fatto la Ciaffoni.
0: Loredana Ciaffoni, ben arrivato direttore.
1: Perché
0: buona
1: stava a dire, guarda, ma solo Gabriele l'ha messa. Invece ha rimediato a boh, certo. Che si valgono, so ieri la Ciccigno, chi è?
0: No.
1: Chi gli ascoltatori è? Beh,
0: dai.
1: Ovviamente a tutti quelli per radio che sono tanti che abbiamo appurato, eh? Che c'è qualcos'altro lì che ci guarda?
0: No.
1: Allora che perché ti fermi?
0: Vai.
1: Beh, ti fermate, abbiamo detto tutto, quindi possiamo andare tranquillamente.
0: Tu sei il direttore.
1: Allora
0: possiamo.
1: Vai a fumare. Vado? Sì.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Avanti Gabriele, andiamo avanti, c'è Casalena che
3: dobbiamo
1: ci dice
3: Casalena.
1: Per sapere se è tutto mare, quello vorremmo sapere
3: tutto
1: noi.
3: Mare.
1: Tutto mare. Con la R? Mare. Perché i cinesi direbbero tutto male.
3: Razzista.
1: Gruppo di treni. Locomotiva.
3: No, mamma mia.
1: Le mettono.
3: No,
1: le mettono gli elettricisti quando tornano a casa. Ciabatte. È vero? Ma non ci state, aperte la parte di destra, ciabatte. Dai, dai, Casale, su! Svegliati, Casale. Gabriele Rossi, tu ci sei? Ti abbiamo dato un po' di allegria oggi, io non chiami. Gabriele? Già la Santa Messa? Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Infatti alcuni che vanno a messa che conosco si è ritirato ormai e si pure incontrano allo splendore.
4: Buongiorno
3: a te.
1: Ma dov'eri a dormire tu e Edmondo?
3: Al mare.
1: Ah sì, già sta?
3: Sei al mare?
4: No, sono a casa.
3: È
4: ancora
3: a casa. È a casa, ancora a casa.
4: C'è allora sempre, c'è sempre casino qua da me.
3: Che? Beh, sono i bimbi.
1: La
3: felicità.
4: Esatto.
3: Che ci dici?
4: Beh, bel tempo, il tempo soleggiato, stabile, che durerà ancora per i prossimi giorni. Ripeto, ci saranno sempre attentamente nuvolosi, nel pomeriggio si accendono delle nuvole.
3: Ieri pomeriggio a casa mia è piovuto.
4: A casa tua?
3: Sì, Giulianova Nord, è piovuto.
1: Poco.
4: Quattro gocce,
3: hanno fatto lo scroscio proprio. E si è fermato.
4: No, c'è sempre questa nuvolaglia sparsa che nel pomeriggio si accende per via delle... dei soliti focolai legati al calore, ma per il resto insomma le mattinate sono soleggiate, insomma il clima è gradevole, ce lo portiamo dietro, abbiamo detto, almeno fino a tutta la prossima settimana, ma poi il prossimo fine settimana potrebbe arrivare un guasto del tempo più importante, perché arriva una goccia fredda da nord che varicherà le Alpi e tra il 14, il 15 e il 16 porterà un cambiamento.
1: No, sì, ma la prossima settimana com'è? Però la prossima?
4: Ci arriviamo a quella data.
1: La prossima com'è? Buona. Tutta la prossima mi serve. Soprattutto mercoledì, com'è?
4: No, mercoledì tranquillo.
1: A posto.
4: Possiamo andare tranquilli fino a venerdì. A venerdì non succede assolutamente niente.
3: Poi accenderemo le luci sul prossimo fine settimana, perché insomma 13-14.
4: Certamente c'è ancora del tempo, prima bisogna vedere cosa le dinamiche cambiano, però c'è questa prospettiva di diminuzione delle temperature e di arrivo di una perturbazione a carattere più fresco proveniente dal nord Atlantico. Vedremo.
3: Va bene, va bene.
4: Oggi si conclude lo sport prima dei mondiali, perché insomma abbiamo Zverev e Cobolli la finale di Roland Garros.
3: Speriamo bene.
4: Credo sia la partita più importante di oggi.
3: Poi c'è Monte Carlo.
4: Esatto, Monte Carlo.
3: Bello pure.
4: E vabbè, per il Red Calcio vabbè, c'è Ascoli Brescia e poi ci sta Vado Scalatese, mi pare.
3: Sì, una cosa del genere.
4: La finale della
3: promozione.
4: Del CNT, insomma, dello scudetto della Pool CNT.
3: Sì.
4: Per il resto non c'è nulla, il calciomercato ancora non si accende, quindi probabilmente ci sarà il mondiale quest'anno, si accenderà dopo il mondiale.
3: Ma secondo me bambole non ci sta una lira, quindi vedremo.
4: Ma questo sempre, che non c'è una lira, le società sono indebitate, quindi difficilmente succederà qualcosa di importante.
3: Va bene, ci aggiorniamo a domattina, buon mare, grazie. Buona domenica, grazie. Se vai.
4: Buona giornata.
3: Ciao.
1: Allora, sta a sentire le notizie che arrivano, non solo l'ospedale, ma ieri avevamo già pubblicato qualcosa sul quarto lotto della Teramo Mare.
3: Ma io sto aspettando le lezioni.
1: C'è questo documento di Massimo Antonio che dice: per anni il sindaco e la maggioranza hanno raccontato ai cittadini una storia semplice, l'opera era sostanzialmente pronta, i lavori imminenti, gli ostacoli superati. Chi osava sollevare dubbi veniva trattato come un disfattista, un pessimista professionale, un nemico del progresso. Poi, come spesso accade, sopraggiungono i documenti. E i documenti hanno il difetto di non rilasciare interviste sensazionalistiche. Vediamo che è successo. Ha scoperto una nota del Ministero della Cultura, addirittura, della Cultura, che racconta in effetti una realtà molto diversa da quella descritta nelle interviste trionfali del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza. Paolo Bonaduce, per esempio. Persistono criticità, persistono interferenze con aree tutelate, persistono problemi ambientali e paesaggistici tali da richiedere ulteriori approfondimenti e nuove soluzioni progettuali. Ora anche nel tratto terminale che interessa il territorio di Giulianova. Non esattamente il quadro di un'opera pronta a partire il giorno dopo. Ma il dato più significativo è forse un altro. Mentre altri enti discutono, osservano, chiedono modifiche e approfondimenti, l'amministrazione comunale di Giulianova continua a distinguersi per una singolare capacità. Arrivare sempre dopo, assente quando si svolgono i confronti decisivi, ad esempio alla conferenza di servizi, non c'eravamo, solo noi, loquace quando c'è da annunciare, muta quando in realtà presenta il conto. E così il copione si ripete, prima l'assicurazione, poi le smentite. È una città che viene informata a colpi di slogan. E poi qua c'è proprio la lettera del Ministero, ma perché della Cultura?
3: Sovrintendenza.
1: Ah, è forte quello? Non si capisce bene. Vabbè, insomma, che scrive al Ministero dell'Ambiente, quindi coinvolge ancora i ministeri, Ministero della Sicurezza Energetica, Commissario Straordinario per gli Interventi e l'ANAS, dicendo che ci sono appunto c'è bisogno di approfondimenti progettuali e documentali finalizzati alla riduzione delle interferenze sul quarto lotto della Teramo Mare. Questo vuol dire che, innanzitutto, una cosa che non lo faremo mai, ma che però questi problemi ci stanno. In realtà, come dice Di Massimo Antonio, abbiamo avuto un racconto diverso rispetto a com'era, che non c'erano problemi, poi che stavamo tranquilli perché il ministro dei trasporti è della Lega, cioè Salvini, che quindi dice a posto. E poi improvvisamente Roseto, che sta in una maggioranza ibrida, che non, anzi il centrodestra gli sta contro, potrebbe ottenere quello che vuole. Come si fanno a fattere qui? Per quale motivo accade ciò? Poi non è finita, la gente chiede: buongiorno direttore, Casalena sta un po' indietro con il calcio, la gara Vado Scafatese è stata giocata ieri. Con la vittoria della Scafatese per 6-0.
3: Festeggiato?
1: 6-0 perché? Perché dopo mezz'ora il Vado era in 9 perché due cartellini rossi per fallo da ultimo uomo, l'arbitro.
3: Un eroe.
1: Quando iniziano i lavori al Fadini? Ecco la domanda, voleva arrivare.
3: Più o meno quando iniziano i lavori al Ponte su Sainello?
1: Noi avevamo detto che bisognava cominciare appena finito il campionato, per fare in modo che distinguere, se non proprio la curva in tubi innocenti, fossero pronti per l'anno, per il nuovo campionato, ma qua in effetti non dice niente. Io non te lo so dire, lo chiederemo. Va bene, Gabriele, abbiamo avuto notizie non belle. quindi tutto a noi. Ma non so che farà, perché la povera Tassoni ha fatto le ultime 37 comunicati, 10 di presentazioni di libri, 27.000 sul Festival delle Bande, 12 su Basket Free, poi 14 su Raccolta di Mozziconi, 10 per gli alberi che vanno tutelati, ma non ha scritto più niente sugli argomenti attuali, perché c'è questa consegna dell'amministrazione comunale di non rispondere.
0: Quel bel tacere, come
1: la chiamano? No, ma il contrario, no, quello si applica quando uno
3: non parla troppo.
1: Un bel tacere non fu mai, ci manca la parola, però quello era. Ragazzi, questa è la situazione, non vi nascondiamo niente, non è vero che vi diamo solo notizie negative, perché tutto il resto è bello, il mare è bello, la gente ci sta, è tutto pulito, la spiaggia.
3: Ci sono le rane, le canniole all'Arlecchino.
1: Però hanno ripulito davanti all'Arlecchino, che adesso sembra un campo di grano, perché mo l'assettate la devono dare, che pare brutto vedersi così. E vale tanto. Per fare un'intervista, ci siamo fatti un'intervista a un professore famoso che viene a visitare Giulianova. Allora che si fa?
3: Che vuoi fare?
1: Abbiamo detto,
3: è il momento della pagina,
1: sempre le cose negative, però voi
3: è il momento della pagina degli auguri.
1: Ma se no che stiamo a fare? A proposito, voglio dare la mia solidarietà.
3: Buongiorno anche a Paola Cicconi. Vai.
1: Ciao Paola Bella, cioè la mia solidarietà non solo, come abbiamo già fatto, a quelli che vengono con la macchina lungo via Gramsci, che arrivano fino al bar Lazio, tu sai quando è lontano il bar Lazio.
3: Sì.
1: Ma stamattina ho visto, va la mia solidarietà, stamattina era ancora presto, quindi c'era una piccolissima fila, a quelli che prendono la nazionale dalla Nunziata, che devono attendere in discesa, in salita con le malattie.
3: Arriva
1: fino alla curva, a volte anche oltre, fino a quell'altra curva che poi porta verso il mare, dove poi si trova. Solidarietà a tutti, tutto questo perché l'assessore e il comandante dei vigili non vogliono cambiare i tempi del luna. Io l'ho detto, che ve lo diremo tutti i giorni, così è. Prego.
3: C'è un senso unico alternato, mo praticamente su Viale Orsini, perché stanno facendo i lavori. Che lavori so? Buchi erano, no, di botto così.
1: Non abbiamo niente, però uno dovrebbe dire, guardate,
3: hanno
1: che
3: chiuso, hanno fatto delle recinzioni da cantiere, un punto hanno già scavato di davanti alla posta, praticamente lato opposto alla posta, già hanno fatto un bel bucone grande, e mo ce n'è un altro pronto da fare lì a dove sta zi Peppe, la fontanella davanti alla scuola, vecchia scuola qua viva.
1: E io che facciamo noi? Ma noi lasciamo la gente, tu mi dirti il dubbio a me e io rimango senza dubbio. Io provo a chiamare Matteo Francioni, che è l'assessore dei lavori pubblici, il quale avrà sicuramente una risposta.
3: Che sembra facciano il paio con i lavori che vanno avanti sul lungomare.
1: Per mettere i tubi.
3: Centrale,
1: per
3: lato.
1: Per mettere i tubi, di che?
3: Ma a giugno.
1: Qualcuno ha proposto ieri, quindi passiamo con la mano, di mettere i nomi ai vari dossi che sono
3: stati. Io già gliel'ho dati.
1: Sì, lo so.
3: Già gliel'ho dati. Lo so. Il dosso Costantini, che è quello al parco.
1: Esatto. Poi quello Forcellete, più un altro.
3: Un altro che non lo diciamo.
1: Non lo diciamo.
3: Pilioso la persona.
1: Però si fanno dei dossi personalizzati, è stupendo. Del parco non si vende nulla, non era mai successo un incidente.
3: Già si è rotto, fra l'altro, già c'è una pezza.
1: Due volte l'hanno accomodato. Per la serie che? Non risponde Frangioni, sta al mare a mostrare le chiappe chiare. Poi perché voi rispondi dopo il notiziario? Con calma, almeno vado in diretta e posso rispondere. Frangioni, dai, fa un gesto di coraggio, risponde al telefono, la gente vuole sapere che succede.
3: Due bei crateri ci sono su Via Orsini.
1: Ve lo faccio sentire.
5: Due.
3: No, il telefono no.
1: Ma se lo meriterebbe quello che lo chiamano.
3: Beh, vabbè, però tu dai.
1: Però per dire che c'è la telefonia. Vabbè. Gli auguri.
3: Gli auguri. E come sempre sono offerti.
1: Che ci mettiamo tranquilli con gli auguri.
3: Da Mar Caffè.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
8: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Mar Caffè!
1: Buongiorno ragazzi, oggi è il 7
3: oggi è 7,
1: giugno.
3: Non mi leggere quelle del giorno dopo.
1: Sant'Antonio Maria Gianelli, nato a Cerreto,
3: in Liguria,
1: il 12 aprile del 1789, è famoso questa data, 1789,
3: la rivoluzione francese,
1: appunto, nacque quel giorno lì, da una famiglia modesta, compie gli studi e viene ordinato sacerdote. Si mette in luce non solo per la sua predicazione, per l'insegnamento, ma anche per il suo impegno nell'aiutare i poveri di Genova. E qua va bene.
0: Bravo, bravo.
1: Fonda la Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto per un apostolato sociale femminile, in cui si muove con accortezza e intelligenza. Sprovvisto di mezzi, cerca l'aiuto di un ricco abitante di Chiavari, molto disponibile a operare in beneficenza. Lo sapeva. Nel 1838 diviene vescovo di Bobbio e si rivela un zelante pastore, riprendendo la tradizione delle visite pastorali alle parrocchie. Anche qua. Noi siamo per quelli che.
0: Ho capito, ma.
1: Muoiono martirizzati. Lui muore a Piacenza nel 1846. Fabio un po' di danni e Marte nell'89, 1789. Te la faccio fare tutte le mattine, tieniti pronto.
0: 57.
1: Quindi è morto giovane.
0: Sì, nonostante, sì. E per due anni non ha beccato l'altra rivoluzione, quella in Italia, gli morte il 48.
1: Esatto, poteva... se no si beccava pure quello. Forse è morto per non vedere. Auguria, che si chiama Antonio Maria Gianelli.
0: Tutto insieme. E questo è sicuramente qua. Il vostro onomastico. E invece facciamo tanti auguri di lasciarla per favore, grazie. Buongiorno ad Alfredo Di Federico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a.
1: A chi?
0: Stamattina ci ha riprovato il centro a farmi lo scherzo, ma poi in maniere forti, dure, cattive, si è aperto. Siamo. Eccoli qua.
1: Oggi è domenica.
0: No, oggi è domenica, quindi questa pagina è superata e andiamo
1: ecco
0: a quest'altra.
1: Quest'altra domenica, ecco, 7 giugno. A Giussi Sturba.
0: Auguri, buon compleanno.
1: A Nino Andreoni.
0: Auguri.
1: A Franco Maraessa.
0: Auguri.
1: Alex Centinaro.
0: Auguri.
1: Emanuela Di Francesco.
0: Auguri.
1: E Giulia Silano.
0: Auguri. Tanti auguri
1: a tutti,
0: di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 7010 e 085 800 3366. E noi vi inseriamo oppure correggiamo. Facciamo tutto. Noi qua ci diamo da fare. Allora.
1: Vabbè. Siamo pronti.
0: Fa che?
1: Salutiamo con molto affetto Luigi Anni, che ci segue sempre con attenzione,
0: no?
1: Che ci dà dei
0: come
1: suggerimenti, che vuole sapere quando cominciano i lavori del Fadini, ma non soltanto.
0: Ho detto,
1: lui.
0: Quando cominceranno i lavori del ponte, uguale.
1: E poi Daniele, che ci dà questa notizia secondo cui ci sono delle criticità e non è che va tutto bene per il quarto lotto della Teramo Mare, che voi forse lo ricorderete, ma io con l'età che ho.
0: Non credo manco io.
1: I figli dei figli. Dei
0: Allora, oggi è domenica 7 giugno.
1: È grave?
0: No, andiamo al Manacco, che devo fare?
1: Ma stai là già?
0: No, dicevo perché.
1: No, volevo sentire un po' di. Come,
0: è grave.
1: Ho letto poco stamattina, volevo vedere un po' di giornali nazionali.
0: Certo,
1: che
0: come
1: cosa
0: no?
1: Pubblica.
0: Certo, c'è l'opera d'arte che ha fatto Bergamini. L'hai visto?
1: Allora, Roma, capitale rock, del rock, perché sì. Ci va Rossi, Vasco Rossi.
0: Ultimo.
1: A proposito, qua ti volevo chiedere, mi fai capire nella pratica quanto pago di meno di benzina alla Vespa con quegli sconti?
0: No, paghi uguale, mo perché
1: hai detto che ci stai
0: la benzina rimane uguale a 5 centesimi di sconto. Quindi rimane uguale a quella che paghi mo.
1: Non sta sto sconto.
0: Ma ci sta, perché quando fai uno sconto generalizzato i prezzi si adeguano e reincorporano lo sconto già, e quindi vai a finire che aumenta. Queste sono manovre controproducenti, ma lo sapete, no? Poi dicono che sono.
1: Ma tu sei chiuso Giorgetti.
0: Il diesel che è stato dimezzato a 5 euro, ma lo supererai 2 euro.
1: Vedi? Cioè, quindi non ti andiamo a portare la magra poi.
0: Allora.
1: No,
0: stavo dicendo l'operazione meravigliosa che ha fatto il deputato Bergamini. Allora, Bergamini stava con la Lega. Quando Vannacci è diventato vicepresidente, si è arrabbiato perché la Lega veniva vannaccizzata e se n'è andato con Forza Italia. Ieri. Se ne è andato, forse è andato con Vannacci.
1: Questi vengono eletti.
0: Questi vengono eletti. No, questo fa col bilancino. Sì, sono bravissimi. Voglio sapere dove che hanno le elezioni sicure. Capito?
1: Ho letto in anteprima prima il centro che la transgender è andata e ha detto che non è omofobo.
0: No, è solo furbo. Quello è furbo. Quindi ne frega niente della patria, famiglia. Quello vuole essere eletto.
1: Quello
0: ragazzi,
1: vuole essere eletto.
0: Quello gli interessa solo quello.
1: Non si preoccupare la destra.
0: Due spicci di potere.
1: Il centro-destra non si preoccupi affatto. Quei voti sono del centro-destra. Gli serviranno solo per prendere più deputati in casa. Da sempre. Sembra stato così,
0: non sera, abbiate pietà, no? Non fate sembrare gli struzzi, perché
1: grido
0: no.
1: Del Papa contro le guerre, quindi ha ridetto pace, sì. Mentre accade di tutto,
0: l'articolate un po' di più, però
1: vabbè,
0: pace,
1: però quello è Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev,
0: e Israele pare che stava spiando. spiando gli Stati Uniti, cioè gli inviati Witkoff e Kushner venivano spiati da Tel Aviv.
1: Invece
0: mi siamo amici,
1: vabbè, Adriano, come se io spiassi a te, no? Siamo amici, vorrei vedere che cosa cambia. Oh, a proposito, Adriano, che Sinner neanche l'ha mai, però gli piace Cobolli. E quindi
0: Cobolli è romano come lui,
1: romano,
0: un po' diversi, una allora, bella faccia da ragazzaccio.
1: Adesso io vorrei andare a Repubblica,
0: giornalone.
1: Ascoltateci ragazzi, che tanto non li comprate i giornali, quindi vi diciamo noi che cosa
0: ricordo che tu scrivi sul giornale.
1: Che cosa c'è? Allora, dove sta?
0: Sia il Corriere della Sera? Partiamo.
1: Aspetta che apriamo.
0: Allora,
1: con calma, vedi se trovi qualcosa.
0: Questa è pubblicità per il momento, quindi
1: qualcosa di diverso rispetto ai titoli di tutti, qualcosa che possa in qualche modo. Eccolo. La sfida di Zelensky a Putin non è una novità.
0: Gestionaria Volvo, ancora, ci riproviamo ancora una volta.
1: E qua.
0: E vediamo se riusciamo a leggere il Corriere. No. Però chi la dura la vince. Ecco.
1: Terzo tentativo.
0: La sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini ancora su San Pietroburgo, taglio accise prorogato. Questa qua va.
1: Eccolo, vedi, a
0: metà per il gasolio.
1: Quindi?
0: Perché prima era 10 centesimi per il gasolio, perché sono arrabbiati gli autotrasportatori. Ma però i soldi finiscono e si è scesi a 5.
1: Oh, poi
0: fino al 6 luglio
1: facciamo un po' di polemica politica. Meloni, il vertice, dice noi non c'è andato per il francobollo dell'arma, che noi isolati è una tesi della sinistra disperata. È disperata
0: Non ci stiamo,
1: nel senso che si spaccano, si straspaccano, si spacca anche il PD al suo interno, e con Conte e la Schlein sono degli alleati, loro dicono di no, ma sono degli alleati preziosi di Giorgia. Fino a quando ci stanno quei due, Giorgio può
0: non corre alcun pericolo. Folgiero, CEO di Fincantieri, così il nuovo nucleare con i mini reattori può partire dalle navi. Pure qua bisogna essere chiari, i mini reattori ancora non esistono.
1: Vabbè.
0: Cioè, fa 10 anni.
1: Andiamo un argomento che tu sei esperto. Grazie a Minetti, la massaggiatrice dove lui
0: perché
1: va.
0: Perché sei esperto?
1: Perché fai spesso dalla massaggiatrice.
0: Una volta al mese ci vado. Ma massaggi normali, veri,
1: non sessuali.
0: Non sessuali, no.
1: Perché tu ce la usi.
0: Non ce la usa.
1: Andò da un notaio.
0: Ma ce la usavo, ma ormai no.
1: La massaggiatrice andò da un notaio, mai visto festini. Quindi i giornali ovviamente attaccano il fatto che aveva sparato come la più grande esclusiva del mondo.
0: Travaglio se l'è presa tanto. Sta nervosa, porta le fiamme
1: dalla parte dei giudici, perché è stato famoso, è diventato famoso,
0: però se non bilioso,
1: faceva gli articoli con
0: le veline che uscivano dalla porta
1: dei procuratori,
0: stava seduto fuori la procura,
1: così ti
0: arrivava la velina, e
1: così si parla il giudiziario, stai là, diventi famoso, ti vogliono bene, glielo apre, ma invece morbidamente gli ha detto di no.
0: Ecco,
1: c'è un'intervista a Pezzali,
0: a Max Pezzali, vabbè, l'età è
1: Io un ragazzo inadeguato, è
0: nonostante
1: vero,
0: il successo
1: in effetti. Che dice il nostro amico? No, Aldo Glasso, i fuochi d'artificio che lasciano il buio dietro, puoi vedere almeno su che argomento?
0: Penso che sia riferito al fatto dei cavalli, sì, quello dei cavalli che sono scappati dopo il 2 giugno.
1: Un po' di ritardo.
0: Si vede che
1: sono stati già puniti.
0: C'aveva un buco.
1: Va bene, questo l'abbiamo visto.
0: Dua Lipa show a quella villa nella mia
1: bagheria. Tu non lo sai che non l'ho
0: matrimonio, no, matrimonio di Dua Lipa.
1: Quello ha quel sacco di polemica a Palermo.
0: Sì, capito, ma gliel'ha fatto fare.
1: Come quella a Roma.
0: Basta.
1: Vero?
0: Gliel'ha fatto fare, e quello è il problema. Quella a Venezia di Bezos.
1: Ecco, quella a Venezia. Repubblica.
0: Ucraina, Trump si sfila.
1: L'Europa.
0: Pensateci voi. L'Europa con Zelensky.
1: Sì, il fatto che si sfila è già una buona notizia.
0: Sì. Presidente americano lascia i negoziati a Londra, vertice con i volenterosi da Kiev, droni su San Pietroburgo e Mosca. Il Papa dice fermare subito le violenze.
1: E quindi credo che
0: non si fermeranno. Non si fermeranno.
1: La pace è fatta.
0: Crisi con Israele, il Pentagono, il Mossad spia i vertici americani. Bravo. Indagine sul senatore di Forza Italia, l'accusa violenza sessuale. Grazie a Minetti, la testimone uruguaiana dice: mai visto escort. Qualche fiesta lì.
1: I
0: escort.
1: Giornali, vedi? Non perdonano poi.
0: La madre di Stasi dice che con Alberto porterà un fiore a Chiara. E poi c'è Trump che dorme, narcolessia quando la politica si assopisce.
1: Cioè, questo è il presidente.
0: Da 80 anni, sì. Ragazzi, colpo più di no. Soprattutto
1: capito,
0: degli americani che la votate. In democrazia funziona così, se la votate
1: non possiamo aspettare novembre.
0: Dobbiamo, non c'è altro mondo. Che va a sparare, però.
1: La stampa.
0: Allora, vediamo, c'è un'apertura diversa. NATO e Volenterosi, il piano per l'Ucraina.
1: Diverso, no.
0: Accusa americana, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa in Iran, guerra ingiusta.
1: Invece, a Russia, Ucraina.
0: Pronti altri 70 miliardi di aiuti militari, oggi il vertice di Macron, Merz, Starmer con il leader di Kiev. Poi c'è Roland Garros, il torneo femminile vinto da una zarina, Mirra Andreeva, trionfa Roland Garros. Macca, ero pronta a carcere, la vicenda che è stata assolta della figlia che ha ucciso il padre perché era tempo perché che stava, picchiava mamma e figlia mamma. E lei l'ha coltellato. Era stata condannata a 9 anni in primo grado,
1: quindi poco, che è un omicidio.
0: In secondo grado è stata assolta per legittima difesa. È un po', diciamo che siamo un po' dalla sua parte, lo siamo,
1: lo siamo un po', dalla
0: non
1: sua
0: dovrebbe
1: parte.
0: Arrivare a tanto, però quando uno sta così. Allora, dimmi.
1: Uno dei tre.
0: Ma ho visto dei titoli stamattina, secondo me quasi due se ne dovrebbero leggere. Che ho visto la rassegna stampa.
1: Libero.
0: Ecco.
1: Allora,
0: ricordiamo, c'è l'Ucraina, sì. C'è Israele, c'è l'Israele che.
1: Però. Perché vanno. Perché questo potrebbe essere pericoloso. Infatti, ignorano Schlein, ignorano Conte, se la prendono col sindaco di Genova.
0: Ma chi crede di essere la reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate 3 giorni prima. E su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgio lo fa. Non va per niente le conferenze stampa. Giorgio.
1: Si adeguato, dovrebbe essere contento. Oh, c'era una cosa pure. Dov'è? Risali, scendi. No, che Sallusti è tornato ad essere il direttore, stava in parcheggio, perché si rigirano tra di loro. Al posto di Segre, che ha fatto un'uscita, cioè proprio adesso che ho la scorta, cioè per quello che diceva se arrivava ad avere la scorta Segre. Beh,
0: non solo patrimoniale, i progressisti vogliono colpire pure le case.
1: Infatti qua è molto negativo anche per quelli di sinistra che non gli piace, questi continuano.
0: Ma patrimoniale in realtà piace a tutti, è pure a destra e a sinistra, tutti quanti gli elettori. È stato fatto 2 sondaggi, sono stati fatti, uno è stato presentato di martedì. La vogliono perché si tratta di colpire i patrimoni sopra i 2 milioni di euro. Che ho l'idea i patrimoni sopra i 2 milioni di euro?
1: E quindi adesso giù le tasse, ceto medio giovane.
0: Addirittura il 53% del ceto.
1: Oggi ci va la tua sorellina pure.
0: Che cosa?
1: A Pescara si vuole, Forza Italia.
0: Sì, l'ho letto.
1: Pagano, Sant'Angelo e quell'altro.
0: Ma sempre vedete chi
1: è. Sono tre, sempre si girano i posti.
0: In tre la bestia c'è.
1: Vorrei andare a Cronache di Napoli, secondo tradizione, ci mettiamo tranquilli.
0: Andiamo.
1: Per un sacchetto.
0: Due arresti.
1: Ma che c'era dentro?
0: Sottoposti a fermo i vicini del 47enne ammazzato a colpi di pistola nel garage del condominio.
1: Ho capito, ma che c'era nel sacchetto?
0: Non lo so. Cioè, conferimento rifiuti.
1: Ha buttato
0: il raid. Meno male che non stinga a Napoli.
1: Va bene.
0: Al cumine di una lite sul conferimento dei rifiuti.
1: Intanto si vota pure a Pompei.
0: Zei comuni.
1: Ballottaggio a Pompei. Sdraio e ombrelloni alla rotonda Diaz.
0: Spiaggia libera attrezzata in via Caracciolo a disposizione dei bagnanti, anche una passerella e sedie job che sono quelle per i disabili.
1: Perché tutte queste cose positive?
0: Per i diversamente abili.
1: No, andiamo di là, andiamo sotto. Eccolo.
0: Mugnano, 7 aziende controllate dai clan interdette dalla prefettura di Napoli.
1: Giuliano, terre di fuochi, scatta l'allarme per un incendio al campo rom, vedete. Fuochi.
0: Pozzuoli, delibera antibus al porto, 8 consiglieri ne chiedono con forza l'annullamento.
1: Portici, pistole, oltre 1 chilo di marijuana, nonostante nascosto in un terreno e maxi sequestro.
0: No, la sport e periferia, una pioggia di fondi dal governo, arrivano 3,5 milioni di euro.
1: E ogni tanto in quella zona non ci facevamo mancare. Torre Annunziata, l'amministrazione è stata sciolta per camorra, nominata la commissione straordinaria. E infine...
0: A Gragnano, arrestato un pusher 23enne incensurato.
1: Infine, assalto dei banditi in farmacia e il terzo raid negli ultimi 6 mesi. E poi dai farmaci ai soldi, quali soldi?
0: Soldi falsi per i De Micco, Ponticelli. Trovati 80.000 euro contraffatti, scoperto il nuovo business dei Bodo.
1: Bene, dottor Albani, dopo tutte queste notizie positive che arrivano dalla campagna, possiamo passare all'almanacco del giorno.
0: Lo credo anch'io.
1: Ci mettiamo più tranquilli.
0: Oggi è la giornata nazionale per i diritti degli animali, National Animal Rights Day. E la giornata mondiale della sicurezza alimentare, ONU, FAO e OMS richiamano l'attenzione su cibo sicuro e prevenzione delle malattie alimentari. L'almanacco nel dettaglio: alle 9:09 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità 65%, il clima è piacevole, il vento a 4 orari, la massima di oggi sarà di 26, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:25, tramonta alle 20:42 e culmine alle 13:03, la durata del giorno è 15 ore e 17 minuti. La luna è sorta alle 00:54 e tramonta alle 11:51 e all'ultimo quarto visibile al 60%.
1: Ci fa un complimento, però non possiamo avere sempre le giorni, dobbiamo leggere i complimenti. È Luigi Anni.
0: Non dobbiamo fare sempre.
1: Direttore Gabriele, numeri uno, discussi, meglio di quelli che stanno in TV, Ficarra e Picone abruzzesi.
0: Questo non ce l'ha detto. Esagerate. Non esagerate.
1: Andiamoci.
0: Ringraziamo, ma non esagerate.
1: Ma dobbiamo fare una trasmissione nazionale, sì.
0: Perché no?
1: Basta parlare così.
0: Appunto.
1: Ci
0: caccia dopo
1: perché non c'era
0: il numero 0, credo.
1: Manca la 7, no, perché noi attacchiamo pure a sinistra, quindi manca la 7 ci terrebbe.
0: Quindi
1: vi dovete accontentare di quello che facciamo la mattina
0: radio,
1: qui a Reggio G. Notizie.
0: 7 giugno 1931, 95 anni fa, Virginia McKenna, attrice britannica, ha partecipato ai film Nata libera, Prescelta, I leoni sono liberi e Simba. Il 7 giugno 1936, 90 anni fa, nasceva Pippo Baudo.
1: Bene.
0: Conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. La canzone più famosa scritta da Baudo,
1: L'amore
0: è, portata al successo da Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez.
1: La canta solo la Martinez, comunque la
0: nel 1985.
1: Ma una delle edizioni migliori di Fantastico.
0: Bene.
1: Tanto altro livello Baudo, aspetta che ho giustamente detto l'artista che di musica se ne intendeva, ma invece quello che presenta Sanremo diventa subito, cioè si intende improvvisamente di canzone.
0: Se ti hai fatto direttore sportivo dell'Aquila in 10 minuti.
1: Ma ho indovinato però, che se non sarebbe stato confermato.
0: 7 giugno 1981, 45 anni fa, Anna Kournikova, tennista e modella.
1: Pelliccione.
0: Soprattutto modella. Fatti nella storia, 7 giugno 1926, 100 anni fa, a Barcellona, il 73enne Antonio Gaudì cammina verso la chiesa di San Filippo Neri. Un tram lo investe e l'architetto cade a terra privo di conoscenza. I passanti non lo riconoscono, viene portato all'ospitale della Santa Creu, struttura per indigenti, dove riceve cure minime e resta in condizioni critiche.
1: E allora?
0: Ma
1: qual è la notizia?
0: Penso che non viene messo sotto.
1: Ma è guarito?
0: Non lo so.
1: Che resta in condizioni critiche e poi ti ritocca aggiornare domattina. Che fine ha fatto
0: morto?
1: Antonio Gaudì?
0: Oppure è quando morto? È morto? Oppure...
1: Veda lei.
0: 50 anni fa, nel 1976, 7 giugno, in Italia, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni avvia l'azione di contrasto contro le radio libere.
1: Chi è? Ah sì, è vero, Berlusconi.
0: 1976, che Berlusconi, 1976.
1: E Berlusconi poi fece la riforma con Gasparri.
0: Nel paese operano già circa 400 emittenti, tutte fuori dal monopolio RAI. Il governo tenta di riportare ordine nell'etere, mentre il fenomeno della radio privata esplode e cambia il panorama della comunicazione.
1: L'anno dopo, noi nel 77, quello il fenomeno del 76. Poi siccome c'era questo boom, fece la legge Gasparri, con delle restrizioni.
0: Quello dopo fu, negli anni 90. 45 anni fa.
1: No, Gasparri, hai capito che ha detto la dottoressa, eccola, la dottoressa, come si chiama la figlia di Berlusconi, Marina, ha detto che quei tre se ne sono andati da Forza Italia per colpa di Gasparri e Borrelli, quelle che ci stavano prima, non per quelle che ci stanno mo, perché fino a quando c'è stato Gasparri pare che stavano là, ma dà la colpa sempre a Gasparri, in effetti lo vedo, però... Una transgender nel partito Rivangolci, lui la vuole rileggere, lui non è omofobo. Francesca Riccitelli
0: è solo
1: Avezzano, l'orgoglio per la patria non è contrapposto alla libertà. Cioè, fino a mo' ha detto tutto il contrario, eh. Ma come ti vi là, pure tu dovevi fare legge, perché pure Cicciolina venne eletta. Una transgender ancora no.
0: Non lo so, puoi sapere.
1: Potrebbe essere pure, ad Avezzano.
0: 7 giugno 1900.
1: Proprio Avezzano. È quello che stava a riprendere prima. Cioè, cosa ha ripreso?
0: Papà ha chiamato subito i carabinieri.
1: Ma ha ripreso, la chiamava prima di riprendere, perché poi quello l'ha portato in un prato.
0: Ho capito.
1: Come dice la canzone?
0: L'ha chiamato subito. Per piacere. 7 giugno 1981, 45 anni fa.
1: La canzone.
0: Meno male. Aerei militari israeliani colpiscono e distruggono una centrale elettrica in Iraq.
1: Dal piacere. La pastorella si addormentò. Cantoni popolari italiane.
0: Lei e autorità di Tel Aviv sostengono che nell'impianto si producono armi nucleari, giustificano così l'operazione. Il bombardamento apre un nuovo fronte di tensione nella regione. 25 anni fa, nel 2001, nel Regno Unito, il Partito Laburista, guidato dal primo ministro Tony Blair, ottiene la vittoria alle elezioni politiche. Il risultato conferma Blair and Downing Street e apre il suo secondo mandato alla guida del governo britannico.
1: Sta là, nel gruppo quello là, di Beard là.
0: Chi è Blair?
1: Non è, c'era andato un periodo.
0: Sì. Questo è quello che si inventò le armi chimiche in Iraq.
1: Chi ha chiamato? Sta nessuno?
0: Nessuno. Poi verifichiamo meglio di là. La televisione è una cosa seria.
1: Chi lo dice?
0: La Baudo? Frase di Baudo. Una delle sue frasi più ripetute nelle interviste, quasi un motto professionale. Il pubblico, dice, non si tradisce mai. Una delle sue massime più note, spesso citata nei suoi anniversari televisivi. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, bello, nato il 7 giugno del 1936.
1: Giuseppe Raimondo Vittorio, vieni, quello di Giorgio Novapaese.
0: Nato il 7 giugno del 1936 a Militello in Val di Catania, morto il 16 agosto 2025 a Roma.
1: L'anno scorso.
0: È stato un conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano, considerato uno dei volti più iconici della televisione italiana. Ha legato gran parte della sua carriera alla RAI, conducendo numerosi programmi di intrattenimento e 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui è stato
1: più volte dopo,
0: anche direttore artistico.
1: Dopo, vedi. Ha lanciato artisti come Beppe Grillo, volevo risparmiare,
0: Tullio Solenghi, Eder Parisi,
1: Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgio, Fabrizio Moro e tanti altri ancora.
0: Grazie al suo stile e al suo carisma è diventato un punto di riferimento per la cultura popolare italiana, capace di coniugare spettacolo, intrattenimento e approfondimento televisivo.
1: Buona giornata, ci dice Vincenzo.
0: Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
1: Devi però approfondire la fine di
0: Gaudì, che ha fatto, come si è rimesso, se si è rimesso.
1: No,
0: allora
1: venne riconosciuto, sì, perché se lo riconoscevano avrebbe trattato meglio, non va bene.
0: Allora, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vediamo se
1: seguire Cronache Napoletane.
0: Sì. No, solo Federico, l'ultimo l'abbiamo salutato. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare.
1: Non ho l'età.
0: No.
1: Non è proprio quella.
0: No. Baudo.
1: Ah, l'amore è la Martinez.

0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito.
0: Bene, allora salutiamo ricchi e poveri.
1: Salutiamo tutti i nostri amici.
0: Ci sentiamo domani, i soliti canali.
1: E solita ora.
0: Grazie e buona giornata.
2: Radio G Notizie.
0: È andata la sigla, ciao ragazzi.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: L'eccitazione non fa rumore. Fra le mie dita ti sento viva, tutto per caso. Poi naso a naso usi le mani, sussurri un mi ami, ma un

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
1: In realtà ve lo stiamo per trasmettere. Eccolo qua la sigla, eccola qua. Allora,
0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Il direttore ci raggiungerà a breve. Noi intanto andiamo a leggere il giornale. Partiamo dal Messaggero. Oggi c'è anche il Centro, però aspettiamo il direttore per il Centro. Abruzzo, ti basterà mettere un like, ma perde oltre 100.000 euro. Giovane aquilana pensava di poter ottenere dei guadagni. Indagate 16 persone. Così ho aiutato la sedicenne che era stata violentata. Avezzano, parla il soccorritore per lo stupro, arrestato un egiziano. Poi Teramo, il Centro prova a cambiare, niente macchine nelle ore serali, il provvedimento fino alla fine di ottobre. Quattro agenti contro i rifiuti per strada a Pescara dopo l'avvento delle isole ecologiche computerizzate. Poi un consigliere condannato e polemica. La polemica è a Isola del Gran Sasso, all'Aquila, così rinasce la pensilina di Piazza Duomo e dopo la frana Lanciano Frisa riaperta ma vietata al camion. Claudia, solo la scherma, volevo essere Lady Oscar, il personaggio dello sport è Claudia Falcone. Di spalla l'amministrativa e Chieti al voto, oggi e domani sceglie il sindaco, poi la decisione agguato al bus del Chieti Calcio, i 12 tifosi sono estranei, nulla di fatto quindi. Andiamo sul soppalco, stabilimenti, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani, poi Eccellenza, Sant'Egidiese, primo atto col Grassina, vincere per la D. Pescara. Mercato, il nodo Bettella è in attacco, attesa per Merola e Insigne. Chieti ritorna alle urne, oggi e domani si sceglie il nuovo sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23, oggi è dalle 7 alle 15 nella giornata di lunedì. Si sfidano Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, ecco i loro apparentamenti. L'iniziativa via mozziconi dalle spiagge, ecco le iniziative della regione. In realtà è vietato, come sapete, fumare su tutta la battigia e da quest'anno l'ordinanza prevede che ogni ombrellone abbia un posacenere. Pescara, furti, spaccio, coltelli, scattano i controlli in centro e periferia, i carabinieri impegnati a garantire la sicurezza con servizi sul territorio. Fermato un 31enne con una lama di 20 cm è stato denunciato. Due feriti in un cantiere ACA, uno è grave a Francavilla, poi assalti ai filobus da condannare, nessuna strumentalizzazione. Il comitato strada parco, chi pensa di infangare la nostra azione ne risponderà. Gara di pesca alla plastica, la sfida tra barche per un mare pulito, sempre a Pescara. Poi quattro agenti appostati contro i rifiuti per strada, l'assessore Croce, l'abbandono dei sacchetti è la principale criticità. I vigili urbani in borghese monitorano anche i conferimenti fuori orario, multe. E sempre a Pescara, Hippo Beach, due chalet per famiglie e giovani. La formula offerta da Luigi Iervese accontenta due segmenti di clientela: alla Playa Privada, servizi per bambini, al Club 2 Sport, musica e aperitivi. Sulla Bolkestein c'è molta incertezza, abbiamo continuato a investire nelle due strutture, lavorano 55 persone. Parte il Welcome Center, informazioni ai turisti e servizi estivi di accoglienza. L'Aquila, metti un like e guadagni, ma con l'ennesima truffa sono spariti 112.000 euro. Giovane aquilana attratta da un lavoro è convinta a effettuare i bonifici online. La procura ha indagato 16 persone, due italiani, gli altri sono tutti stranieri. Non si paga per lavorare, questo ve lo dovete ricordare sempre quando vi propongono corsi e compagnia cantando per lavorare. Fiamme dal balcone, l'incendio provocato da una candela accesa. E andiamo ad Avezzano, dove c'è quella brutta storia, questa brutta storia dello stupro. Così ha aiutato la sedicenne vittima di violenza sessuale. Avezzano, il racconto di un residente, sanguinava e l'aggressore le stava accanto. In carcere un egiziano di 20 anni, in un video gli attimi shock di via Colbe. Sul Mona, il gastolano trovato con un telefono e numero per gestire gli affari criminali, sequestrati altri 4 cellulari. Sul Mona, 24 bovini nutriti con i rifiuti, 2 indagati, gli animali posti sotto sequestro, i carabinieri forestali allertati da un agricoltore. Bagno nel fiume Zittola e passeggiata fino alla Sangritana per un giovane orso, ma è il periodo. Esce da carcere per uccidere la moglie, questo permesso devono dare, e torna dentro dopo appena 2 ore. Chieti, agguato all'autobus del Chieti Calcio, estranei i 12 tifosi. Alla questura di Ancona c'è l'archiviazione del procedimento amministrativo per il DASPO. Si è rivelata decisiva la memoria difensiva presentata dall'avvocato Giacomo Belisario. Il fatto si verificò nel viaggio di ritorno della trasferta di Recanati, bilancio un vetro rotto e nessun ferito. Campagna elettorale, irrompe la satira che strappa un sorriso anche ai politici. E poi invecchiamento e genetica, cipollone, il nostro centro si basa sugli screening. Lanciano, Frisa riaperta ma off limits per i camion. Dopo 3 giorni di chiusura per una frana, venerdì sera l'ok alla circolazione parziale. Si viaggia in senso unico alternato, esclusi i mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Famiglia del Bosco, 20 giorni decisivi, i bimbi scoprono la dipendenza dalla TV. Entro fine mese gli esami finalizzati all'iscrizione alla scuola pubblica e la decisione finale del tribunale. Teramo, il centro cambia volto, niente macchine di sera fino alla fine di ottobre, più spazio a tavolini all'aperto e passeggio dalle 6 del pomeriggio alle 3 del mattino. Area pedonale tutti i giorni su Corso dei Michetti, nel weekend in altre vie, l'ok dei commercianti. Riparte il premio Teramo, budget da 90.000 euro. Video antiviolenza, menzione speciale per gli studenti dell'Alessandrini Marino Pascal Comi Forti. Che miseria, quanti ne è? Più intitolazioni che studenti. Cioè. Passiamo allo sport. Pescara, mercato, il nodo Bettella, 26 anni, ha offerte da Padova e dall'estero. Con il suo agente si incontrerà con la società. Pellacani, Milan, il rientrante Giannini e Capellini saranno i perni della rinascita. Oliveri, il Delfino deve ripartire, chiarezza nei programmi del club. 13 anni da dirigente, dispiace per la retrocessione, la squadra ha sfiorato un'impresa clamorosa. La Sant a Grassina vuole la D in Toscana, va in scena il primo atto della finale playoff nazionale, grande mobilitazione anche sul fronte dei tifosi, la carica dei 500. Dal Cason affronteremo l'impegno con la solita concentrazione. Scognamiglio, sono una squadra giovane ma tecnicamente valida. Intanto in eccellenza l'Avezzano prepara il futuro, confermato lo staff tecnico. E l'Aquila, assemblea aperta ai tifosi, siamo all'anno zero, nessun proclama di vittoria dei dirigenti, il direttore sportivo Pelliccioni, per fare le cose bene bisogna remare tutti insieme. Bene, passiamo a una prima nazionale dal Messaggero, benzina sconto fino al 3 luglio. Taglio delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti. Per il diesel aiuto dimezzato, rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4.000 autorizzazioni e usare la flessibilità europea. Per cui anche questo è un problema. spesso e volentieri sono gli enti locali che mettono i bastoni fra le ruote per attivare sia il solare che l'eolico, e soprattutto le sovrintendenze che si comportano da monarchi, e alla fine della fiera poi manca la corrente e il diesel. Rimane il taglio su diesel e benzina, il diesel viene dimezzato da 10 a 5, quindi entrambi i carburanti andranno con 5 centesimi di sconto, sconto ormai ampiamente recuperato dai prezzi. Roma ETS, Bruxelles ora accelera. Ucraina, Trump si defila, altri droni su San Pietroburgo, grido del Papa contro le guerre, Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev, Unione Europea, Paletti per il sì. Stati Uniti e Israele, crisi di fiducia, Spagna la ferita degli abusi. Gli Stati Uniti, è uscita la notizia dalla NBC, pare che gli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, siano stati spiati da parte di Israele, così belli amici. Verdetti da Chieti ad Arezzo, ballottaggio in sei comuni con l'incognita affluenza, e poi tragedia a Porto Sant'Elpidio, fuga di gas ed esplosione, crolla palazzo, tre i morti. Fotonotizia, Adriano tifa Cobolli, prenditi Parigi, a Roland Garros la finale con Zverev alle 15 in TV sul 9. E ancora Roma capitale del rock, eventi da record per incassi, trasporti e turismo fino al 2027, il giubileo di Rossi, villaggio per fan e due mostre per il Blasco. E con questo abbiamo chiuso il Messaggero, passiamo al centro in attesa che arrivi il direttore, dovrebbe arrivare a breve. Chieti sceglie il nuovo sindaco in 43.424 a voto per il ballottaggio tra Legnini del centro-sinistra e Sicari centro-destra. La grande incognita, astensionismo, oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani fino alle 15. L'orso si tuffa nel fiume e poi spunta davanti al bar, l'abbiamo detto, aggressione shock, stuprata in strada, la verità da un video. Diritti negati, violenza, spunta la legge bloccata da 2 anni. Invisibili, c'è un'inchiesta, in Abruzzo sono 60.000 i lavoratori in nero stimati, giro da 1,7 miliardi. Niente DASPO per 12 ultra, siamo a Chieti, indagine amministrativa archiviata, mancano i presupposti. Lanciano, rianimazione, l'opposizione a Paolini, più personale. Nottata di paura, Francavilla prende a pugni commerciante 17enne nei guai. E poi adesso invece andiamo sul soppalco. E senza soldi per le cure la politica si mobilita, non la lasceremo sola. Il caso della pensionata di Vasto. L'uomo disperso, Recanati, la prefettura riceve la moglie e dicono avrà giustizia. La nuova destra, transgender, entra in FN, Vannacci non è omofobo, no, è solo molto furbo. Andiamo avanti. In Abruzzo 60.000 invisibili, il lavoro nero vale 1,7 miliardi, badanti, agricoltura e ristorazione, tasso di irregolarità all'11,2%, peggio della media italiana. Focus della CNA su Europa e imprese, martedì a Pescara una lezione dedicata agli imprenditori sui sostegni comunitari. La sicurezza a rischio.

Rifiuti accanto alle colture di pregio, siamo alla discarica di Notaresco, stop alle discariche, bisogna bloccare le procedure. I contestatori dei due progetti a Grasciano protestano all'inaugurazione di un parco sui dinosauri, l'osservatorio Valtordino contro la regione e il comune, non c'è trasparenza, negati i documenti. E c'è il no di provincia e comune, il presidente D'Angelo colpe della regione, il sindaco zero discariche da noi. Uno ci sta. La nuova destra in Abruzzo, una transgender entra nel partito di Vannacci, lui non è omofobo, si chiama Francesca Riccitelli ed è originaria di Avezzano, l'orgoglio per la patria non è, non è contrapposto alle libertà individuali. E intanto, sempre a destra, Forza Italia si prepara al congresso unitario, sarà all'Aurum di Pescara, Pagano confermato coordinatore, Sant'Angelo vice segretario vicario. Castel del Monte, nuova eroica del Gran Sasso, in bicicletta anche Marsiglio, ecco, vabbè. Sciocca da Vezzano, la sedicenne stuprata, decisivi i filmati, parla il marito della donna che ha girato il video, ho visto che il giovane la trascinava per un braccio, ora temo ritorsioni. Per il sindaco di Pangrazio, nessuna indulgenza verso un gesto tanto grave, lo Stato si assuma le responsabilità. Piovono intanto le reazioni, la città non è sicura, interviene Verrecchia, mi farò promotore in regione di un percorso di assistenza per la vittima. Tutela dei diritti in Abruzzo, la polemica, violenza e discriminazioni, un'altra legge ferma da 2 anni, bloccata in commissione una seconda proposta del centrosinistra sulla prevenzione dei reati. Paolucci, gli ultimi episodi e l'aggressione al prof di Nereto si potevano evitare con la formazione. Radica regole per lanciare l'agroecologia, domani a Tollo un incontro per discutere l'idea su cibo e transizione green, vantaggi per il turismo. Camera di Commercio a Teramo, domani Teramo e L'Aquila eleggono il presidente, conto alla rovescia per l'insediamento del nuovo consiglio, ecco i 19 eletti, ballone verso la conferma. La vicepresidenza ha un componente aquilano. Il futuro degli enti locali, bene il regionalismo, ma si proceda per gradi, più poteri alle province. Caruso, sindaco di Castellisangro, rieletto vicepresidente dell'UPI. Depotenziare gli enti non ha funzionato, bisogna ridare competenze. L'avvistamento a Castel di Sangro, Orso fa il bagno e poi si presenta al bar, un giovane esemplare spunta sulle strade tra lo stupore dei passanti, immortalato il tuffo nelle acque del fiume Zittola. Strage all'alba, crolla una palazzina per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio, 3 morti e 2 feriti. E parliamo delle crisi internazionali, Zelensky a Londra con i volenterosi, il presidente ucraino incontrerà Starmer, Macron e Merz, Trump si defila, se la devono vedere direttamente lui e Putin. E intanto Crosetto si prepara per gli Stati Uniti, il ministro della difesa sarà coinvolto in una missione a Washington. Spionaggio, Pentagono in allerta, la Casa Bianca ha alzato il livello di attenzione, teme che Tel Aviv spii Witkoff. Il richiamo di Papa Leone in Spagna, basta polarizzazioni, il pontefice da Madrid lancia un messaggio chiaro sui tanti conflitti in corso, cooperazione e riconciliazione, i temi chiave, bagno di folla a Plaza de Lima. E intanto l'esercito israeliano spara a Hebron, ucciso un neonato, 2 raid a Gaza, ci sono 7 vittime. Alta attenzione, stazioni radar bersagliate in Iran, azioni in corso nonostante il cessate il fuoco, la rabbia di Teheran. Il nuovo partito, Vannacci pesca da Lega e Forza Italia e Marina Berlusconi attacca, i deputati fuoriusciti sono Forgiuele e Boff della Lega, da Forza Italia arrivano Pierro e Bergamini. Bergamini

fatto un'operazione meravigliosa, è uscito dalla Lega dicendo che se ne andava perché la Lega stava diventando mannacciana ed è andato in Forza Italia, e adesso da Forza Italia, ravveduto sulla via di Damasco, è fulminato sulla via di Damasco, è andato con Vannacci, un'opera d'arte. E Rinaldi, il generale, il 6 giugno ricorre lo sbarco in Normandia, oggi celebriamo lo sbarco in futuro nazionale, vabbè. Un nuovo vertice sulla giustizia, Nordio è contrario a introdurre la responsabilità civile per i giudici, e poi, perché dice che poi pagherebbero le assicurazioni, proroga sulle accise lo sconto di 5 centesimi avanti fino al 3 luglio. E intanto ancora nel campo largo si cerca l'intesa, uniti contro la legge elettorale, divisi sull'ipotesi patrimoniale, dove pare invece che sia a centro, sia a destra che a sinistra la maggior parte degli italiani sia d'accordo. Quindi strano che non si mettano d'accordo fra di loro, però probabilmente sono tanti fra di loro che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio. Chieti, oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco, paura per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari, seggi aperti dalle 7 fino alle 23. A Chieti, agguato nelle Marche, sassate contro il bus del Chieti, niente Daspo per 12 ultra, la polizia di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa sul raid organizzato dopo la partita di Recanati. Mancano i presupposti di fatto e giuridici per adottare il provvedimento di divieto di accesso agli stadi. Centri estivi a Chieti, partono le preiscrizioni e poi Guardia Grele riapre via San Donato dopo più di 12 anni. Subito. Francavilla, 17enne, tira un pugno al commerciante, lite nella notte nel locale kebab a Piazza Sant'Alfonso, il giovane aggredisce al volto il titolare, ferito al naso. Ortona, il cartellone, estate, ecco i primi appuntamenti, il comune sogna Melozzi al Tosti, spiagge piene, programmazione in cantiere, Di Nardo, frenati dal maltempo, siamo a buon punto, a fine mese l'approvazione del budget, l'obiettivo restano le prove della notte dei serpenti in città. Fatte così, le strisce sono inutili, sempre ad Ortona, i commercianti contro la nuova segnaletica pedonale di Corso Garibaldi. E ancora andiamo avanti a Lanciano, ospedale riapertura tra le criticità, rianimazione senza personale, l'opposizione scrive al sindaco. Ponte crollato al lavoro, provincia e comune, Pierburg, altre 8 ore di sciopero. Vasto il caso di una pensionata e senza soldi per le medicine, la politica si mobilita per le cure. Pescara, la sfida della cultura, conti in rosso, EMP, estate con il budget ristretto, eventi garantiti ma basta debiti. Tavolata in centro storico, gli esercenti ci riprovano. Cade dal letto, muore un 73enne dei Colli e in piazza Salotto, ora riapre l'infopoint. La denuncia davanti alla CUP, prima la sanità, poi le feste, appello per salvare l'ospedale, succede a Chieti e i cittadini protestano per le liste d'attesa. Teramo, accoglienza, storia di rinascita, Osama, fuga dalla Gaza all'Ateneo, sogno di diventare un medico, lo studente palestinese, grazie ai canali umanitari dell'università, è sfuggito dall'orrore delle bombe, qui accolto nel migliore dei modi, spero di tornare nel mio paese e vederlo finalmente libero. Nazir, gli scacchi oltre la guerra, il 17enne rifugiato ucraino parteciperà ai mondiali juniores di Montesilvano. Prati di Tivola, cabinovia è ancora chiusa, turismo estivo a rischio, nessuna certezza sulla riapertura dell'impianto, gli operatori in allarme. Allora, andiamo alle pagine di Giulianova.

0: Ecco che ci arriviamo. Inaugurato il nuovo asilo a Teramo da 2 milioni di euro, taglio del nastro per la casetta sul fiume, struttura ampliata e riqualificata. Aprirà il 1 luglio e potrà ospitare fino a 48 bambini da 3 a 36 mesi. Centri estivi, via alle domande per i voucher, agevolazioni economiche messe a disposizione dal comune per le famiglie con figli da 4 a 12 anni. E ancora Prati di Tivo, stagione a rischio, la cabinovia è ancora ferma. Provincia, l'autovelox approda in aula. Settore viaggi, operatori soddisfatti, vacanze in crescita all'Oriente, i teramani snobbano Trump, carovita e tensioni internazionali non frenano la voglia di partire. L'estero attira più delle mete italiane, il fattore politico penalizza l'America, mentre prezzi alti di Giappone e Indonesia non scoraggiano. Statevi qua. Consigliere condannato, ora si dimetta. Isola del Gran Sasso, il sindaco invito D'Agostino a un doloroso ma opportuno gesto di responsabilità. Intanto a Notaresco inaugurato il parco Abruzzo Sauro, taglio del nastro nell'area del divertimento che ha per tema i dinosauri. Arriva il direttore.
1: Direttore, tutto cambia, tutto cambia.
0: Cambia tutto.
1: Non stanno i peperoncini?
0: Sì, stanno lì.
1: Perché va così per la farmacia, direttore?
0: Quello tenava.
1: Perché deve essere estivo?
0: Perché vado al mare, vorrei andare dopo.
1: Allora, questo qua consigliere condannato si deve rimettere. Invece, guarda, tu non la sentirò più parlare perché non si è ricandidato quello di Montorio.
0: Chi è?
1: Quello che è su.
0: Ah, il ginecologo,
1: non
0: medico
1: si è
0: che.
1: Ricandidato. Sì, ginecologo.
0: E vabbè, ci voleva la faccia proprio lui.
1: Non la fa, però è rimasto fino alla fine.
0: Vabbè.
1: Quella poi pure per i voti, per un sacco di voti.
0: Vabbè.
1: Quello che l'ha tenuto, ovviamente.
0: Allora,
1: allora, dove stavamo?
0: l'avvertenza, assistenza a rischio, intanto le vacanze in crescita all'Oriente, i teramani snobbano Trump.
1: Sì.
0: Case di riposo in crisi, i sindaci, un tavolo per salvare i servizi.
1: Che vuol dire che non
0: Che non si vogliono salvare,
1: saranno
0: perché sennò il tavolo
1: salvati. Il
0: non
1: tavolo
0: serve
1: si perde tempo, no?
0: Spiaggia più ampia, pronta in estate, sopra il luogo di D'Annunzio con Vagnoni per le opere antierosione a
1: Ma
0: Villa
1: che
0: Rosa.
1: insicura, sì, perché è a rischio la Villa Rosa, eh?
0: Sì, hanno fatto le barriere apposta.
1: Come l'hanno fatto?
0: Tutte quelle camicie bianche l'hanno fatto. Non si è sporcato
1: È
0: nessuno.
1: vero.
0: Tutti
1: Tranne le
0: puliti.
1: donne, tutte quelle camicie
0: Sì,
1: bianche,
0: sì, sì.
1: nella divisa.
0: Sì, tutti. Elisa Ariane.
1: L'estate, in effetti, bianco va.
0: Festival della Laga a Civitella, tradizioni e storie animano le rocche. Oh,
1: Che hai
0: nel
1: detto qualcosa?
0: Parco Nazionale, sì, un orso ha fatto il bagno e poi è
1: Sì,
0: andato
1: lo
0: al
1: so,
0: bar.
1: sì, sì, quello è diventato virale, ovviamente, sì.
0: Martin Sicuro, oggi è invece
1: Invece il parco non può essere parte
0: No,
1: civile
0: ne
1: con
0: hanno fatti fuori
1: Cioè,
0: 35 di parti civili.
1: vabbè,
0: Parlavano un po'
1: ragazzi,
0: di un'esecuzione.
1: vuole del cielo, povero Roma,
0: Martin Sicuro, oggi grande festa dello sport con i giovani sul lungomare. Ci sarà pure la notte dello sport a Giugno, quando è
1: Sì, ci
0: domenica
1: sarà
0: prossima.
1: 2 giorni.
0: Poi abbiamo ancora psichiatria e bufera sul trasferimento di Massimo Antonio di Nosnoi, ospedale penalizzato, e il sindaco tace. Gioculano del PD, l'arretramento va interrotto.
1: Ma c'è il De Febis che però dice si potrebbe fare della CISL e poi tutte le parole
0: E infatti, giustamente. A favore c'è il De Febis, è una soluzione che può offrire spazi adeguati per terapie e relazioni.
1: Vabbè, quindi
0: La malattia infettiva.
1: Non lo so, tutto Giulia no, tutto qua.
0: Tari 2018, battaglia legale in Cassazione.
1: Questa
0: Sì,
1: conosci questa
0: questa è in
1: vicenda, in
0: Coba,
1: effetti è
0: sì.
1: vero, ho controllato, 2018.
0: Ne abbiamo vinte 86, ho fatto il conto,
1: E questo ha perso due
0: su
1: volte,
0: 100.
1: però
0: Sì.
1: insiste perché è convinto che in
0: Ne abbiamo,
1: Cassazione.
0: esatto, noi ne abbiamo
1: Non dico,
0: perse,
1: ma ne avete vinte altre in
0: ne abbiamo
1: Cassazione?
0: vinte 86 su 100
1: Ma
0: in
1: in
0: generale. In
1: Cassazione?
0: Cassazione non ci andavamo, non andiamo mai che
1: Quindi
0: in giudizio.
1: sulla seconda magari.
0: Sì. Beh, quindi ne sono, in Cassazione ne sono 6-7.
1: Sembrerebbe un accanimento terapeutico della
0: No, a me sembra ignoranza a un certo punto.
1: Ah,
0: Che poi se tu
1: perché
0: hai vinto non.
1: perché
0: Beh, sì,
1: se
0: ragazzi.
1: continui a perdere,
0: Cioè,
1: perché lo
0: purtroppo è
1: fai?
0: una questione di numeri, se uno li legge, poi non mi capisce.
1: Va bene, allora.
0: Volontari di Plastic Free oggi raccolgono chicche chicche nel parco.
1: Quindi mi raccomando, non le buttare come stai solito.
0: All'Annunziata, sì. Io le tengo in tasca, lo sai, quindi non le butto mai per terra.
1: Oh, è nata c'è questa bella manifestazione da tutta Italia, vera in gara 47 i giovani marinai, e di Genova non ne abbiamo visti, è Ortona, quello abruzzese con maggiore presenze. E anche oggi c'è la seconda giornata, è bello questo vedere tutte queste vele sul mare.
0: Meraviglioso. Estate e al mare, a Roseto.
1: Quello che si dovrebbe fare a Giulianova non lo fanno. Guarda,
0: soluzioni, te l'ho detto la trova, soluzioni per la sosta, parcheggi, accordi con i privati, 500 posti auto nell'area Rastelli.
1: Ma non si fa.
0: No.
1: La gente disperatamente va cercando i posti, certo. Ma perché non vuole?
0: Ma perché andare? Credi che Colonia sia cresciuta così tanto negli ultimi anni? Perché Gianni parcheggi vanno là e... Colonia c'ha solo Colonia, c'ha 15 campeggi.
1: E c'ha pure.
0: C'ha i ristoranti, c'ha i stabilimenti balneari.
1: Ma Fernandos, c'ha... E poi ci sta il. Però c'è pure l'antierosione.
0: C'ha le barriere antierosione,
1: ma. Non abbiamo, però ci va la gente perché trova il parcheggio che è fondamentale.
0: È cresciuta tantissimo. Comunque. Il comune rinnova l'intesa con i proprietari per l'utilizzo gratuito dello spazio sul lungomare nord. Ci sono altri 4 terreni pronti ad accogliere i mezzi di residenti e turisti fino al 30 settembre.
1: Il problema non si pone qua.
0: No, no, ma noi togliamo.
1: Li togliamo perché noi abbiamo togli, fatto un conto sul lungomare. 100, quando...
0: 98 sul lungomare, poi ci stanno i 12, Marco diceva che erano 6, vabbè, 12 sono 12 macchio, e quindi siamo a 110 più poi togli quelli 17 che abbiamo tolto all'inizio, piazza Dalmazia, perché si doveva fare la piazza là a volo per dove essere il segno di questa amministrazione, 17, e quindi siamo a 127 pervenuti, 0. Ah, poi ci sta quelli a fianco alla chiesa, dove c'è la palazzina in costruzione, di parcheggio dimezzato, parzialmente recuperato in mezzo al fango dietro
1: mezzo
0: la chiesa.
1: Mezzo al fango, sì, venne inaugurato con la pioggia.
0: Ricordo,
1: ci salama, tu metta la macchina, poi scendi e te le chiedi.
0: Oppure inarghisci la macchina. La maggioranza apre a Recchiuti.
1: Ma questo con le palestine, che lo sappiamo, no?
0: Da 20 anni.
1: Lo so.
0: Piace l'idea lanciata da Progetto Roseto per riqualificare Piazza della Libertà.
1: Ah, no, per candidare.
0: No. Borsacchio, 6.000 studenti per la riserva hanno partecipato a novembre all'attività delle guide. L'area deve essere protetta e valorizzata.
1: Poi
0: Silvi, il medico di base va in pensione, il borgo resta senza assistenza.
1: Quindi parliamo del paese, Silviano.
0: Sì. Strada dissestata, azienda a rischio, la titolare, clientela in calo per le difficoltà di transito. Intervenga il comune.
1: Visto,
0: Che?
1: Internet, per
0: Pescara, un 17enne tira un pugno al commerciante a Francavilla, lite nella notte nel locale kebab. Incidente nel cantiere, dimesso un operaio, l'altro resta ricoverato in rianimazione. Mamma mia, cade dal letto e muore a 73 anni. Tragedia a Pescara, Mauro Nuccitelli trovato senza vita in camera e l'allarme lanciato dalla compagna.
1: Compagna.
0: Monte Silvano, cura e decoro urbano, sfalci e manutenzioni, la proposta, usiamo i soldi del referendum. L'Aquila, il caso della palazzina spiata, quella delle telecamere.
1: Famosa, sì.
0: Spycam, gli 80.000 euro restano al barista.
1: Quindi,
0: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per l'annullamento del dissequestro dei contanti trovati nell'auto di 56 anni.
1: Quindi la trovate.
0: Perché probabilmente non c'è correlazione con il reato, o meglio, non è dimostrabile.
1: È riuscito a dimostrare che non era.
0: No, è il giudice che non ha dimostrato che c'era correlazione. Lui non deve dimostrare niente.
1: Avrebbe dovuto venduta, la gente comprava tutto.
0: Invece non hanno trovato prove, non hanno di questo.
1: Comprava questi video e però. Lui ha incassato 80.000 per poi.
0: Morta in ospedale, chieste nuove indagini sul Mona. La famiglia di una novantenne vuole che si accerti la condotta dei medici dopo l'archiviazione per un infermiere. E andiamo avanti, siamo a Chieti.
1: Eccoli.
0: Oggi e domani il ballottaggio, in 43.424 al voto per il nuovo sindaco.
1: Qualcuno va al mare.
0: Paura, infatti, per l'astensionismo nella sfida finale tra Giovanni Lendini e Cristiano Sicari. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
1: Quindi domattina sappiamo?
0: Sì. No.
1: Sì, lo sanno loro.
0: Ma domani stanno ancora aperte dalle 7 alle 15?
1: Ma non è solo
0: no,
1: oggi?
0: No.
1: Perché si era 23?
0: Aspetta, scrive, perché il messaggero porta 7:15. Sassate contro il Pullman, nessun DASPO, agguato a Chieti Calcio, la questura di Ancona archivia l'inchiesta amministrativa su 12 ultra. Andiamo avanti.
1: una salita da Campo Felice alla scoperta del Puzzillo.
0: Ah, campi rigogliosi e panorami mozzafiato garantiscono un'esperienza unica.
1: Su mozzafiato.
0: Vai, vai. Lo sport.
1: Formula... Ma dove stava quest'anno scorso?
0: Chi è?
1: Antonelli.
0: Antonelli, non lo so, mi ricordo. La Formula 1.
1: Non era famoso.
0: No.
1: Come ti si diventa famoso in un anno e poi si vince tutto in quell'anno, poi si riscompare con le crepe.
0: Vende la macchina. La Formula 1.
1: Un grande campione, si chiama quello che gli cambiamo
0: Schumacher.
1: Gli cambiamo sempre l'accento sul cognome.
0: Schumacher. La Formula 1 nel Principato. Antonelli mette tutto in riga, poi la storica a Monte Carlo. Kimi ha 19 anni.
1: Il circuito, sì, dentro la
0: cittadino.
1: Città. E quello si affaccia il principe Alberto e vede.
0: E il più giovane pilota a prendersi il primo posto dietro le Ferrari in seconda fila, terza e quarta. Marquez torna a ruggire in Ungheria MotoGP, il pilota della Ducati vince la sprint. E poi tennis, Cobolli vuole continuare a sognare. Alle 15 l'azzurro sfida Zverev e spera nel colpo a Parigi. 50 anni dopo l'ultima volta Coppa Natta andrà in diretta dalle ore 15 sul canale 9. L'Italia alle 21 sfida la Grecia da Gasso Scalpita, ultima amichevole con Baldini, che dice sono fortunato, il centrocampista pescarese può partire dall'inizio.
1: Beh, quel suo ex
0: mi piace.
1: Poi in attesa dell'allenatore
0: Pescara e caccia al bomber, proposto un biennale a Parigi.
1: Fino a là sono andati.
0: L'attaccante del Latina primo obiettivo, anche il Vicenza vuole Di Nardo. L'Aquila del Pinto entra in società, l'ex capitano e il nuovo club manager. Per la panchina si valuta anche Zironelli
1: e Cappellacci pure.
0: Eppure che sia uscito pure notizie Cappellacci ieri. Giulianova aspetta Boccanera e prova a convincere Martiniello.
1: Si parla.
0: E andiamo ai dilettanti. La Sante sfida il Grassina per ipotecare la D. Vibratiani in Toscana per l'andata della finale playoff con 300 tifosi al seguito. Prima categoria, Sport Lanzelano e Canosa Sannita si giocano una promozione.
1: Niente.
0: No.
1: Persona.
0: Ho finito il messaggero.
1: Sì, sì. L'hai fatto già?
0: Beh, sì, che peccato. 9 e mezzo.
1: Peccato.
0: Vuoi leggere? Non c'era niente.
1: Niente.
0: Tre articoli, compreso l'occhiello, quindi due articoli sulla pagina e l'occhiello sopra. Perché?
1: E di calcio?
0: Di calcio ci sono niente.
1: Due.
0: Allora, salutiamo i nostri amici, poi faccio qualche stacco pubblicitario, giusto direttore?
1: Ciao amici!
0: Allora, buongiorno, forse ce la faremo, buongiorno
1: Avvocato
0: Antonella Bici. Leonio, buongiorno e buona domenica. All'avvocato Umile, buongiorno e buona domenica. Sandro Magnoni, buongiorno e buona domenica. Betty Alma, buongiorno e buona domenica. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Gabriele, buona domenica a tutti. Bruno Geri, buongiorno e buona domenica. Ritranalli, buongiorno. Maria Elia Petrella, buongiorno e buona domenica. Valentina Campeti, buona domenica.
1: Stampatello, rigorosamente Stampatello. Come vedi, manca la domenica sempre Paolini, perché non si lavora, anche
0: si
1: Gesù,
0: mare,
1: anche Gesù si riposò. E
0: Luigi
1: quindi...
0: Anni, buongiorno e buona domenica. Max Rastelli, buongiorno e buona domenica a tutti. Rossella Mattiucci, buongiorno direttore, buona domenica.
1: Regina.
0: Adriana Tondo,
1: eccola.
0: Buongiorno e buonissima domenica. Rita Piccioni, buongiorno a tutti e buona domenica.
1: Guarda che ha fatto la Ciaffoni.
0: Loredana Ciaffoni, ben arrivato direttore.
1: Perché
0: buona
1: stava a dire, guarda un po', solo Gabriele l'ha messa. Invece ha rimediato a boh, che certo. Questi valgono, so ieri l'anticegno, chi è? Chi gli ascoltatori è?
0: Dai.
1: Ovviamente a tutti quelli per radio che sono tanti che abbiamo appurato, eh? Che c'è qualcos'altro lì che ci guarda?
0: No.
1: Allora che perché ti fermi?
0: Vai.
1: Beh, ti fermate,
0: abbiamo
1: detto tutta, quindi possiamo andare tranquillamente.
0: Tu sei il direttore.
1: Allora vai a fumare. Vado? Sì.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Avanti Gabriele, andiamo avanti, c'è Casalena che ci dice
3: dire Casalena.
1: Per sapere se è tutto mare, quello che vorremmo sapere
3: tutto
1: noi.
3: Mare.
1: Tutto mare. Con la R? Perché i cinesi direbbero tutto male.
3: Razzista.
1: Gruppo di treni. Locomotiva.
3: No, mamma mia.
1: Le mettono. Le mettono gli elettricisti quando tornano a casa. Ciabatte. È vero? Quando ci state, aperte la parte di destra, ciabatte. Beh, dai, Casale, su! Svegliati, Casale. Gabriele Rossi, tu ci sei? Ti abbiamo dato un po' di allegria oggi, o non chiami? Gabriele, sei già alla Santa Messa? Quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù. Infatti alcuni che vanno a messa che conosco si è ritirato ormai e si pure incontrano allo splendore.
4: Buongiorno
3: a te.
1: Ma dov'eri a dormire tu e Edmondo?
3: Al mare.
1: Ah sì, già sta?
3: Sei al mare?
4: No, sono a casa.
3: È a casa ancora.
4: C'è sempre casino qua da me.
3: Perché? Sono i bimbi. La felicità.
4: I bimbi, sì. Esatto.
3: Che ci dici?
4: Beh, per il tempo soleggiato, stabile, che durerà ancora per i prossimi giorni. Ripeto, ci saranno sempre attentamente nuvolose nel pomeriggio, si accendono delle
3: nuvole. Ieri pomeriggio a casa mia è piovuto.
4: A casa tua?
3: Sì, Giulianova Nord, è piovuto.
1: Poco.
4: Quattro gocce,
3: hanno fatto lo scroscio proprio. E si è fermato.
4: C'è sempre questa nuvolaglia sparsa che nel pomeriggio si accende per via dei soliti focolai legati al calore, ma per il resto insomma le mattinate sono soleggiate, insomma il clima è gradevole, ce lo portiamo dietro, abbiamo detto, almeno fino a tutta la prossima settimana, ma poi il prossimo fine settimana potrebbe arrivare un guasto del tempo più importante, perché arriva una goccia fredda da nord che valicherà le Alpi e tra il 14, il 15 e il 16 porterà un cambiamento.
1: No, sì, ma la prossima settimana com'è? Però la prossima?
4: Ci arriviamo a quella data.
1: La prossima com'è? Buona. Tutta la prossima mi serve. Soprattutto mercoledì, com'è?
4: No, mercoledì tranquillo.
1: A posto.
4: Possiamo andare tranquilli fino a venerdì. Venerdì non succede assolutamente niente.
3: Poi accenderemo le luci sul prossimo fine settimana, perché insomma 13-14.
4: Sì, esatto. Certamente c'è ancora del tempo, prima bisogna vedere cosa le dinamiche cambiano, però c'è questa prospettiva di diminuzione delle temperature e di arrivo di una perturbazione a carattere più fresco proveniente dal nord Atlantico. Vedremo.
3: Va bene, va bene.
4: Oggi si conclude lo sport prima dei mondiali, perché insomma abbiamo Zverev e Cobolli la finale di Roland Garros.
3: Speriamo bene.
4: Credo sia la partita più importante di oggi.
3: Poi c'è Monte Carlo.
4: Sì, esatto, Monte Carlo.
3: Bello pure.
4: E vabbè, per il calcio niente, vabbè, c'è Ascoli Brescia e poi ci sta Vado Scafatese, mi pare.
3: Sì, una cosa del genere.
4: La finale della
3: promozione.
4: Del CNT, insomma, dello scudetto della Pool CNT.
3: Sì.
4: Per il resto non c'è nulla, il calciomercato ancora non si accende, quindi probabilmente ci sarà il mondiale quest'anno, si accenderà dopo il mondiale.
3: Ma secondo me bambole non ci sta una lira, quindi vedremo.
4: Ma questo sempre, che non c'è una lira, le società sono indebitate, quindi difficilmente succederà qualcosa di importante.
3: Va bene, ci aggiorniamo a domattina, buon mare, grazie. Buona domenica, grazie. Se vai.
4: Buona giornata.
3: Ciao.
1: Allora, sta a sentire le notizie che arrivano, non solo l'ospedale, ma ieri avevamo già pubblicato qualcosa sul quarto lotto della Teramo Mare.
3: Tanto, ma io sto aspettando le lezioni.
1: C'è questo documento di Massimo Antonio che dice: per anni il sindaco e la maggioranza hanno raccontato ai cittadini una storia semplice, l'opera era sostanzialmente pronta, i lavori imminenti, gli ostacoli superati. Chi osava sollevare dubbi veniva trattato come un disfattista, un pessimista professionale, un nemico del progresso. Poi, come spesso accade, sopraggiungono i documenti. E i documenti hanno il difetto di non rilasciare interviste sensazionalistiche. Beh, che è successo? Ha scoperto una nota del Ministero della Cultura, in effetti una realtà molto diversa da quella descritta nelle interviste trionfali del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza, Paolo Bonaduce, per esempio. Persistono criticità, persistono interferenze con aree tutelate, persistono problemi ambientali e paesaggistici tali da richiedere ulteriori approfondimenti e nuove soluzioni progettuali.
3: Capito?
1: Ora anche nel tratto terminale che interessa il territorio di Giulianova. Non esattamente il quadro di un'opera pronta a partire il giorno dopo. Ma il dato più significativo è forse un altro. Mentre altri enti discutono, osservano, chiedono modifiche e approfondimenti, l'amministrazione comunale di Giulianova continua a distinguersi per una singolare capacità: arrivare sempre dopo, assente quando si svolgono i confronti decisivi, ad esempio la conferenza di servizi, non c'eravamo, solo noi, loquace quando c'è da annunciare, muta quando in realtà presenta il conto. E così il copione si ripete, prima l'assicurazione, poi le smentite. È una città che viene informata a colpi di slogan. E poi qua c'è proprio la lettera del Ministero, ma perché della cultura?
3: Sovrintendenza.
1: Ah, è forte quello? Non si capisce bene. Vabbè, insomma, che scrive al Ministero dell'Ambiente, quindi coinvolge ancora i ministeri, Ministero della Sicurezza Energetica, Commissario Straordinario per gli Interventi e l'ANAS, dicendo che ci sono appunto c'è bisogno di approfondimenti progettuali e documentali finalizzati alla riduzione dell'interferenza sul quarto lotto della Teramo Mare. Questo vuol dire che innanzitutto una cosa, che non lo faremo mai, ma che però questi problemi ci stanno. In realtà, come dice di Massimo Antonio, abbiamo avuto un racconto diverso rispetto a com'era, che non c'erano problemi, poi che stavamo tranquilli perché il Ministro dei Trasporti è della Lega, cioè Salvini, che quindi dice a posto. E poi improvvisamente Roseto, che sta in una maggioranza ibrida, che non, anzi il centrodestra gli sta contro, potrebbe ottenere quello che vuole. Come si fanno a fare qui? Per quale motivo accade ciò? Poi non è finita, la gente chiede: buongiorno direttore, Casalena sta un po' indietro con il calcio, la gara Vado Scafatese è stata giocata ieri con la vittoria della Scafatese per 6-0.
3: Festeggiato?
1: 6-0 perché? Perché dopo mezz'ora il Vado era in 9 perché due cartellini rossi per fallo da ultimo uomo, l'arbitro.
3: Un eroe l'arbitro.
1: Quando iniziano i lavori al Fadini? Ecco la domanda, voleva arrivare.
3: Più o meno quando iniziano i lavori al Ponte su Sainello?
1: Abbiamo detto che bisognava cominciare appena finito il campionato, per fare in modo che distinguere, almeno a distinguere, se non proprio la curva in tubi innocenti, fossero pronti per l'anno, per il nuovo campionato, ma qua in effetti non dice niente. Io non te lo so dire, lo chiederemo. Va bene, Gabriele, abbiamo avuto notizie non belle. quindi tutto a noi. Ma non so che farà, perché la povera Tassoni ha fatto le ultime 37 comunicati, 10 di presentazioni di libri, 27.000 sul Festival delle Bande, 12 su Basket Free, poi 14 su Raccolta di Mozziconi, 10 per gli alberi che vanno tutelati, ma non ha scritto più niente sugli argomenti attuali, perché c'è questa consegna dell'amministrazione comunale di non rispondere.
3: Quel bel tacere, come
1: la chiamano? Ma il contrario, no, quello si applica quando uno
3: parla troppo.
1: Un bel tacere non fu mai, ci manca la parola, però quello era. Ragazzi, questa è la situazione, non vi nascondiamo niente, non è vero che vi diamo solo notizie negative, perché tutto il resto è bello, il mare è bello, la gente ci sta, è tutto pulito, la spiaggia.
3: Ci sono le rane, le cagnole all'Arlecchino.
1: Però hanno ripulito davanti all'Arlecchino, che adesso sembra un campo di grano, perché ora l'assettate la devono dare, che pare brutto vedersi così. E vale tanto, per fare un'intervista, ci siamo fatti un'intervista a un professore famoso che viene a visitare Giulianova. Allora che si fa?
3: Che vuoi fare?
1: Abbiamo detto,
3: è il momento della pagina,
1: le cose negative, però voi
3: è il momento della pagina degli auguri.
1: Sennò che stiamo a fare? A proposito, voglio dare la mia solidarietà.
3: Buongiorno anche a Paola Cicconi. Vai.
1: Ciao Paola bella, c'è la mia solidarietà non solo, come abbiamo già fatto, a quelli che vengono con la macchina lungo via Gramsci, che arrivano fino al bar Lazio, tu sai quando è lontano il bar Lazio.
3: Sì.
1: Ma stamattina ho visto, va la mia solidarietà, stamattina era ancora presto, quindi c'era una piccolissima fila, a quelli che prendono la nazionale dall'Annunziata, che devono attendere in salita con
3: l'arriva fino alla curva.
1: L'arriva fino alla curva, a volte anche oltre, fino a quell'altra curva che poi porta verso il mare, dove poi si trova. Solidarietà a tutti, tutto questo perché l'assessore e il comandante dei vigili non vogliono cambiare i tempi del luna. Io l'ho detto, che ve lo diremo tutti i giorni, così è. Prego.
3: C'è un senso unico alternato, mo praticamente su Viale Orsini, perché stanno facendo i lavori. Che lavori so? Buchi hanno, no, di botto. Così.
1: Non abbiamo la mia, però uno dovrebbe dire, guardate,
3: hanno
1: che
3: chiuso, hanno fatto delle recinzioni che da cantiere, un punto hanno già scavato di davanti alla posta, praticamente lato opposto alla posta, già hanno fatto un bel bucone grande, e poi ce n'è un altro pronto da fare lì a dove sta Zi Peppe, la fontanella, davanti alla scuola, la vecchia scuola qua viva.
1: E io che facciamo noi? Ma noi lasciamo la gente, tu mi dirti il dubbio a me e io rimango senza dubbio. Io provo a chiamare Matteo Francioni, che l'assessore dei lavori pubblici, il quale avrà sicuramente una risposta.
3: Che sembra facciano il paio con i lavori che vanno avanti sul lungomare.
1: Per mettere i tubi.
3: Centrale,
1: per
3: lato.
1: Per mettere i tubi, di che?
3: A raggiungere.
1: Qualcuno ha proposto ieri, quindi passiamo con la mano, di mettere i nomi ai vari dossi che sono
3: stati. Io già gliel'ho dati.
1: Sì, lo so.
3: Già gliel'ho dati. Cioè, il dosso Costantini, che è quello al parco.
1: Esatto. Poi quello Forcellete, più un altro.
3: Un altro che non lo diciamo.
1: Non lo diciamo.
3: Pilioso la persona.
1: Però si fanno dei dossi personalizzati, è stupendo. Quello del parco non si sapeva nulla, non era mai successo un incidente.
3: Già si è rotto, fra l'altro, già c'è una pezza.
1: Due volte l'hanno accomodato per la serie che non risponde. Frangioni sta al mare a mostrare le chiappe chiare. Poi dice, perché voi rispondi dopo il notiziario?
3: Con
1: calma, almeno non vado in diretta e posso rispondere. Frangioni, dai, fa un gesto di coraggio, risponde al telefono, la gente vuole sapere che succede.
3: Due bei crateri ci sono su Via Orsini.
1: Ve lo faccio sentire.
5: Due.
3: No, il telefono no.
1: Se lo meriterebbe quello che lo chiamava.
3: Beh, vabbè, però tu dai.
1: Però per dire che c'è la telefonia. Vabbè. Gli auguri.
3: Gli auguri. Che come sempre sono offerti.
1: Che ci mettiamo tranquilli con gli auguri.
3: Da Mar Caffè.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
8: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Mar Caffè!
1: Ragazzi, oggi è il 7,
3: oggi è 7, non mi leggere quelle del giorno
1: Sant'Antonio
3: dopo.
1: Sant'Antonio Maria Gianelli, nato a Cerreto,
3: in Liguria.
1: Il 12 aprile del 1789, è famosa questa data, 1789,
3: la rivoluzione francese,
1: appunto, nacque quel giorno lì. da una famiglia modesta, compie gli studi e viene ordinato sacerdote. Si mette in luce non solo per la sua predicazione, per l'insegnamento, ma anche per il suo impegno nell'aiutare i poveri di Genova.
3: Va bene. Bravo, bravo.
1: Fonda la Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto per un apostolato sociale femminile, in cui si muove con accortezza e intelligenza. Sprovvisto di mezzi, cerca l'aiuto di un ricco abitante di Chiavari, molto disponibile a operare in beneficenza. Ah, non lo sapeva. Nel 1838 diviene vescovo di Bobbio e si rivela un zelante pastore, riprendendo la tradizione delle visite pastorali alle parrocchie. Anche qua.
3: Ah, vabbè.
1: Noi siamo per quelli che...
3: Ho capito, ma...
1: muoiono martirizzati. Lui muore a Piacenza nel 1846, cambia un po' di danno, e Marte nell'89, 1789, te lo faccio fare tutte le mattine, tieniti pronto.
3: 57.
1: Quindi è morto giovane.
3: Sì, nonostante... sì. E per due anni non ha beccato l'altra rivoluzione, quella in Italia, di moto del 48.
1: Esatto, poteva... se no si beccava pure quella, forse è morto per non vederla. Auguri, che si chiama Antonio Maria Gianetti.
3: Tutto insieme. E questo è sicuramente qua. Il vostro onomastico. E invece facciamo tanti auguri di buon... Lasciola, per favore, grazie. Buongiorno ad Alfredo Di Federico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a...
1: A chi?
3: Stamattina a... ci ha riprovato il centro a farmi lo scherzo, ma proprio in maniere forti, dure, cattive, si è aperto. Siamo... Eccoli qua.
1: Oggi è domenica.
3: No, oggi è domenica, quindi questa pagina è superata e andiamo
1: ecco
3: a quest'altra.
1: Ecco, 7 giugno. A Giussi Sturba.
3: Auguri, buon compleanno.
1: A Nino Andreoni.
3: Auguri.
1: A Franco Maraessa.
3: Auguri.
1: Alex Centinaro.
3: Auguri.
1: Emanuela Di Francesco.
3: Auguri.
1: E Giulia Silano.
3: Auguri. Tanti auguri
1: a tutti,
3: di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori ad omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085
1: correggiamo
3: 33 66. E noi vi inseriamo oppure correggiamo. Facciamo tutto. Noi qua ci diamo da fare. Allora.
1: Vabbè. Se siamo pronti,
3: ma fa che?
1: Salutiamo con molto affetto Luigi Anni, che ci segue sempre con attenzione,
3: no?
1: Che ci dà dei
3: come
1: suggerimenti, che vuole sapere quando cominciano i lavori del Fadini, ma non soltanto.
3: Ho detto,
1: lui
3: quando cominceranno i lavori del ponte, uguale.
1: E poi Daniele, che ci dà questa notizia secondo cui ci sono delle criticità e non è che va tutto bene per il quarto lotto della Teramo Mare, che voi forse lo ricorderete, ma io con l'età che ho
3: non credo manco io.
1: I figli dei figli dei figli.
3: Allora, oggi è domenica 7 giugno.
1: È grave?
3: No, andiamo al Manacco, che devo fa?
1: Ma stai là già?
3: No, dicevo perché.
1: No, volevo sentire un po' di. Come,
3: è grave.
1: Ho letto poco stamattina, volevo vedere un po' di giornali nazionali.
3: Certo,
1: che
3: come
1: cosa
3: no
1: pubblica.
3: Certo, ci sta l'opera d'arte che ha fatto Bergamini. L'hai visto?
1: Allora, Roma, capitale rock, del rock, perché sì. Ci va Rossi, Vasco Rossi.
3: Ultimo.
1: A proposito, qua ti volevo chiedere, mi fai capire nella pratica quanto pago di meno di benzina la Vespa con quegli sconti?
3: No, paghi uguale, mo perché
1: hai detto che ci stai
3: benzina la benzina rimane uguale a 5 centesimi di sconto, quindi rimane uguale a quella che paghi mo.
1: Ma non sta sto sconto?
3: Ma ci sta, perché quando fai uno sconto generalizzato i prezzi si adeguano e reincorporano lo sconto già, e quindi vai a finire che aumenta. Queste sono manovre controproducenti, ma fa lo sapete, no? Poi dicono che sono.
1: Ma tu si chiude Giorgetti.
3: Il diesel che è stato dimezzato a 5 euro, ma supererai 2 euro.
1: Vedi? Cioè, quindi non ti andai a portare la macchina, poi.
3: Allora. No, stavo dicendo, l'operazione meravigliosa che ha fatto il deputato Bergamini. Allora, Bergamini stava con la Lega. Quando Vannacci è diventato vicepresidente, si è arrabbiato perché la Lega veniva vannaccizzata e se n'è andato con Forza Italia. Ieri. Se n'è andato, forse è andato con Vannacci.
1: Questi vengono eletti.
3: Questi vengono eletti. No, questo fa col bilancino. Sono bravissimi. Voglio sapere dove hanno le elezioni sicure. Capito?
1: Ma ho visto, ho letto già in anteprima, prima il centro, che la transgender è andata e ha detto che non è omofobo.
3: No, è solo furbo. Quello è furbo. Quello non gliene frega niente della patria, famiglia. Quello vuole essere eletto,
1: quello
3: ragazzi.
1: Vuole essere eletto.
3: Quello gli interessa solo quello.
1: Non si preoccupare, la destra.
3: Due spicci di potere.
1: La destra non si preoccupi affatto. Quei voti sono del centro-destra. Gli serviranno solo per prendere più deputati in carica. Da sempre. sempre stato così.
3: Non
1: sera,
3: abbiate pietà, no? Non fate sempre gli sfruzzi, perché
1: grido
3: no.
1: del Papa contro le guerre, quindi ha ridetto pace, sì. mentre accade di tutto.
3: L'articolate un po' di più, però
1: vabbè,
3: la pace.
1: Però quello era Zelensky all'attacco di Putin, Meloni, Kiev,
3: e Israele pare che stava spiando gli Stati Uniti, cioè gli inviati Witkoff e Kushner venivano spiati da Tel Aviv.
1: Invece
3: noi siamo amici.
1: Vabbè, Riano, come se io spiassi a te, no? Siamo amici, vorrei vedere che cosa cambia. Oh, a proposito di Riano, che Sinner neanche l'ha mai, però gli piace Cobolli. E quindi
3: Cobolli è romano come lui.
1: Romano,
3: un po' diversi, una
1: allora,
3: bella faccia da ragazzaccio.
1: Adesso io vorrei andare a Repubblica.
3: Giornalone.
1: Ascoltateci ragazzi, che tanto non li comprate i giornali, quindi vi diciamo noi che cosa c'è.
3: Però, ricordo che tu scrivi sul giornale.
1: Che
3: eh?
1: Cosa c'è?
3: Allora,
1: dove sta?
3: Si ha il Corriere della Sera? Partiamo.
1: Aspetta che apriamo.
3: Allora.
1: Con calma, eh? Vedi se trovi qualcosa.
3: Questa
1: di,
3: è pubblicità di, per il momento, quindi.
1: Qualcosa di diverso rispetto ai titoli di tutti, qualcosa che possa in qualche modo. Eccolo. La sfida
3: ci
1: di Zelensky a Putin non è una novità.
3: Gestionaria Volvo, ancora, ci riproviamo ancora una volta.
1: E qua.
3: E vediamo se riusciamo a leggere il Corriere. No. Però chi la dura la vince.
1: Terzo tentativo.
3: La sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini ancora su San Pietroburgo, taglio accise prorogato, questo qua va.
1: Eccolo, vedi,
3: A metà per il gasolio.
1: Quindi?
3: Perché prima era 10 centesimi per il gasolio, perché sono arrabbiati gli autotrasportatori. Ma però i soldi finiscono e si è scesi a 5.
1: Oh, poi ovviamente
3: fino al 6 luglio.
1: Facciamo un po' di polemica politica. Meloni, sì. Il vertice dice: noi non c'è andato per il francobollo dell'arma. Che
3: sì.
1: Noi isolati è una tesi della sinistra disperata. È disperata
3: non diciamo,
1: nel
3: allora.
1: Senso che si spaccano, si straspaccano, si spacca anche il PD al suo interno. E con Conte e la Schlein sono degli alleati, non lo dicono di no, ma sono degli alleati preziosi di Giorgio. Fino a quando ci stanno quei due, Giorgio posso
3: non corre alcun pericolo. Folgero, CEO di Fincantieri, così il nuovo nucleare con i mini reattori può partire dalle navi. Pure qua bisogna essere chiari, i mini reattori ancora non esistono.
1: Vabbè.
3: Cioè fa 10 anni.
1: Andiamo un argomento che tu sei esperto. Grazie a Minetti, la massaggiatrice dove lui
3: perché
1: va.
3: Perché sei esperto?
1: Perché fai spesso dalla massaggiatrice.
3: Una volta al mese ci vado. Ma massaggi normali, veri,
1: non sessuali.
3: Non sessuali, no.
1: Perché tu ce la usi.
3: Non ce la usa.
1: Andò da un notaio.
3: Ma ce la usavo, ma ormai no.
1: La massaggiatrice andò da un notaio, mai visto festini. Quindi i giornali ovviamente attaccano il fatto che aveva sparato come la più grande esclusiva del mondo.
3: Travaglio se l'è presa tantissimo. Sta nervosa, porta le fiamme.
1: Sempre dalla parte dei giudici, sì. Perché è stato famoso, è diventato famoso.
3: Però essendo un bilioso,
1: faceva gli articoli con
3: le veline che uscivano dalla porta
1: dei procuratori.
3: Stava seduto fuori la procura,
1: così si
3: arrivava la velina.
1: Così si fa la giudiziaria. Stai là, diventi famoso, ti vogliono bene, glielo apri. E poi invece morbidamente gli ha detto di no.
3: Ecco.
1: C'è un'intervista a Pezzali,
3: a Max Pezzali, vabbè, l'età è
1: Io un ragazzo inadeguato, è vero,
3: nonostante il successo.
1: In effetti, che dice il nostro amico? No, Aldo Glasso, i fuochi d'artificio che lasciano il buio dietro, puoi vedere almeno su che argomento?
3: Penso che sia riferito al fatto dei cavalli, sì, quello dei cavalli che sono scappati dopo il 2 giugno.
1: Dopo un po' di ritardo.
3: Si vede che già
1: sono stati già puniti.
3: C'aveva un buco.
1: Va bene, questa l'abbiamo vista.
3: Dua Lipa show a quella villa nella mia e quella villa
1: bagheria,
3: nella mia bagheria.
1: Vabbè, ma tu non lo sai che non l'ho letto.
3: Matrimonio, no, matrimonio di Dua Lipa.
1: Quello
3: ha
1: quello di Palermo, di polemica a Palermo.
3: Sì, capito, ma gliel'ha fatto fare.
1: Come quella a Roma.
3: Basta.
1: Vero?
3: Gliel'ha fatto fare, e quello è il problema. Quella Venezia di Bezos.
1: Ecco quella Venezia. Repubblica.
3: Ucraina, Trump si sfila.
1: L'Europa.
3: Pensateci voi. L'Europa con Zelensky.
1: Sì, il fatto che si sfila è già una buona notizia.
3: Sì, presidente americano lascia i negoziati a Londra, vertice con i volenterosi, da Kiev, droni su San Pietroburgo e Mosca. Il Papa dice fermare subito le violenze.
1: E quindi credo che
3: non si fermeranno.
1: Appello,
3: non si fermeranno.
1: La pace è fatta.
3: Crisi con Israele, il Pentagono, il Mossad spia i vertici americani. Bravo. Indagine sul senatore di Forza Italia, l'accusa violenza sessuale. Grazie a Minetti, la testimone uruguaiana dice: mai visto escort. Qualche fiesta lì.
1: Giornali, vedi? Non perdonano poi. Solo noi,
3: la madre di
1: solo noi,
3: la madre di Stasi dice che con Alberto porterà un fiore a Chiara. E poi c'è Trump che dorme, narcolessia quando la politica si assopisce.
1: Cioè questo è il presidente.
3: Ha 80 anni, sì. Ragazzi, colpa più di no, soprattutto capito, degli americani che la votate. Affidare, ma in democrazia funziona così, se la votate
1: voi, no? Non possiamo aspettare novembre.
3: Dobbiamo, non c'è altro mondo. Non credo, mi fa sparare. Vabbè, però.
1: La stampa.
3: Allora, vediamo, c'è un'apertura diversa. NATO e Volenterosi, il piano per l'Ucraina.
1: Diverso, no.
3: Accusa americana, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa in Iran, guerra ingiusta.
1: Invece, cosa? A Russia? Ucraina?
3: Pronti altri 70 miliardi di aiuti militari, oggi il vertice di Macron, Merz, Starmer con il leader di Kiev. Poi c'è Roland Garros, il torneo femminile vinto da una zarina, Mirra Andreeva, trionfa Roland Garros. Macca, ero pronta a carcere, la vicenda che è stata assolta della figlia che ha ucciso il padre perché era tempo perché che stava, picchiava mamma e figlia mamma. E lei l'ha accoltellato. Era stata condannata a 9 anni in primo grado,
1: quindi poco, che è un omicidio.
3: In secondo grado è stata assolta per legittima difesa. È un po', diciamo che siamo un po' dalla sua parte, lo siamo
1: un po',
3: non dovrebbe arrivare a tanto, però quando uno sta così. Allora, dimmi.
1: Uno dei tre.
3: Ma ho visto dei titoli stamattina, secondo me quasi due se ne dovrebbero leggere. Che ho visto la rassegna stampa.
1: Libero.
3: Ecco.
1: Allora,
3: ricordiamo, c'è l'Ucraina, sì. C'è Israele, c'è l'Israele che.
1: Però. Perché vanno. Perché questo potrebbe essere pericoloso. Infatti, ignorano la Schlein, ignorano Conte, se la prendono col sindaco di Genova.
3: Ma chi crede di essere la reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate 3 giorni prima. E su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgio lo fa.
1: Non va per niente
3: le conferenze stampa. Giorgio.
1: Si adeguato, dovresti essere contento. C'era una cosa pure. Dov'è? Risali, scendi. No, che Sallusti è tornato a essere il direttore, stava in parcheggio, perché si rigirano tra di loro. Al posto di Segre, che ha fatto un'uscitaccia, cioè, proprio adesso che ho la scorta, cioè per quello che diceva, arrivava ad avere la scorta Segis.
3: Solo patrimoniale, i progressisti vogliono colpire pure le case.
1: Infatti qua è molto negativo anche per quelli di sinistra che non gli piace, e questi continuano.
3: Ma patrimoniale in realtà piace a tutti, è pure a destra e a sinistra, tutti quanti gli elettori. È stato fatto 2 sondaggi, sono stati fatti, uno è stato presentato di martedì. La vogliono, perché si tratta di colpire i patrimoni sopra i 2 milioni di euro. Che l'idea dei patrimoni sopra i 2 milioni di euro?
1: No. E quindi adesso giù le tasse, certo, meglio giovani.
3: Addirittura il 53%
1: del centro. Oggi ci va la tua sorellina pure.
3: Che cosa?
1: A Pescara si vuole, la Forza Italia.
3: Sì, l'ho letto.
1: Pagano, Sant'Angelo e quell'altro.
3: Sempre per chi.
1: Sono tre, sempre si girano i posti.
3: In 3 la bestia c'è.
1: Vorrei andare a Cronache di Napoli, secondo tradizione, ci mettiamo tranquilli.
3: Andiamo.
1: Ucciso per un sacchetto.
3: Due arresti.
1: Ma che c'era dentro?
3: Sottoposti a fermo i vicini del 47enne ammazzato a colpi di pistola nel garage del condominio.
1: Ho capito, ma che c'era nel sacchetto? Non lo so.
3: Cioè, conferimento rifiuti.
1: Ha buttato
3: il raid. Meno male che non stinga a Napoli.
1: Va bene.
3: Al culmine di una lite sul conferimento dei rifiuti.
1: Intanto si vota pure a Pompei.
3: In sei comuni.
1: Ballottaggio a Pompei. Sdraio e ombrellone alla rotonda Diaz.
3: Spiaggia libera attrezzata in via Caracciolo a disposizione dei bagnanti, anche una passerella e sedie job, che sono quelle per i disabili.
1: Perché tutte queste cose positive?
3: Per i diversamente abili.
1: No, andiamo di là, andiamo sotto. Eccolo.
3: Mugnano, 7 aziende controllate dai clan, interdette dalla prefettura di Napoli.
1: Giuliano, terre di fuochi, scatta l'allarme per un incendio al campo Rom, vedete. Fuochi.
3: Pozzuoli, delibera antibus al porto, 8 consiglieri ne chiedono con forza l'annullamento.
1: Portici, pistole, oltre 1 chilo di marijuana, nonostante nascosto in un terreno e maxi sequestro.
3: Nola, sport e periferia, una pioggia di fondi dal governo, arrivano 3,5 milioni di euro.
1: Ogni tanto in quella zona non ci facevamo mancare. Torre Annunziata, l'amministrazione è stata sciolta per camorra, nominata la commissione straordinaria. E infine...
3: A Gragnano, arrestato un pusher 23enne incensurato.
1: Infine, assalto dei banditi in farmacia e il terzo raid negli ultimi 6 mesi. E poi dai farmaci ai soldi, quali soldi?
3: Soldi falsi per i De Micco, Ponticelli.
0: Bonelli, trovati 80.000 euro contraffatti, scoperto il nuovo business dei Bodo.
1: Bene, dottor Albani, dopo tutte queste notizie positive che arrivano dalla Campania, possiamo passare all'almanacco del giorno.
0: Lo credo anch'io.
1: Ci mettiamo più tranquilli.
0: Oggi è la giornata nazionale per i diritti degli animali, National Animal Rights Day. E la giornata mondiale della sicurezza alimentare, ONU, FAO e OMS richiamano l'attenzione su cibo sicuro e prevenzione delle malattie alimentari. L'almanacco nel dettaglio, alle 9:09 la temperatura è di 25 gradi, l'umidità 65%, il clima è piacevole, il vento a 4 orari, la massima di oggi sarà di 26, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:25, tramonta alle 20:42 e culmine alle 13:03, la durata del giorno è 15 ore e 17 minuti. La luna è sorta alle 00:54 e tramonta alle 11:51 e all'ultimo quarto visibile al 60%.
1: Ci fa un complimento, però non possiamo avere sempre le torne, dobbiamo leggere.
0: Chi
1: i complimenti. È Luigi Anni.
0: Non dobbiamo fare sempre.
1: Direttore Gabriele, numeri 1, discussi, meglio di quelli che stanno in TV, Ficarra e Picone abruzzesi.
0: Esagerate.
1: Ma questo non ce l'ha detto
0: nessuno. Esagerate. Non esagerato.
1: Andiamoci.
0: Vi ringraziamo, ma non esagerate.
1: Dobbiamo fare una trasmissione nazionale, sì.
0: Perché no?
1: Basta parlare così.
0: Appunto.
1: Ci
0: cacce dopo
1: perché non c'era
0: il numero 0, credo.
1: Manca la 7, no, perché noi attacchiamo pure a sinistra, quindi manca la 7 ci terrebbe. Quindi vi dovete accontentare di quello che facciamo la mattina
0: radio,
1: qui a Reggio G. Notizie.
0: 7 giugno 1931, 95 anni fa, Virginia McKenna, attrice britannica, ha partecipato ai film Nata Libera, Prescelta, I Leoni Sono Liberi e Simba. Il 7 giugno 1936, 90 anni fa, nasceva Pippo Baudo.
1: Bene.
0: Conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. La canzone più famosa scritta da Baudo,
1: L'amore
0: è, portata al successo da Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez. Nel 1985.
1: Fa una delle edizioni migliori di Fantastico.
0: Bene.
1: Altro livello, Paolo, aspetta che ho giustamente detto l'artista che di musica se ne intendeva, ma invece quello che presenta Sanremo diventa subito, cioè si intende improvvisamente di canzone.
0: Se ti hai fatto direttore sportivo dell'Aquila in 10 minuti.
1: Ma ho indovinato però, che se non sarebbe stato confermato.
0: 7 giugno 1981, 45 anni fa, Anna Kournikova, tennista e modella.
1: Bellicione.
0: Soprattutto modella. Fatti nella storia, 7 giugno 1926, 100 anni fa, a Barcellona, il 73enne Antonio Gaudì cammina verso la chiesa di San Filippo Neri. Un tram lo investe e l'architetto cade a terra privo di conoscenza. I passanti non lo riconoscono, viene portato all'ospital della Santa Creu, struttura per indigenti, dove riceve cure minime e resta in condizioni critiche.
1: E allora?
0: Ma
1: qual è la notizia?
0: Penso che non viene messo sotto.
1: Ma è guarito?
0: Non lo so.
1: Che resta in condizioni critiche e poi ti ritocca aggiornare domattina. Che fine ha fatto
0: Antonio
1: Gaudì?
0: Oppure quando è morto? Oppure
1: veda lei.
0: 50 anni fa, nel 1976, il 7 giugno, in Italia, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni avvia l'azione di contrasto contro le radio libere.
1: Chi è? Ah sì, è vero, Berlusconi.
0: 1976, che Berlusconi, 1976.
1: E Berlusconi poi fece la riforma con Gasparri.
0: Nel paese operano già circa 400 emittenti, tutte fuori dal monopolio RAI. Il governo tenta di riportare ordine nell'etere, mentre il fenomeno della radio privata esplode e cambia il panorama della comunicazione.
1: No, dopo, noi nel 77, poi il fenomeno del 76. Poi siccome c'era questo boom, fece la legge Gasparri. Con delle restrizioni.
0: Quello dopo, negli anni 90.
1: Sì.
0: 45 anni fa.
1: No, Gasparri, hai capito che ha detto la dottoressa. Eccola. La dottoressa, come si chiama la figlia di Berlusconi? Marina. Ha detto che quei tre se ne sono andati da Forza Italia per colpa di Gasparri e Borrelli, quelle che ci stavano prima. Mm-hmm. Non per quelle che ci stanno mo. Perché fino a quando c'è stato Gasparri pare che stavano là. Ma dà la colpa sempre a Gasparri. In effetti lo vedo, però. Una transgender nel partito di Vangorci, lui la vuole rileggere, lui non è omofobo. Francesca Riccitelli
0: è solo furbo.
1: L'orgoglio per la patria non è contrapposto al libertà. Cioè, Filammo ha detto tutto il contrario, ma come ti là pure tu dove fare legge, perché pure Cicciolina venne eletta. Una transgender ancora no.
0: Non lo so, puoi sapere.
1: Potrebbe essere pure. Ad Avezzano.
0: 7 giugno 1900.
1: Proprio Avezzano. È quello che stava a riprendere prima. Cioè, cosa ha ripreso?
0: Papà ha chiamato subito i carabinieri.
1: Ma ha ripreso, la chiamava prima di riprendere, perché poi quello l'ha portato in un prato.
0: Ho capito.
1: Come dice la canzone?
0: L'ha chiamati subito. Per piacere.
3: 7 giugno 1981, 45 anni fa.
1: Meno
3: male. Aerei militari israeliani colpiscono e distruggono una centrale elettrica in Iraq.
1: La pastorella si addormentò. Cantoni popolari italiane.
3: Le autorità di Tel Aviv sostengono che nell'impianto si producono armi nucleari, giustificano così l'operazione. Il bombardamento apre un nuovo fronte di tensione nella regione. 25 anni fa, nel 2001, nel Regno Unito, il partito laburista guidato dal primo ministro Tony Blair ottiene la vittoria alle elezioni politiche. Il risultato conferma Blair a Downing Street e apre il suo secondo mandato alla guida del governo britannico.
1: Sta là, nel gruppo quello là, di Beard là.
3: Chi è Blair?
1: C'era andato un periodo.
3: Questo è quello che si inventò le armi chimiche in Iraq.
1: Chi ha chiamato? Sta nessuno.
3: Nessuno. Poi verifichiamo.

0: radiofonico italiano, considerato uno dei volti più iconici della televisione italiana. Ha legato gran parte della sua carriera alla RAI, conducendo numerosi programmi di intrattenimento e 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui è stato
1: più volte dopo,
0: anche direttore artistico.
1: Dopo, ecco, vedi. Ha lanciato artisti come Beppe Grillo, me lo volevo risparmiare,
0: Tullio Soleni, Eder Parisi,
1: Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgio, Fabrizio Moro e tanti altri ancora.
0: Grazie al suo stile e al suo carisma è diventato un punto di riferimento per la cultura popolare italiana, capace di coniugare spettacolo, intrattenimento e approfondimento televisivo.
1: Buona giornata. Buona giornata, ci dice Vincenzo.
0: Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
1: Devi però approfondire dalla fine di
0: Gaudì che ha fatto, come si è rimesso, se si è rimesso.
1: No?
0: Allora
1: non venne riconosciuto, sì. Perché se lo riconoscevano avrebbero trattato meglio, va bene.
0: Allora, salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook.
1: Napoli.
0: Vediamo
1: per seguire Cronache Napoletane. Sì.
0: No, solo Federico, l'ultimo l'abbiamo salutato. Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. E adesso in radio andiamo ad ascoltare.
1: Non ho l'età.
0: No.
1: Non è proprio quella.
0: No. Baudo.
1: Ah, l'amore è la Martinez.

0: Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito.
0: Bene, allora salutiamo ricchi e poveri.
1: Salutiamo tutti i nostri amici.
0: Ci sentiamo domani, i soliti canali.
1: E solita ora.
0: Grazie e buona giornata.
2: Radio G Notizie.
0: È andata la sigla, ciao ragazzi.
3: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

macchina c'è un uomo che mi sta a aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella voce.

ma nella mia stanza ho messo a posto tutto. Le chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora corro sette con il tuo ventaglio, in bagno mi truccavo per assomigliarti.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Rocco Ant. Mister Fabio Masta. E non è che siamo tornati. Non siamo mai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere, correre, correre, circolare.

0: Scordarti di quello che sei, per essere quello che vuoi, devi scordarti di quello che sei.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: bisogno.
1: Lucia, ci sei?
2: Sì, ci sono. Si sente? Sì, però.
1: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
2: Prova.
1: Vai.
2: Sì, prova. Si sente?
1: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo? Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri ascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
3: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo, la punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressive italiano. Loro sono Le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio del 75 che si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
4: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
3: Lo schermo?
4: Sì, si sente?
3: Sì, si alza.
4: Sì, il massimo. Adesso? Adesso? Però partiamo con il brano e poi torniamo.
3: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Ciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono, sei.
1: Sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano, sei il mio angelo custode, nostro, ma non so.
1: Speriamo bene. Dunque, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia, e quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiograficamente perché molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione,
0: dall'album
1: Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate sì. Pugni Chiusi, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì e entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini. Formò questo gruppo, gli Ara, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Ara, c'è una nuova formazione degli Ara che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì?
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo. La figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è una figura, perché in certo tale ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
0: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: Infatti questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, come dire, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti anche questo inizi anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo
1: grazie.
0: Cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto il colano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui era un art director, anche lui purtroppo è scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana, e quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande, grande produzione di musica alternativa di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo un altro santone invece della musica
0: qua
1: internazionale.
0: Siamo,
1: un grandissimo Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo, anche perché, insomma, qui la canzone lo posso immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok, allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: fantastico. Questa grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo. Ho sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai microfoni, fuori onda, lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il

0: tocco il si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come il Mark Knopfler, il leader del Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha come dire fondato uno stile.
1: Certo.
0: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
1: Uno pensa magari una canzone più fioca, più no, che passa con leggerezza.
0: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come è impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi. Loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, le famosissime vinili. Molti adesso vanno alla ricerca, sono collezionisti, sì. Perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
1: In qualche mercatino ogni tanto se si ne trova. Beccano veramente.
0: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa, suonavano con grande maestria, veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
1: E percezioni, certo.
0: Certo, Just the Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
1: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
0: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
1: Certo.
0: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
1: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
0: Approfondire sicuramente.
1: Però, certo.
0: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
1: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello 74. Era il 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se è all'ascolto, Tony Fidanza, l'Orchestra Contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova quest'estate, all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo.
1: Non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo...
0: Sarebbe. Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura... Sì. Ti devo fare una domanda, degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, no, e mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no. Sì. Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabri Struffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato di, poi insieme al consigliere Fabri vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook. Le mail, la mia mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo. Vabbè.
0: Glielo diamo alla fine. Su. Okay. Grazie, Luciano. Scusami, questo non c'entrava niente. No. Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: però non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice,
0: ma quindi anche voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre, va bene? Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa radioascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carol King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro l'hanno spopolata soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, mm-hmm. autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne abbiamo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi
1: rosa.
0: Facciamo
1: sempre una parentesi
0: in qualsiasi nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di... come di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: mi hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente no, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto, ma che diciamo, che diciamo, non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, sì, adesso dopo questa parentesi rosa, ecco. Finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Di Traffic,
0: Traffic,
1: ecco.
0: vai
1: giustamente,
0: riprova.
1: Traffic.
0: Ce
1: l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah,
1: facciamo lezioni di inglese in diretta. Facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però Dove le aquile? Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind? The Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore. È un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind, camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, sì, più
0: album.
1: O meno, come tanti album. Dicevo, Walking in the wind, noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno. È un sogno, è quello dell'uomo, come quello di volare.
0: Sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi, con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
0: Sveglia, dovete utilizzarla.
1: Vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile.
1: Nell'arte e nella musica c'è bisogna la creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire, sì. Se avete un'idea tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento.
0: Idealmente proprio.
1: Noi guarda, non ci possiamo nemmeno provare.
0: Belli in carne, tutte e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
1: E quindi
0: anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo. Ci lasceremo solo per oggi. Ma diamo appuntamento ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Ok.
1: Questo. Allora, veramente...
0: Grazie, Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento.
0: E camminate nel vento per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Musica.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: How do you describe a feeling?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.